sparo è il mio silenzio, sei il nemico andato via. A mille volte l'unica poesia.

0: Elio.
1: Aspetta. Mi presento, sono Orsetto Ricchione, e come avrai intuito adesso ti inculco.
2: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: ha previsto sull'Italia domenica.
1: Che cosa so? A cosa pensano i romanzieri?
0: Meteo Radio. Tempo ha previsto sull'Italia domenica.
1: Che cosa so? A cosa pensano i romanzieri?
0: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia domenica 17 maggio. Oggi la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata, ma con della residua instabilità e nubi in formazione nelle ore centrali della giornata in area alpina e deboli e isolati piovaschi a ridosso dei monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica. Qualche pioggia o qualche temporale interesserà con maggiore probabilità Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno in attenuazione, con maestrale più vivace sulla Sardegna e la Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà in attenuazione. Molto mossi invece il Mar di Sardegna, il Basso Adriatico e il Tirreno Meridionale. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud e in aumento al nord. Valori massimi in generale aumento con punti attorno ai 20.
2: Su Rai Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: Le canzoni d'amore italiane sono moltissime. Avere la certezza di conoscerle tutte e addirittura fare una classifica delle più belle è impresa impossibile e tutto sommato anche inutile. Le canzoni, come i sentimenti, vanno provate sulla pelle, sentite nel cuore. Ognuno ha la propria e le prime note riportano indietro nel tempo, fanno provare emozioni sopite. Ogni giorno in due appuntamenti, alle 10 e alle 16, proveremo a farvi battere forte il cuore per 30 minuti su Rai Radio Tutta Italiana. Perché cantare è d'amore.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: 한데
1: Cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

infettato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio con un

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Yeah, boogie woogie,

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire. Il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo. Altri sternutivano senza malizia. La canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava. Ah, poche, poche.

soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

0: Comunque tu tu me stas, ancora adesso
1: Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

dove lavori, se vivi ancora in centro, chissà, chissà, chissà quante cose che non so, se fumi ad occhi chiusi, se russi come sempre, chissà, chissà, chissà, chissà se stai ridendo.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 17 maggio. Oggi la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata, ma con della residua instabilità e nubi in formazione nelle ore centrali della giornata in area alpina e deboli e isolati piovaschi a ridosso dei monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica. Qualche pioggia o qualche temporale interesserà con maggiore probabilità Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno in attenuazione, con maestrale più vivace sulla Sardegna e la Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà in attenuazione. Molto mossi invece il Mar di Sardegna, il Basso Adriatico e il Tirreno Meridionale. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud e in aumento al nord. Valori massimi in generale aumento, con punte attorno ai 22 gradi in pianura padana e su Puglia e Sicilia.
0: RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: grandi successi di Rai Radio, tutta italiana. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Torna Profili, l'appuntamento per ascoltare almeno 6-7 canzoni dei nostri artisti preferiti. Oggi il protagonista qui su Rai Radio Tutta Italiana è Gianni Morandi, un artista che in ogni momento della sua lunga carriera è stato apprezzatissimo proprio da tutti, pubblico e critica. A lanciarlo fu Franco Migliacci. Erano i primi anni 60, il successo fu travolgente. A contribuire alla sua popolarità furono anche la televisione, la radio, i musicarelli con Laura Efrichian, che poi divenne sua moglie. In ginocchio da te detiene il record di settimane consecutive al primo posto della Hit Parade, 17. Sarà stata la bella voce, le mani grandi, la simpatia, la faccia pulita a renderlo da subito un personaggio da coccolare in tutte le famiglie italiane. Anche per questo, quando nel 66 abbandonò la leggerezza sentimentale dei primi successi per affrontare un tema come quello del Vietnam, con C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, il brano divenne un pezzo da autentico culto. Nel 76, però, stanco dell'immagine di eterno ragazzo, in crisi artistica, decise di ritirarsi per dedicarsi allo studio della musica. Tornerà rigenerato. Dopo un inizio complicato, infatti, ecco di nuovo il successo, con pezzi di qualità e di tutto rispetto che diventeranno delle vere e proprie canzoni da classifica. Mogol lo aiutò con Canzoni stonate nell'81, poi dopo arrivò Uno su Mille e la vittoria nel 1987 al Festival di Sanremo con Ruggeri e Tozzi in Si può dare di più. Ed ancora un tour con Lucio Dalla, un grande incontro quello. Da quel momento mille altre hit e mille altri successi, l'impegno in televisione, la conduzione del Festival di Sanremo, fino ad arrivare all'ultima vincente collaborazione con Claudio Baglioni e i suoi Capitani Coraggiosi. Mai stanco, Morandi è diventato un'icona social anche grazie al suo profilo Facebook seguitissimo. E adesso ascoltiamolo, Gianni Morandi con alcune delle sue più belle canzoni. Profili torna prestissimo.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: Finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia domenica 17 maggio. Oggi la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata, ma con della residua instabilità e nubi in formazione nelle ore centrali della giornata in area alpina e deboli e isolati piovaschi a ridosso dei monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica. Qualche pioggia o qualche temporale interesserà con maggiore probabilità Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno in attenuazione, con maestrale più vivace sulla Sardegna e la Puglia Adriatica. Di conseguenza, il moto ondoso sarà in attenuazione. Molto mossi invece il Mar di Sardegna, il Basso Adriatico e il Tirreno Meridionale. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud e in aumento al nord. Valori massimi in generale aumento, con punte attorno ai 22 gradi in pianura padana e su Puglia e Sicilia. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'aeronautica militare.

molto male il lavoro. Molto meglio investire le forze ed il tempo in qualcosa di serio e di nuovo. Basta caccia al tesoro, comunque un progetto di vita reale, leale, sicuro. E Saturno girato di spalle da quanto si evince, gli rode anche il toro.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Domenica 17 maggio, Francesca Cecchini al microfono, Stefano Siani in regia per la parte tecnica. Buongiorno e ben trovati all'ascolto di questa edicola. Dunque iniziamo subito con la nostra panoramica delle prime pagine dei principali quotidiani che trovate oggi in edicola. E il Fatto di Modena, in seguito al Fatto di Modena, oggi la cronaca ruba la scena ruba la scena alle notizie internazionali sulle guerre a cui siamo abituati nell'ultimo periodo. E il Corriere della Sera, auto sulla folla, terrore a Modena. Alla guida El Kudri, italiano di seconda generazione, ha anche accoltellato un passante. Venne curato per problemi psichiatrici. 8 feriti, 4 gravi. Andava a 100 all'ora, bloccato dai cittadini. Mattarella li ringrazia. Il racconto di Marco Imarisio, l'accelerazione, la fuga, l'angoscia in quei video. Le testimonianze di Beppe Persichella: mi ha colpito alla testa, l'ho inseguito e fermato. E questa è l'apertura del Corriere della Sera, come di quasi tutti i quotidiani di oggi, ovviamente. Per le altre notizie c'è l'editoriale di Mario Monti, l'ex presidente del Consiglio, firma un patto bipartisan, l'impulso possibile all'Europa. E poi ancora Meloni al Qatar, ricostruiremo la raffineria colpita dall'Iran, il vertice in Grecia di Simone Canettieri. E da Trump, nuove minacce a Teheran di Giuseppe Sarcina, i piani di attacco. Questa drammatica storia di questa neonata che è morta vittima del freddo nella traversata appena arrivata a Lampedusa, aveva solo 5 settimane. Questa neonata è arrivata su un barchino dalla Tunisia a Lampedusa ed è morta di freddo. Padiglione Italia, lo stretto, crudele metafora della vita, firma di Aldo Grasso, l'unica via, gli spazi esili oppure decisivi premiano il saggio, non il forte. Questo è il Corriere della Sera. Repubblica. Terrore in centro a Modena, auto sulla folla a 100 all'ora, 4 feriti gravi, una amputata. In realtà l'ANSA questa mattina riporta la notizia di 2 persone amputate. L'uomo alla guida, fermato dai passanti, aveva un coltello. Nato in Italia, con origini marocchine, era già in cura per schizofrenia, polemiche politiche. E quelle purtroppo non mancano mai in queste occasioni. Claudia Brunetto, inviata a Lampedusa, neonata perde la vita per il freddo dopo lo sbarco a Lampedusa. Le altre notizie, Iran, da Trump nuova minaccia, ecco la tempesta, piani di attacco dopo la visita in Cina, Meloni, Hormuz riapra senza pedaggi. E l'editoriale di Ezio Mauro, il declino inesorabile dello spirito del caos. Dannate Maldive, soccorritore muore per recuperare i corpi dei sub. E Giuliano Foschini firma lo scaricabarile sulle responsabilità. E il Salone del Libro di Torino, Saviano a Torino, la cultura di destra è un fallimento. E nella prima della Stampa c'è anche spazio per l'Eurovision, alla Bulgaria, vince la Bulgaria, delusione salda Vinci. La Stampa, terrore a Modena, e come sentite terrore è la parola che ricorre di più anche nelle aperture dei nostri giornali oggi. A tutta velocità nelle strade del centro, ferite 8 persone, la fuga col coltello e l'arresto. Travolta, era senza gambe, la testimonianza di Caterina Stamin, che raccoglie appunto la testimonianza di chi c'era. E Salim, la laurea e le cure, Francesca Del Vecchio. La Citroen C3 guidata da Salim El Khoudry, che ieri ha seminato il panico nel centro di Modena, è ritratta nella fotonotizia a centropagina della Stampa. Le altre notizie, l'editoriale di Andrea Malaguti, La memoria di un mondo che non esiste più. E il riferimento è al Salone del Libro di Torino. Leggiamo solo le prime righe per darvi un'idea, insomma, di che cosa vuole dire Malaguti. Al Salone del Libro di Torino è come stare al Parco Giochi delle Idee, centinaia di migliaia di visitatori che hanno voglia di fare qualcosa che non si fa più, ascoltare, solo dopo chiedere. Non so se il Salone è lo specchio del paese, dubito, ma forse è la sintesi della sua parte migliore, quella che dà speranza. Ancora sul Salone del Libro, poi Angela e Giovanotti, il Salone è uno show, la star della TV e il cantante tra Giulio Cesare e la poesia. Le altre notizie: Iran, Trump prepara l'attacco, i Pasdaran si appellano al Papa, Meloni evitare che Teheran arrivi all'atomica, no ai pedaggi nello stretto di Hormuz. Il commento di Ettore Segui, il dilemma cornuto che soffoca Donald. E Serena Sileoni firma a Putin la Norimberga che mina il diritto. E Alessandra Ghisleri le analisi, 7 italiani su 10, il tycoon fa danni. Ancora la tragedia delle Maldive, la maledizione della grotta, morto il soccorritore, la verità nei video. E per le idee, se i giovani pagano tutti i nostri debiti, di Elsa Fornero. E c'è poi un'intervista a Castagnetti, caro PD, basta con gli slogan, a firma di Fabio Martini, e il richiamo agli internazionali d'Italia di tennis, Sinner ancora in finale dopo la notte da incubo. Avvenire anche apre con la tragedia. La tragedia di ieri a Modena, con l'auto falcia ai pedoni, attimi di terrore nel cuore di Modena. Al centro pagina, esiliati in Città Santa, cristiani ma stranieri, aggressioni, oltraggi, silenzi. Il racconto e la denuncia da Gerusalemme. Nel 2025 contati 155 incidenti. E le altre notizie: guerre dimenticate, per lo Yemen pace lontana, la strage di civili e giornalisti, una ferita che sanguina ancora. Legalità, integrazione, Napoli, Palermo, Taranto, i tanti no del sud alla logica della violenza. I due editoriali a firma di Pasquale Ferrara, potere soffice e cultura di pace, l'Italia, il mondo e la Biennale, e Francesco Riccardi invece firma l'Epifania degli altri, la grazia negli incontri quotidiani. I cattolici idem, l'appello di Del Rio e Ciani, più spazio alla società. Ancora altre notizie: emigranti, Lampedusa tra gli sbarchi, neonata morta di freddo, e il caso, i nostri figli in affido ma senza documenti. Questi i principali argomenti richiamati da Avvenire nella prima pagina. Il Messaggero, auto sulla folla, terrore a Modena, uomo in cura psichiatrica ferisce 8 passanti, 4 sono gravi. Ci sono poi richiamati nella prima pagina del Messaggero diversi approfondimenti: il personaggio Salim, il laureato in guerra col mondo, l'intervista a 100 all'ora nella mia vetrina, è la testimonianza della proprietaria del negozio dove ieri, insomma, la vetrina praticamente sbriciolata da questa macchina piombata a 100 all'ora. Le reazioni Mattarella, grazie a chi l'ha fermato. L'editoriale di Roberto Napoletano, Europa l'unica speranza di futuro, e l'altro editoriale di Luca Ricolfi, la pressione fiscale. E ancora a centropagina, Meloni, Hormuz, no ai pedaggi, un ponte mediterraneo-golfo, la Premier interviene. Le Maldive, la grotta maledetta, morto anche un soccorritore. In arrivo una squadra internazionale di sub. Il Giornale, attentato a Modena, l'ombra del terrore. Un 31enne di origini marocchine piomba sulla folla a 100 all'ora. Una donna perde le gambe. Gesto volontario, giallo sul movente religioso. La laurea, i bulli, i problemi psichiatrici e quell'odio incubato. E indaga l'antiterrorismo, integrazione fallita, dal modus al coltello, ecco cosa non torna. E il cortocircuito, l'Emilia delle coppe, dell'accoglienza ora è rossa di paura. La vicinanza di Mattarella, Meloni elogia l'eroe che l'ha bloccato, Salvini via i permessi ai delinquenti. E sul sito dell'ambasciata iraniana i Pasdaran reclutano jihadisti in Italia, firmate per sacrificare la vita. E Tommaso Cerno firma un editoriale dal titolo La seconda degenerazione. Gli altri argomenti, le Maldive, morto anche un soccorritore, colpa loro, tra virgolette, scarica barile sui sub italiani. Governo e tour operator li accusano, superati i 30 metri di profondità. Vittorio Feltri, il commento, firma il punto d'incontro tra Giorgia e Draghi. E c'è poi una foto del presidente degli Stati Uniti Trump al suo ritorno dalla Cina, pronto all'attacco. Teheran dialoga con Europa e Vaticano. Il Sole 24 Ore. L'apertura è sui mercati, dal credito all'high tech, profitti su del 20%, gli utili 2026 spingono Wall Street. Al centro pagina c'è il distretto di Fabriano, teme l'effetto domino avviato da Electrolux, l'annuncio di chiusura del sito. Ancora poi una panoramica delle altre notizie. Auto sulla folla a Modena, 8 feriti gravi, ipotesi attentato o di un gesto folle. Meloni, atto gravissimo. L'intelligenza artificiale entra in dogana contro i cloni del Made in Italy. E sicurezza del lavoro, l'adesione ai modelli limita le sanzioni. E ancora lusso in difficoltà rispetto ai francesi, il modello italiano mantiene la rotta, gli esempi di Prada e Zegna. E i rincari dei carburanti, decreto accise, sul tavolo la proroga degli sconti ai TIR. Infine segnaliamo di Sergio Fabbrini, l'Europa al bivio, federalismo pragmatico, la lezione di Draghi. Il Fatto Quotidiano. Dopo i cronisti, il CSM imbavaglia i magistrati. Obbligo di rettifica, niente interviste e frasi dagli atti. E se un'accusa cade, si fa il comunicato. E le toghe incerte sul parere per la grazia, la Procura Generale prende tempo fino al 12 giugno sui servizi sociali a Minetti. Poi Conte apre i 5 Stelle e preannuncia progetti radicali. Nova coi non iscritti. Toghe rotte è il titolo dell'editoriale di Marco Travaglio. E poi lavori in estinzione, come controllare l'intelligenza artificiale per farne un'opportunità, di Giorgio Parisi. E falcia sette pedoni, non è un terrorista. Modena, El Kudri aveva disagi psichici. Libero. È Libero, fa un titolo abbastanza eloquente sulle sue posizioni. Insomma, l'attentato del nuovo italiano, auto sulla folla a Modena, un 31enne di origini marocchine si lancia a tutta velocità contro i passanti. 8 feriti, 4 gravissimi. Fuggendo accoltella una persona, Salvini, criminale di seconda generazione. Chi è? El Kudri, laureato e disoccupato. È stato in cura per problemi psichiatrici. E Mario Sechi firma l'editoriale, un film già visto, cosa non dicono. Ma su questo, insomma, avremmo modo ora di approfondire meglio. Il Manifesto, sotto la tregua, Israele firma il rinnovo del cessate il fuoco in Libano. mentre continua a bombardarlo. Solo ieri 18 uccisi. Netanyahu pianifica un'offensiva elettorale a Gaza, dove i raid non si sono mai fermati. Gli accordi restano sulla carta e Tel Aviv occupa altra terra. E a centropagina, Meloni in cerca di alleanze nel Golfo, la premier in Grecia, per Hormuz stop ai migranti, Lampedusa sbarca neonata morta di freddo. La relazione del massimario, un altro argomento, naturalmente la Cassazione smonta il decreto sicurezza. E Beirut, la miglior difesa, uno Stato non settario. Queste le principali notizie sul manifesto. Dunque, iniziamo ad approfondire i principali argomenti di oggi e non possiamo non partire da quanto successo ieri a Modena. E iniziamo dal Messaggero. Mattarella chiama il sindaco, Meloni il responsabile paghi, Schlein violenza inaudita. Leggiamo qualche passaggio di questo articolo firmato da Valeria Pigliabene. È gravissimo, scrive sui social la premier dopo aver sentito il sindaco Massimo Mezzetti. Resto in costante contatto con le autorità per seguire l'evolversi della vicenda. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni. Stesso copione seguito dal capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha telefonato al primo cittadino per avere notizie dei feriti e esprimere vicinanza alla città, dove oggi, diciamo per inciso, Mattarella andrà in visita ai feriti e alla città, insomma ai cittadini di Modena, e chiedergli di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Intanto dal Viminale, dove Piantedosi ha sentito sia Mezzetti che il presidente di regione, viene ribadito il costante contatto con il prefetto modenese. La politica si stringe in un coro unanime di solidarietà per Modena e per il presidente del Senato Ignazio La Russa. Si è di fronte a un'azione di brutale violenza che nella dinamica ricorda tristemente molti episodi simili avvenuti in Europa. Si dice scioccato invece il presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ammette di seguire con grande apprensione gli sviluppi di questa vicenda gravissima. E di Modena si occupa in maniera approfondita anche La Stampa, che fa un punto politico delle reazioni politiche su quanto accaduto ieri. Immigrati, il cortocircuito della politica, Salvini all'attacco, Meloni prudente. Irene Fama firma questo articolo sulle reazioni. E leggiamo qualche estratto. La vicenda è ancora tutta da chiarire. La politica interviene, discute. Nelle ore in cui gli agenti della polizia perquisiscono la casa di Salim El Kudri, parlano con i suoi amici e parenti, scavano nel suo passato, compreso il ricovero nella clinica psichiatrica, pare per schizofrenia. Gli inquirenti invitano alla cautela. Ma il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, leader del Carroccio, non ci sta ad attendere gli esiti degli accertamenti. E su X scrive: Salim El Kudri, questo è il nome del criminale di seconda generazione che oggi a Modena ha falciato con la sua auto a folle velocità dei passanti innocenti. E aggiunge Salvini: non ci può essere nessuna giustificazione per un delitto così infame. Non solo, la Lega va all'attacco in una nota. Una cosa è certa, in troppe città italiane l'integrazione delle cosiddette seconde generazioni è fallite. Altro che ius soli o cittadinanze facili. Bisogna proseguire con ancora più determinazione sulla strada di permessi di soggiorno revocabili in caso di reati gravi. Propaganda a parte, la notizia scuote gli animi e pone degli interrogativi. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, pensa alle persone ferite e ai loro parenti ed esprime gratitudine, oltre che alle forze dell'ordine, anche a quei cittadini che con coraggio hanno inseguito e fermato il responsabile. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte spera che si faccia rapidamente luce su quanto accaduto e che chi è responsabile paghi per questo folle gesto. Mentre Matteo Renzi di Italia Viva si dice sconvolto, è la prima volta che in Italia registriamo un drammatico evento di questo genere. Occorre fare chiarezza subito e reagire tutti insieme con determinazione. A chiedere che sia fatta luce accertando rapidamente fatti e responsabilità è anche Angelo Bonelli di AVS. E il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, esprime massimo sostegno alle autorità cittadine, a partire dal sindaco, e gratitudine per i cittadini coraggiosi. Da Azione, Carlo Calenda solleva questioni sulla gestione della sicurezza. Esordisce che si tratti di una situazione di squilibrio mentale o di terrorismo è troppo presto per dirlo. Non c'è dubbio però che manchi un'azione di prevenzione nel contenere persone che possono essere socialmente pericolose. I messaggi di solidarietà si susseguono, i sindaci inviano messaggi di vicinanza al collega di Modena, il mondo politico si mobilita. La conclusione è: le parole vengono ponderate quasi da tutti, si cerca di capire i contorni della storia, si condanna certo, ma senza strumentalizzare, a parte la Lega che tuona contro gli immigrati e i figli degli immigrati. Questa è la conclusione della Stampa di Irene Famà, che firma questo articolo. E torniamo un momento sul Corriere, perché c'è l'intervista al sindaco di Modena, Massimo Mezzetti. Il sindaco è lo shock, la città reagisca con il coraggio di chi lo ha bloccato. Il titolo di questa intervista è raccolta da Francesco Rosano. Siamo tutti traumatizzati. Leggiamo un paio di risposte del sindaco Massimo Mezzetti. Che sabato ha vissuto Modena? È la prima domanda. È stato un sabato tragico, siamo sotto shock. Nel pomeriggio era tornato il sole, il centro era affollato, non potevamo aspettarci una tragedia del genere. Ma so che Modena adesso reagirà, come ha sempre fatto nei momenti più drammatici, con lucidità e fermezza, con senso di comunità. Lo stesso dimostrato dai quattro cittadini che sono intervenuti tempestivamente per bloccare l'autore di questo gravissimo atto. La domanda: senza i quattro eroi che hanno disarmato l'assalitore, le cose avrebbero preso una piega peggiore? La risposta: hanno dimostrato coraggio e lucidità. Voglio sottolineare che tra loro c'erano anche due egiziani. E poi si sono aggiunti altri per aiutare, anche dai negozi gestiti da cittadini stranieri. Ci tengo a dirlo perché adesso non bisogna cadere nella trappola dello sciacallaggio che sta montando sui social. Non tutti gli stranieri delinquono, anzi diversi stranieri, insieme ai cittadini italiani, sono intervenuti per evitare conseguenze peggiori e bloccare una persona armata di coltello. A tutti loro va il mio ringraziamento, ed è lo stesso fatto dalla Presidente del Consiglio, dal Ministro dell'Interno e dal Presidente della Repubblica. Quando parla di sciacallaggio sta accusando il centrodestra? È la domanda. Parlo soprattutto dei social, di un popolo online che magari è politicamente connotato e alimenta la rabbia e il rancore strumentalizzando certe vicende. Ma i giovani stranieri che sono intervenuti per bloccare l'autore sono la più plastica dimostrazione della falsità di questo sciacallaggio. Di fronte a fatti simili servono lucidità e solidarietà, non soffiare su un risentimento infondato. Questo dunque il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, dalle pagine del Corriere della Sera. E ci sono poi molti commenti a quanto accaduto ieri a Modena. Leggiamo brevemente, dunque sul giornale, lo avete sentito, richiamato dalla prima pagina, il controcorrente di Tommaso Cerno, la seconda degenerazione. È già successo in Francia, le seconde generazioni sono degenerazioni, scrive Cerno. Italiani figli di stranieri che erano venuti perché avevamo promesso loro il paradiso dell'Europa, delle chiacchiere e degli affari sull'immigrazione, e loro, anziché diventare più italiani o più europei, si stanno allontanando da noi e dal nostro modello di vita. Ho già sentito le frasi fatte che si dicono in queste circostanze, è stato un incidente, era perfettamente integrato. Non le commento, ma le correggerei con la seguente frase: era perfettamente disintegrato, nel senso di offeso da abbastanza tempo da uscire di testa e prendersela con gente qualunque, italiani a passeggio nelle loro città. Possiamo pure dire che la colpa è nostra se ci fa sentire meglio, anzi c'è da scommetterci che qualcuno lo farà. Tanto entro poche ore la colpa sarà di chi riscalda il clima di odio. Si andrà perfino in piazza a dire che il disagio di questo delinquente è normale, anzi ci saranno gli striscioni per difenderlo. Non è la prima occasione in cui succede, succederà anche stavolta. E anche Libero si schiera in questa direzione con Mario Sechi che dice: un film già visto, cosa non dicono. Abbiamo aperto le frontiere decenni fa senza avere una politica migratoria e oggi si vedono le conseguenze in una serie di fenomeni diversi che non sono ancora giunti all'apice come in altri paesi europei, perché l'Italia fino a poco tempo fa era solo una stazione di transito dei migranti che puntavano al nord Europa. I casi parlano da soli, ma se il racconto sull'immigrazione, le sue conseguenze, la disintegrazione nascosta è solo quello di un destino ineludibile per che oggi in cronaca c'è il matto e domani l'emarginato, ci sveglieremo un giorno in una società anarchica dove lo straniero siamo noi. Questo dunque il controcanto rispetto a quanto sostenuto ad esempio dal sindaco di Modena che avete sentito poco fa. Ora sono le 10:28 minuti, noi facciamo una breve pausa e vi lascio in compagnia di un brano musicale, ci sentiamo fra pochi minuti.

Capone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu. Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu. È una vera

0: la mia torpedo blu.
1: Dunque, bentornati alla seconda parte di questa edicola. Sono le 10:31, riprendiamo la lettura dei nostri quotidiani e lo facciamo ripartendo da un argomento anche questo molto molto drammatico. Torniamo su questa ennesima tragedia dell'immigrazione che ci si è verificata, che c'è stata ieri, di questa bambina di poche settimane di vita che è morta, è arrivata a Lampedusa morta di freddo. C'è un intervento tra i molti che potete trovare oggi sui giornali, sulla stampa, così salvare vite diventa impossibile, 10 anni fa non sarebbe successo. È un virgolettato di Filippo Miraglia, che è il vicepresidente responsabile dell'area sociale immigrazione internazionale dell'ARCI, e dice: se la bambina di 5 mesi morta a Lampedusa si fosse trovata in mare 10 anni fa, avrebbe avuto molte più probabilità di salvarsi. E, a partire dalla strage di Cutro, spiega Miraglia, il governo ha deciso un esplicito ritiro dalle operazioni di soccorso e salvataggio in mare, ha dato mandato alle autorità marittime di effettuare operazioni di salvataggio soltanto quando c'è evidenza di una responsabilità da parte loro, ha fatto di tutto per impedire che le ONG intervenissero. Queste scelte fanno sì che ci siano sempre più persone che non vengono aiutate quando sono in difficoltà. A confermare l'azione di criminalizzazione delle ONG, prosegue questo articolo a firma di Flavia Amabile, è la notizia resa nota da Sea-Watch che l'Italia ha aperto un'indagine contro il comandante della Sea-Watch 5 con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per l'organizzazione l'indagine rappresenta un'assurda escalation. Pochi giorni prima una motovedetta della cosiddetta Guardia Costiera Libica aveva sparato contro le equipaggio e i superstiti minacciando di dirottare l'imbarcazione. Parla di una morte inaccettabile e di criminalizzazione delle ONG Juan Matias Gil, capomissione di Medici Senza Frontiere per la ricerca e il soccorso in mare. Morire di freddo alle porte dell'Europa ha un niente da ciò che per i migranti rappresenta l'inizio della speranza di una nuova vita. È inaccettabile quanto drammaticamente consueto. La causa di queste morti è il fatto che né le istituzioni europee né il governo italiano si sono mobilitati per salvare vite, anzi hanno penalizzato e criminalizzato ogni iniziativa della società civile in mare, ostacolando i soccorsi, e continuano a mancare alternative sicure e legali per chi cerca asilo in Europa, denuncia il capomissione di Medici Senza Frontiere. Non è un incidente la tragedia di 2 notti fa per Giorgia Delrico, direttrice relazioni istituzionali di Save the Children. Quando muore una neonata non è una fatalità, è il fallimento di politiche che continuano a mettere i confini davanti alla vita. Il diritto a vivere e a cercare protezione non può essere negoziabile. Dal 2014 sono più di 34.800 le persone morte o disperse nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere un futuro possibile. Solo quest'anno le vittime sono già più di 1.200, di cui oltre 800 nel Mediterraneo centrale, e tra loro ci sono anche molti bambini, più di 100 ogni anno negli ultimi 3 anni. E ancora andiamo alle conclusioni, saltando qualche passaggio per motivi di tempo. Che cosa fare per interrompere questa spirale di morte che sembra inarrestabile? Per Valentina Brinis, Open Arms Italia, ci vorrebbe un'altra Mare Nostrum che tra il 2013 e il 2014 permise di portare in salvo 140.000 persone. Per capire la forza di questa operazione istituzionale bisogna pensare che noi organizzazioni umanitarie in 10 anni abbiamo messo in salvo meno di 200.000 persone. Anche Filippo Miraglia spiega che da anni chiediamo che l'Unione Europea realizzi un programma di ricerca e salvataggio in mare e garantisca che il diritto alla vita sia uguale per tutti. Questo dunque, che è una denuncia ma anche un grido di dolore lanciato dalle pagine della Stampa. Ora voltiamo letteralmente pagina e parliamo di politica, perché come ogni fine settimana accade, c'è un'attenzione particolare anche ai vari movimenti che c'è in alcuni partiti. E partiamo, a proposito di movimenti, proprio dai 5 Stelle. Luca De Carolis firma sul Fatto Quotidiano: il Movimento 5 Stelle, Conte rilancia, largo ai non iscritti e proposte radicali, tra virgolette. C'è stata la costituente dei 5 Stelle a Roma in 350 a Nova, l'evento sul programma. Non chiudiamoci nelle segreterie. Andiamo a leggere un po' per cercare di capire questo nuovo taglio, diciamo, che il leader Conte vuole imprimere al suo movimento. Nell'albergo sulla Gianicolense, dove nel parcheggio appare una Ferrari e nella hall gli stranieri sembrano più che benestanti, l'avvocato invoca un programma radicale di impronta progressista. Giuseppe Conte lo scandisce a mezzogiorno dentro una sala senza il simbolo del Movimento 5 Stelle, una scelta presa per farvi sentire più accolti, spiega alla platea di circa 350 persone, composta per il 70% da non iscritti, come certifica la coordinatrice romana Linda Meleo. Ed è il punto cruciale dell'assemblea a Roma per Nova, la costituente dei 5 Stelle, che tra ieri e oggi riunirà in 102 luoghi sparsi per l'Italia 16.500 persone, in maggioranza non iscritti al Movimento 5 Stelle, che dovranno aiutare Conte e i suoi a costruire proposte che poi porteremo in dote al tavolo con gli altri partiti progressisti, spiega il leader. Il movimento vuole allargare i suoi confini, includendo mondi molto differenti tra loro. Su ogni parete già domina la scritta Nova, così un paio di 5 Stelle sussurrano: ci faccia caso, Nova sta venendo spinto come secondo logo. Quindi se Beppe Grillo creasse davvero problemi sull'attuale simbolo, questa scritta potrebbe caratterizzarci. Suggestioni per ora, di sicuro nell'albergo tanti sono venuti a fiutare l'aria. Questo è sul Fatto Quotidiano per i 5 Stelle, ma la Stampa da Prodi a Veltroni, la sfida dei riformisti, facciamo squadra. Niccolò Carratelli e Giulia Ricci firmano questo articolo da Torino. Da Roma e da Torino. Nucleare e sicurezza, i padri nobili del PD in campo, Bonaccini, proposte alte, non basta criticare la destra. Anche qui leggiamo qualche passaggio. Da Walter Veltroni a Romano Prodi, i padri nobili del PD tornano in campo per pungolare i riformisti e avvertire Elie Schlein: dal nucleare alla sicurezza anche le nostre idee devono contare. Il banco di prova sarà il programma di governo, spiega Graziano Del Rio, a margine del raduno dei cattolici del centro-sinistra a Roma. E c'è poi l'intervento di Romano Prodi: serve gioco di squadra tra riformisti italiani ed europei, cosa che oggi non vedo, avverte l'ex premier. Fa un ragionamento ampio legato alla sopravvivenza dell'Europa di fronte allo strapotere di Stati Uniti e Cina, ma suona anche come una sollecitazione più domestica, diretta a quanti vogliono battersi per impedire un eccessivo slittamento a sinistra del PD e della coalizione, valorizzando la tradizione cattolico-popolare. A proposito di contenuti del programma di governo, Prodi mette sul tavolo una questione spinosa per Schlein, spiegando che Bruxelles deve porsi il problema dell'autonomia energetica e che bisogna ridiscutere il tema del nucleare. Il professore, in sintonia con molti esponenti riformisti del PD, sottolinea: le tecnologie stanno andando avanti, è un nucleare diverso dal passato. In questo progetto di ricerca l'Europa deve essere forte e l'Italia deve partecipare, spiega. Bisogna essere in questo campo, fuori non possiamo stare. La posizione di Schlein è molto diversa. Noi siamo contrari, è un dibattito assurdo, ha ribadito, perché non abbiamo 10 anni da aspettare per il nucleare. Poi i costi sono lievitati, si punti sulle rinnovabili. Su Avvenire invece si guarda a Forza Italia, o meglio al movimento junior del partito berlusconiano. L'identità diversa dei giovani forzisti è il titolo di questo articolo di Gianluca Carini. Dunque, nel partito fondato da Silvio Berlusconi in questo momento si discute parecchio dei cosiddetti nuovi diritti e di fine vita, con gli azzurri che nel centrodestra sembrano essere gli unici disponibili a una mediazione con le opposizioni. Sono orgoglioso che il mio partito abbia spinto per portare la discussione in aula, spiega Simone Leoni, romano, classe 2000, che il 31 maggio festeggerà un anno da segretario dei Giovani Azzurri. Quello stallo, aggiunge Leoni, era un cattivo spettacolo. Il fine vita è un tema delicato che riguarda molte persone che vivono in condizioni di sofferenza e deve essere affrontato dalla politica con responsabilità, cercando di arrivare il prima possibile a una legge nazionale ed equilibrata che garantisca al contempo libertà individuale e centralità della persona. Ma soprattutto occorre mettere fine alle differenti leggi regionali. Non possiamo avere un turismo del fine vita. E le conclusioni di questo articolo. Cosa propone Forza Italia per i giovani? Uno dei temi principali è l'indipendenza economica dei giovani. A settembre presenteremo una proposta concreta per tagliare loro le tasse. Diversamente dalla sinistra, non crediamo che la povertà lavorativa si sconfigga con il salario minimo. E ancora, va detto con chiarezza, il governo ha fatto molti provvedimenti sul fronte della sicurezza, ma secondo noi bisogna fare di più. Servono ancora più assunzioni tra le forze dell'ordine. Un altro tema su cui chiediamo al governo di fare di più è la salute mentale. Infine, stiamo lavorando a una legge sull'intelligenza artificiale che andrà a toccare anche il tema dell'istruzione. Questo dunque il segretario Leoni, segretario dei giovani di Forza Italia. Continuando a parlare sempre di politica, il 19 maggio ricorreranno i 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella. E su Libero, Brunella Bollòli, nella sua rubrica Sparlamento, se ne occupa e richiama l'associazione Nessuno Tocchi Caino, che celebra la ricorrenza simbolicamente con la decisione di stabilire la sua nuova sede a Roma in via della Panetteria 15, di fronte alla casa nella quale il leader radicale ha vissuto fino alla fine. Per i dirigenti dell'associazione, Rita Bernardini, presidente, Sergio D'Elia, segretario, ed Elisabetta Zamparutti, tesoriere, la panetteria è stata il forno che ha sfornato sempre un pane buono che ha dato da mangiare agli affamati, la fonte da cui è sgorgata un'acqua cristallina che ha dato da bere agli assetati. La fame di amore e conoscenza, la sete di giustizia e libertà. Ecco perché, dicono, proseguiremo insieme a lui ad affermare che non bisogna mai distogliere lo sguardo dal carcere, il luogo dove vive la comunità sofferente che Marco ha forse amato più di ogni altra. In Parlamento intanto proseguono le commemorazioni e Forza Italia ha lanciato l'idea di un busto dedicato al leader radicale. Sempre martedì in Piazza Capranica si terrà una maratona oratoria in onore di Marco Pannella. La Bollòli poi ricorda che

cioè il bullismo di chi deride, insulta e offende qualcuno in ragione del proprio aspetto fisico. Un bullismo senza pietà, senza età, perché colpisce i più giovani, ma anche gli adulti fino agli anziani e chiunque abbia un difetto fisico agli occhi degli altri. Per fortuna oggi c'è una legge, la numero 150 del 3 ottobre 2025, di cui è prima firmataria l'onorevole Martina Semenzato, che ha istituito la giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico, e molto si può fare per combattere questo tipo di violenza. Ora, voltiamo pagina ed andiamo ad occuparci di sicurezza del lavoro, perché c'è un approfondimento sul Sole 24 Ore. L'adesione ai modelli limita le sanzioni. Riforme, pronte le proposte del Ministero della Giustizia, l'applicazione di standard previsti dal testo unico e ancora la responsabilità alla colpa grave. Criteri più oggettivi per valutare la responsabilità dell'imprenditore, concentrata sui casi di dolo e colpa grave, obbligo di ascolto della persona offesa da parte del PM entro 3 giorni dall'iscrizione nel registro degli indagati, centralità della figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Prende quota la riforma della sicurezza del lavoro. La commissione del Ministero della Giustizia, guidata dal vice ministro Francesco Paolo Sisto, ha concluso i lavori presentando un testo assai articolato e con una pluralità di proposte che riguardano sia il codice penale, sia quello di procedura penale, sia il testo unico. Lo stesso Sisto ha mandato per verificare il consenso in Parlamento su 2 leggi delega, quella di riscrittura del decreto 231, già messa a punto mesi fa e sul tavolo del ministro Nordio, e quella attuale di riscrittura delle norme penali a tutela del lavoro. Sui criteri di delega, ricorda Sisto, il Parlamento avrà i più ampi spazi di intervento e quanto all'esito finale, le deleghe, se condivise, potrebbero anche essere attuate, come già accaduto per esempio in materia di giustizia sul fronte dei correttivi alla riforma Cartabia dei codici di procedura nella successiva legislatura. Nel merito, le proposte avanzate puntano non solo a elevare l'efficacia della repressione degli illeciti penali attraverso un lieve ma significativo aumento delle pene previste per l'omicidio colposo e le lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme di prevenzione e l'introduzione di nuove fattispecie di reato nel testo unico, ma soprattutto a incentivare una cultura diffusa della sicurezza, premiando le imprese virtuose e promuovendo comportamenti organizzativi responsabili. Centrale la nuova norma collocata nel codice penale che limita la responsabilità del datore di lavoro ai soli casi di colpa grave, quando è stato adottato un modello di organizzazione e gestione coerente con quanto stabilito dal testo unico. La misura, si spiega, punta a incentivare l'implementazione di sistemi di gestione della sicurezza attraverso un regime premiale, stabilendo criteri oggettivi per la valutazione della gravità della colpa. Tra questi criteri, la natura dell'attività svolta, le conoscenze specifiche del rischio e il possesso di certificazioni specifiche da parte dell'impresa. Il beneficio normativo è tuttavia condizionato al rispetto rigoroso di obblighi fondamentali considerati irrinunciabili: la nomina del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP, l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale e l'effettiva erogazione di adeguata formazione e informazione ai lavoratori. La violazione anche di uno solo di questi obblighi comporta automaticamente la qualificazione della colpa come grave, a prescindere dall'esistenza del modello organizzativo. Rafforzate poi le garanzie processuali delle vittime dei reati contro la sicurezza sul lavoro, prevedendo la notificazione automatica dell'avviso di archiviazione alla persona offesa ed elevando il termine per l'opposizione da 20 a 30 giorni, in considerazione della complessità tecnica di questi procedimenti. Il nuovo

l'aspetto sanzionatorio introduce pene specifiche per le violazioni degli obblighi del RSPP, equiparandolo al medico competente sotto il profilo della responsabilità soggettiva, e amplia le sanzioni per il datore di lavoro inadempiente agli obblighi organizzativi. L'obiettivo dichiarato è il superamento dell'attuale automatismo responsabilizzante che grava sul datore di lavoro, creando un sistema di prevenzione più efficace basato sulla specializzazione tecnica e sulla distribuzione equilibrata delle responsabilità tra i soggetti del sistema prevenzione. Saltando da un argomento all'altro in questa panoramica, andiamo sul Sole 24 Ore, dove si parla del decreto accise. Sul tavolo la proroga degli sconti agli autotrasportatori. 5 giorni per evitare il blocco dei TIR. Palazzo Chigi prova a disinnescare la protesta dell'autotrasporto, convocando per venerdì 22 maggio le associazioni di categoria a un tavolo che viene ormai considerato decisivo. In ballo ci sono i rincari del gasolio, il caro energia e soprattutto il rebus delle misure da mettere in campo per evitare il fermo nazionale proclamato da Unitras dal 25 al 29 maggio. Ma la vera incognita nelle stanze del MEF resta una: trovare le coperture. La convocazione, firmata dal sottosegretario Mantovano e indirizzata alle prime file del governo, a partire dal ministro delle Infrastrutture Salvini, al suo vice Rixi, al ministro dell'Economia Giorgetti, a quello della coesione Tommaso Foti, al sottosegretario Fazzolari, spiega il clima di forte preoccupazione per uno stop dei camion in grado di bloccare il paese. Questo dunque sul decreto accise, potete approfondirlo sul Sole 24 Ore e sulla Stampa c'è un dossier a firma di Paolo Baroni sull'alta velocità, metro e porti al rush finale, Corte dei Conti, rischio opere incompiute. Rivisti e spacchettati i grandi progetti finanziati dall'Unione Europea, le ferrovie dello Stato, 18 miliardi reso contati, gli ultimi 7 già messi a terra. L'analisi di Open Police: su 59 cantieri analizzati, nessuno risulta già completato. E Giuricin di Unimib: ora è indispensabile garantire i fondi per finire tutti i lavori. Leggiamo brevemente qualche passaggio. Se i progetti più grandi non fossero stati spezzettati in vari lotti funzionali, come ha suggerito a suo tempo la Commissione europea, o sfilati dal piano e messi a carico del bilancio ordinario dello Stato, perché di difficile realizzazione nei 4 anni di tempo concessi dall'Unione, l'Italia si sarebbe trovata in grande difficoltà nel portare a termine entro il 30 giugno la realizzazione delle grandi opere inserite nel PNRR. Di norma, infatti, più sono grandi e più sono complesse, più le opere pubbliche rischiano di scontare ritardi nella loro realizzazione. Secondo la Corte dei Conti, che in settimana ha presentato una nuova relazione sullo stato di avanzamento del PNRR, il capitolo infrastrutture, come pure altri inseriti nel pacchetto finanziato coi fondi europei, presenta comunque alcune criticità. In linea generale, l'attuazione degli interventi risulta sostanzialmente in linea con gli obiettivi concordati a livello europeo, ma il ridimensionamento dei progetti, secondo la magistratura contabile, rischia di sfociare in opere incomplete. Ora non abbiamo tempo, ma se volete questo lo trovate sulla Stampa. Altri argomenti da segnalare oggi. Sempre sul Corriere: impugnazioni, la NM apre a Nordio, pronti a dare il nostro contributo. L'associazione delle toghe: ma serve un testo. Poi su Stasi: noi non siamo un quarto grado di giudizio. Fabrizio Caccia firma questo articolo.
È la prima assemblea dei magistrati italiani dopo la vittoria del no al referendum sulla giustizia, il giorno dell'orgoglio dell'ANM, ma il suo presidente Giuseppe Tango, di Magistratura Indipendente, la corrente più a destra delle toghe, dopo tante polemiche conferma comunque il nuovo corso all'insegna del dialogo con la politica, annunciato già a fine marzo quando fu eletto al posto del dimissionario Cesare Parodi. Così ieri ha teso la mano al guardasigilli Carlo Nordio, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle parole del ministro a proposito del caso Garlasco. Secondo me, aveva detto Nordio, dovrebbe essere cambiata la legislazione per la quale una persona assolta in primo e secondo grado può poi, senza nuove prove, essere condannata, parlando in generale ma riferendosi ad Alberto Stasi. E Tango ieri non ha chiuso la porta a nuove possibili soluzioni. Se Nordio o il legislatore o il governo vorranno affrontare il tema dell'impugnazione o meno delle sentenze e avremo un testo davanti, come sempre saremo pronti a dare il nostro contributo tecnico. Ora passiamo alle pagine del Fatto Quotidiano, dove si parla della riforma della Corte dei Conti. Finisce di nuovo alla Consulta, irrazionale. Andiamo a leggere la seconda sezione centrale d'appello, dopo averlo già fatto ad aprile con una prima ordinanza rimanda nuovamente alla consulta la cosiddetta legge Foti, dal nome del ministro degli affari europei primo firmatario. Con una nuova ordinanza il 12 maggio scorso i giudici contabili hanno sollevato diversi profili di incostituzionalità. A febbraio invece era toccato alla sezione giurisdizionale della Puglia. Al centro di tutto c'è una delle norme più dirompenti della riforma, quella che limita al 30% o in alternativa, e se di minore importo, a 2 annualità di stipendio, il danno risarcibile da funzionari e decisori pubblici in caso di colpa grave. Ora, sempre sul Fatto Quotidiano, poi, dopo i cronisti, il CSM imbavaglia i magistrati. Auto Museruola, Pinelli e C vanno pure oltre le leggi Nordio e Cartabia. È un dossier questo, e così stanno uccidendo la cronaca giudiziaria. E il bavaglio c'è già, solo che è sempre più stretto. Dopo le norme varate da Marta Cartabia e Carlo Nordio, ispirate dall'attuale capogruppo di Forza Italia alla Camera Enrico Costa, adesso arriva anche il Consiglio Superiore della Magistratura a certificare la morte violenta della cronaca giudiziaria e del diritto, a fasi alterne dei cittadini a essere informati, sancito dall'articolo 21 della Costituzione. L'obbligo alla rettifica postuma, contenuto nelle nuove linee guida per la comunicazione degli uffici giudiziari in corso di approvazione al CSM, rappresenta infatti un serio deterrente a quella che nelle procure italiane in realtà è più che un'abitudine, era diventata un'eccezione: il comunicato stampa. E qui ora il tempo sta scorrendo, quindi non abbiamo tempo di approfondire ulteriormente questo articolo, però per completezza sull'identità c'è un editoriale di Adolfo Spezzaferro che dice: libertà di stampa, non di calunnia, e questo lo potete trovare sull'identità. Il giornale si parla di conti pubblici. Leo, il viceministro all'economia: non ci sarà una manovra correttiva, abbiamo abbassato le tasse, rivendica. E Landini però intanto rilancia la patrimoniale. E il Quotidiano Nazionale ospita un'intervista a Carlo Cottarelli di Veronica Passeri. Scostamento di bilancio, dice Cottarelli, riducano la burocrazia. Cresciamo poco, ma non servono cerotti e soluzioni ponte. La ricetta di Cottarelli: il paese torni industriale, sì a riforme di medio e lungo termine. Sono le 11 in questo momento, quindi noi dobbiamo concludere qui la nostra edicola. Da Francesca Cecchini e Stefano Siani, grazie per il vostro ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Venerdì presso la Sala Zuccari del Senato si è tenuto l'evento Un progetto per il futuro, per una cultura della prevenzione ambientale, su iniziativa del senatore Manfredi Potenti. Vi ne proponiamo l'ascolto.
2: Buongiorno, io vi ringrazio e mi scuso purtroppo della mia assenza fisica dovuta ad impegni che abbiamo sul territorio per questa prossima tornata di elezioni amministrative, e oggi purtroppo non sono potuto in qualche modo recedere dalle incombenze che abbiamo sui territori. Vi ringrazio e anzitutto mi pregio davvero di aver ospitato questo vostro incontro presso una delle più prestigiose sale che le istituzioni parlamentari possano mettere a disposizione del pubblico. Ringrazio quindi il presidente Ignazio La Russa che sempre per la cortese disponibilità di rendere fruibili questi luoghi che sono del popolo italiano, ma ovviamente con delle formalità che sappiamo rendono necessario selezionare il pregio di queste iniziative. Quindi non posso che ringraziare anzitutto il Centro Studi Valori Cultura Umanità e ovviamente il presidente Gennaro Maria Cardinale per questa iniziativa, il distretto 2080 del Rotary International, il governatore Adriana Muscas che ha portato questa iniziativa, e naturalmente non posso dimenticare il dottor Niccolò Di Raimondo che molto cortesemente mi ha illustrato la bontà e il pregio contenutistico di questa iniziativa. Ho visto quali importanti iniziative siano state già organizzate negli scorsi anni e che appunto hanno motivato questa opportunità di avervi ospiti presso una sala del Senato. Io come membro della Commissione Ottava che si occupa anche di ambiente, oltre che di infrastrutture, di trasporti, di innovazione tecnologica, ma anche di transizione ecologica, mi permette di rappresentare quanto alto sia il pregio civico della iniziativa e dello scopo di questo vostro operativo procedere, perché devo dire la vostra iniziativa e quindi l'inserimento anche all'interno di programmi scolastici della trattazione di un percorso formativo sul tema ambientale sia di assoluta attualità anche normativa. È infatti un decreto legislativo del 2005, il 195, che attua una direttiva, la 2003/4 della Comunità Europea sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, che colloca il percorso che avete sostanzialmente avviato in un contesto ordinistico. È prioritario, come sottolineato, condividere le informazioni, la formazione, la educazione ambientale in linea con quelle che sono appunto delle direttive di carattere comunitario. Il contesto normativo che ho citato afferma e riconosce l'importanza appunto di comunicare ai cittadini le informazioni detenute dalle autorità pubbliche, e questo scopo e questa finalità quindi va a arricchire la crescente partecipazione che i cittadini dimostrano con un'attenzione sempre più specifica anche dell'opinione pubblica. Quindi è un contesto di stakeholder che dimostrano la centralità dell'operato quotidiano anche del volontariato verso i problemi relativi all'ambiente e quindi alle conseguenze che questi ultimi hanno sulla quotidianità della nostra vita. Pertanto prevenire attraverso una maggiore coscienza, riuscire a accompagnare la transizione ecologica con un miglioramento delle attitudini che le nostre future generazioni potranno avere rispetto alle risposte necessarie ad accompagnare anche un contesto che purtroppo è fatto di in qualche modo rappresentazioni naturali sempre più incidenti in maniera anche preoccupante sulla nostra quotidianità, ripeto, impongono di perfezionare tutti quegli strumenti che siano volti a maturare in un contesto civico, ripeto, sempre più sensibile a questi temi, un bagaglio culturale altrettanto aggiornato. Lo dico anche quale responsabile del Dipartimento Tutela del Benessere degli Animali, che il mio partito ha voluto attivare, appunto, e mi pregio di tantissime azioni che stiamo portando avanti, fra tutte le voglio citare molto brevemente perché fanno parte di un bagaglio culturale, insomma, che si divide fra il rispetto del creato e quello che è poi un contesto ambientale in cui anche gli animali, sempre più presenti nelle nostre abitazioni, hanno acquisito, come ad esempio la possibilità, ecco, di riconoscere ad alcuni animali la qualifica di cani da assistenza, che possano addirittura svolgere delle funzioni in qualche modo simili a quelli di alcune strumentazioni mediche, quindi cani che fanno assistenza ad esempio a malati diabetici, il fatto di aver permesso il volo in cabina aerea ad alcuni cani, che quindi, o meglio ad alcuni, a tutti quei cani che i proprietari volessero portare con sé in cabina aerea, che è un passaggio culturale che l'Italia ha fatto per prima a livello mondiale dotandosi di un regolamento grazie ad ENAC. E non posso non dimenticare ad esempio le norme del codice della strada, su cui abbiamo tanto insistito per reprimere il triste fenomeno degli abbandoni. Quindi si tratta di un contesto normativo che si arricchisce sul tema ambientale, sul rispetto degli animali, su quello che è in qualche modo anche il rapporto One Health, uomo-animale, di qualcosa che fino a pochi decenni fa era inimmaginabile. Quindi bene a questa iniziativa, vi auguro davvero un proseguimento dei lavori degno della caratura, del contenuto morale, etico, civico che voi state portando avanti. Sappiate che in me troverete un valido collaboratore per istituzionalizzare tutte quelle iniziative che volessero essere in qualche modo profuse anche in termini legislativi. Vi ringrazio.
3: Grazie a lei, senatore, grazie. Abbiamo aperto subito questo convegno dando la parola a chi ci ha permesso di essere qui oggi. E perché siamo qui? Perché il Centro Studi Rotariani Valori, Cultura e Umanità pone proprio l'accento su quello che si può migliorare, come diceva giustamente il senatore. E prima che io vi dia qualche numero per capire quanto la conoscenza dei fenomeni sia alla base del miglioramento, vorrei dare la parola alla dottoressa Adriana Muscas, il governatore del distretto 2080 del Rotary Internazionale, per il suo saluto e grazie per la sua presenza.
4: Grazie, intanto buongiorno a tutti, intanto saluto le autorità rotariane civili presenti, ringrazio il senatore Manfredi Potenti per l'ospitalità in questa sala veramente prestigiosa, bellissima, ringrazio Rino Gardinale per aver organizzato questo convegno e Niccolò per sempre al mio fianco anche come segretario distrettuale e come poi avvocato qua. Bene, che dire, sono emozionatissima perché è un momento molto importante. Ringrazio di nuovo Rino, tutti i relatori, tutti i presenti, e dico che è un argomento veramente importante anche per il futuro delle nostre generazioni. Meglio prevenire che dover mettere rimedio a delle emergenze, quindi la prevenzione è indispensabile anche nell'ambito dell'ambiente, e condivido pienamente quello che ha detto appena il nostro senatore Manfredi Potenti. Quindi vi ringrazio ancora e vi auguro buon ascolto.
3: Grazie governatore, grazie. Allora, io non voglio fare la guasta feste, ma volevo darvi dei numeri per capire quanto sia importante da parte di tutti noi conoscere e avere contezza di quanto la nostra meravigliosa Italia abbia però dei punti, diciamo, nevralgici da ricordare. E perché vi dico questo? Perché proprio il 6 maggio c'è stato il terremoto del Friuli, sono passati 50 anni da quella che è stata una tragedia italiana, perché c'erano 400.000 militari su in quel momento e appartenevano ad ogni regione italiana. Perché vi faccio questo diciamo, questo memo, non solo perché l'ho vissuto personalmente, perché ero lì, ma perché lì è nata la moderna protezione civile, grazie a Zamberletti. Allora, da allora ad oggi sono passati 50 anni, 50 anni sono una vita. Da allora ad oggi, politicamente e non solo, da un punto di vista scientifico, da un punto di vista di chi lavora sul campo, qui avremo dei tecnici che possono farci delle testimonianze importantissime, è stato fatto tanto, tantissimo. 50 anni fa nessuno sapeva cosa fare, come comportarsi quando la terra decide di scuotere tutto. Oggi tutte le scuole pubbliche, private, piccole, medie, importanti, di periferia, abituano i bambini alle evacuazioni, e non è poco. I bambini non rimangono schiacciati e terrorizzati dall'idea del terremoto, sanno cosa fare perché c'è una soluzione. E quindi questo lavoro che sta facendo il nostro presidente, che sta facendo il Rotary, è motivo per cui la nostra associazione intende porre i puntini sulle i di quanto ancora si possa fare, a cominciare dal miglioramento delle leggi, e conoscere le fragilità del territorio. Io sono andata a guardare quella che è l'ultimo rapporto, il rapporto più recente dei comuni a rischio. Pensate che 7.463 comuni su 7.896 sono a rischio frane, quindi praticamente, non dico tutti, ma quasi. I nostri esperti, i nostri tecnici, qui sto parlando ad esempio di Ispra, dicono che tra il 2021 e il 2024 la superficie a pericolosità frane è aumentata del 15%. Quindi questo è un dato brutto, ma qual è il dato positivo? È l'attenzione. Cioè, noi da un punto di vista politico, da un punto di vista scientifico, tecnico, di protezione civile, sappiamo dove viviamo, sappiamo cosa studiare, come comportarci, come affrontare. Ma la cosa più incredibile sono, come diceva giustamente il senatore, i costi umani. Noi non stiamo parlando solo dell'importanza della tutela della biodiversità, ma stiamo parlando della tutela della nostra vita. I costi umani dal 70 al 2020, a causa delle frane, ci sono stati di rischi geo ed idrogeologici, ci sono stati in Italia 1746 morti, 1941 feriti. Sono numeri, i numeri sono sempre gelidi, ma questo che cosa ci insegna? Ad esempio il CNR, questo lo dice, il CNR ci insegna: qui c'è il problema, questa è la soluzione. Noi che cosa possiamo fare in tutte le nostre diverse professionalità? Diramare, aumentare la conoscenza dei rischi idrogeologici del nostro paese. Oggi banalmente parlavo con delle amiche e dicevamo: è allerta arancione oggi pomeriggio su Roma. Beh, questo, ormai siamo diventati abilissimi a riconoscere le allerte, perfino i ragazzi. Sembra una banalità, ma i bollettini che ci arrivano sono una benedizione. Quanti signori, magari di una certa età, sono rimasti intrappolati perché scendono nei garage a salvare l'autoveicolo? Ora, tutte queste piccole cose, rese ordinarie in fatto di conoscenza, salvano le vite. Mi sono permessa di dirvi questo perché adesso io passerò la parola ad un esperto, che non è solo un medico, Agostino Miozzo. Agostino Miozzo, ho avuto la fortuna di vederlo all'opera in tante aree di crisi, non solo l'Italia, e ho visto cosa è in grado di fare il nostro paese, e sono stata veramente fiera, ve lo garantisco. Agostino Miozzo è stato commissario, tra il suo lunghissimo curriculum vitae, è stato commissario per l'accoglienza e la sicurezza del Giubileo 2025, già direttore generale del Dipartimento della Protezione Civile, e il suo speech ha come titolo e come argomento partnership pubblico-privato nella costruzione di politiche di prevenzione. Dottor Miozzo.
5: Bene. Grazie per questa introduzione. Sono, come tutti voi, veramente onorato, felice di essere in questa splendida sala e parlare in un luogo, devo dire, un luogo più che importante, forse il luogo che più di tutti può ascoltare e può tradurre le richieste, le indicazioni, i suggerimenti che vengono dalla società civile, dal mondo, dai tecnici, dagli esperti, eccetera. Cristiana Ruggeri mi ha stimolato, al di là delle cose che mi ero già scritto, mi ero appuntato di dire, mi ha stimolato alcune considerazioni, perché ricordarci i 50 anni del terremoto del Friuli, per uno che ha fatto anni, decenni in protezione civile, è un'emozione. Ricordarmi un personaggio come l'onorevole, il presidente Zamberletti, è veramente un'emozione. Io ho lavorato molto tempo con Zamberletti e devo dire che persone illuminate, capaci e intelligenti come lui sono veramente un valore, un pregio e un valore aggiunto per il nostro sistema straordinario. Zamberletti non ha solo costruito la protezione civile, l'ha messa in piedi, l'ha creata, l'ha generata, ma era quello che aveva quell'illuminazione 50 anni fa di dire: ma noi non dobbiamo fare solo intervento, noi non dobbiamo fare solo operazioni di emergenza. E le fece benissimo, perché l'operazione in Friuli fu un'operazione spettacolare, straordinaria, impeccabile. Da lì nacque proprio la struttura e la cultura del sistema nazionale di protezione civile. Ma lui diceva e costantemente insisteva: noi dobbiamo evitare, noi non dovremmo essere qui oggi, noi non dovremmo essere qui se riusciremo a fare quello che è necessario fare, il nostro intervento sarà ridotto. Addirittura diceva: l'ideale sarebbe non dover mai essere in questi eventi, perché significa che hai fatto tutto ciò che è necessario per ridurre la vulnerabilità dell'ambiente e delle persone. Hai parlato, Cristiana, di un aspetto importante. I nostri ragazzi oggi, nelle scuole elementari, nelle scuole medie, forse nei licei, fanno le esercitazioni. E questo, dico, viva Dio, siamo arrivati in un momento in cui la cultura, come ci insegnano paesi molto più illuminati del nostro da questo punto di vista, il Giappone per esempio, che ha una straordinaria esperienza in quello, la cultura inizia a far breccia nel nostro sistema. Però a fronte di questa considerazione, che mi fa veramente felice, io dico: bene, ma in questa sala vi faccio una domanda, alzi la mano chi di voi ha mai fatto un'esercitazione di evacuazione nella scuola, nel percorso universitario, nel percorso del liceo? Uno, pochissimi. Perché qui c'è una generazione forse. Tu non c'entri, tu, quel signore lì che alza la mano non c'entra, ma voglio dire. Questo è assolutamente, questo è importante, perché è esattamente a quest'età che noi riusciamo a costruire e a iniettare nel percorso culturale. E io una cosa che dico sempre: se tu incominci da bambino a 5 anni, a 4 anni, ad elaborare i concetti di protezione civile, di prevenzione, quando sarai adulto, sarai papà o madre e ti dovrai costruire una casa, quella casa te la costruirai in un luogo che è comunque un luogo protetto, e se sei in un luogo che ha un contesto di criticità, farai in modo che quella casa sia una casa resistente all'eventuale criticità. L'Italia, per 2/3 del territorio, è sismico e devo dire quasi la totalità è a rischio idrogeologico. Se noi dovessimo aver paura e preoccupazione di quel rischio, non potremmo vivere, non dovremmo vivere. Dobbiamo imparare a convivere con l'ambiente nel quale viviamo. Ma la convivenza significa che abbiamo un obbligo fondamentale: capire esattamente quali sono i rischi, studiarli e quindi reagire. Il terremoto non uccide per sé, è l'uomo che uccide grazie al terremoto, è l'uomo che costruisce male. Il primo grande intervento di emergenza che io ho fatto in protezione civile col mio grande capo Guido Bertolaso fu a San Giuliano di Puglia. Ve lo ricordate? Una scuola che crolla perché un imbecille fa il raddoppia quella scuola e con una struttura sopraelevata in cemento armato e una struttura di base assolutamente fragile. È bastato un terremoto di quelli che in Giappone avvengono 3 volte al giorno e non se ne accorgono nemmeno per far crollare l'intero edificio e avere 30 vittime. È il terremoto che uccide o sono gli imbecilli che costruiscono male e hanno una responsabilità? I tecnici ma anche i politici che hanno la responsabilità, il sindaco e via dicendo, di verificare, di monitorare, eccetera. Mi hai stimolato riflessioni diverse che mi hanno fatto abbandonare la mia traccia, però nei minuti, non mi ricordo quanti ne ho, nei minuti che ho a disposizione, consentitemi in una sede così importante di fare alcune riflessioni. Io ho fatto tanti anni di lavoro, sia di lavoro internazionale, e vedo con piacere, rivedo con piacere l'ambasciatore Varvesi con il quale ho collaborato tanto, sia nel mondo della cooperazione internazionale, ma soprattutto nel mondo della protezione civile. E credetemi, ho partecipato a qualche migliaio di convegni, di incontri, di dibattiti. Se c'è una parola che è usata, strausata, abusata nei dibattiti di questo, dell'universo, è prevenzione. Tu non puoi partecipare ad un dibattito su un tema di potenziale rischio futuro, di conflitti piuttosto che di rischi di carattere di protezione civile in generale, se non parli di prevenzione, perché sei cacciato fuori, non sei adeguato, non sei alla page. Devi per forza parlare di prevenzione, perché con la prevenzione è meglio prevenire che curare, è il mantra dell'OMS e di tutti i medici dell'universo, no? Se investi $1 in protezione, in prevenzione, risparmi $7 nell'emergenza, perché questa è la scala di valori che esistono tra il costo di prevenire e il costo di intervenire in emergenza. Quindi grandi considerazioni che tutti sposano, che tutti considerano, perché non puoi non essere allineato a considerazioni così essenziali, che poi hanno una logica, che poi per forza di cose dobbiamo condividere. Non puoi dire che non sei d'accordo. Ma amici cari, il problema è che la prevenzione ha dei costi. E la politica, lo dico nel luogo sovrano della politica, la politica non ama molto la prevenzione, perché la prevenzione è quell'attività fatta sotto traccia, è quell'attività, è quell'investimento che tu fai di cui beneficerà quello che viene dopo di te. Perché beneficia il sindaco che viene dopo, beneficia il governatore della regione che viene dopo, il presidente del consiglio, perché se investi in prevenzione sismica, non è che sisma ci sono tutti gli anni, il prossimo sisma avverrà, perché avverrà e lo sappiamo. La Sicilia orientale, facciamo gli scongiuri e speriamo che questo non avvenga più in eterno, ma 1908 Messina è stata una testimonianza drammatica. Questo ci fa dire attenzione, perché se abbiamo avuto nel 1908 30.000 vittime e quello che è successo, stiamo attenti perché potrebbe succedere. Ma il potrebbe succedere è in un futuro ipotetico di cui non conosciamo l'identità. L'entità. Quindi prevenire significa investire proprio culturalmente. È molto più bello, perché la politica ama molto di più l'emergenza. È molto più bello farsi fare la fotografia con i cosiddetti boots on the ground, gli stivali nel fango. È molto più emozionante essere vicino a un bambino sofferente, a una donna ferita, ad un anziano che ha bisogno di aiuto, perché quello ti fa dire: io sono vicino con le persone che stanno soffrendo. Nessuno in quei momenti giudica il fatto o si pone il problema che se tu sei qui è che probabilmente sei qui anche perché non hai fatto quello che avresti potuto o dovuto fare per evitare, quantomeno, non per annullare, ma per ridurre questo potenziale rischio. Quindi Questo lo dico con un po' di amarezza, però è una constatazione, perché la comunicazione, e viviamo in un mondo di comunicazione, ama il pathos, ama la comunicazione che vende. Io non ho mai visto un articolo di stampa che ci racconta dei morti che non sono avvenuti, delle disgrazie che non si sono concretizzate. Tu non lo racconti quello, racconti, è molto più facile descrivere, lo dico ad un'esperta di comunicazione, tu c'hai 10 morti per un'alluvione, quelli lì sono lì, ma se non hai quei 10 morti, se l'alluvione non c'è stata, che cosa descrivi? Se non c'è stata, perché qualcuno ha fatto quello che avrebbe dovuto fare per evitare questi disastri? Quindi la descrizione in una società della comunicazione così rapida, iperveloce e di consumo della comunicazione è molto, diciamo, spende molto meglio e rende molto meglio l'immagine che noi diamo in un altro modo. Mi allaccio rapidamente, perdoni, dimmi quando devo chiudere, mi allaccio rapidamente al tema che mi è anche stato suggerito, collaborazione pubblico-privato. Il pubblico privato nel mondo di protezione civile ha una lunga storia che nasce proprio da Zamberletti, perché la grande emergenza che cosa significa, che cosa impone? Impone una continuità di vita. La grande emergenza blocca l'esistenza di un territorio e noi invece abbiamo bisogno che quel territorio continui a vivere. Tradotto in un termine anglosassone, la business continuity. Che cosa significa? Quell'area colpita, se rimane abbandonata, succede esattamente quello che è successo nel Belice. Il Belice, io lo ricordo perché l'ho studiato, il Belice fu una tragedia immane del nostro paese. All'epoca la risposta del governo, sapete qual è stata? Forse qualcuno di voi lo ricorda. Un biglietto di sola andata per l'Australia, per il Sud America, per gli Stati Uniti. Per sola andata per l'intera famiglia. Quello cosa ha voluto dire? La morte di quel territorio, perché quel territorio è stato di fatto abbandonato. Questo Zamberletti non l'ha voluto, ha fatto di tutto affinché prima il lavoro, prima la scuola e poi tutto il resto, e poi vediamo e poi andiamo avanti. In questo la collaborazione del mondo privato e quindi la coesistenza della vita pubblica privata è ormai storia, perché in qualsiasi emergenza noi abbiamo le società di telecomunicazioni, di quelle che si occupano dell'elettricità, il gas, le autostrade, che collaborano in modo attivo, forte e importante. Quindi un passo in avanti lo abbiamo fatto e stiamo andando oltre. Un altro passo è stato l'introduzione un po' tardiva nel nostro paese dell'obbligo assicurativo. Un'introduzione dell'obbligo assicurativo che consente di avere delle compensazioni per i disastri dedicati appunto a degli eventi. Un obbligo che altri paesi hanno ed è antico. Noi lo abbiamo ritardato perché fino a qualche anno fa papà Stato interveniva a supplenza di ogni disastro, quindi era lo Stato che ricostruiva la casa, ti ricostruiva dai danni, ti ricostruiva dai danni concreti del tuo business che è stato appunto colpito dall'evento, e tutto questo a carico. Ma io mi ricordo che dal 2000 ad oggi in Italia ci sono stati 4 importanti terremoti con centinaia di vittime e migliaia e migliaia di case distrutte, abbandonate, eccetera. Lo Stato non può più sostenere questi oneri. Ci sono state alluvioni devastanti praticamente in tutte le regioni. Tu hai parlato di frane. La frana identifica la fragilità del nostro splendido territorio, che è un territorio splendido ma fragile. E quindi lo Stato non è più in grado di farlo, chi deve supplire è l'universo assicurativo. Ma attenzione, anche in questa supplenza, che va benissimo perché qualcuno interviene a favore di e quindi riduce l'onere dello Stato, anche in questo dovremmo generare quel circuito virtuoso per cui è sì un obbligo e quindi un nuovo balzello per il privato, io mi devo assicurare, la reazione negativa storica nel nostro paese è stata che era una nuova tassa. Tu, governo, che fino a ieri mi sostituivi, mi aiutavi, oggi mi imponi una nuova tassa con l'assicurazione. Non è una nuova tassa, in effetti, se quell'onere che tu sei obbligato a pagare è un onere che ti aiuta. Perché? C'è un circuito virtuoso che noi dobbiamo utilizzare, dobbiamo immaginare e prevedere nel rapporto con il privato assicurativo. Il circuito virtuoso qual è? Quello del supporto che l'assicurazione ti dà. L'assicurazione ti dice: io ti assicuro il tuo edificio se il tuo edificio è costruito con questi criteri. Quindi tu hai un obbligo di costruire con i criteri che sono previsti da legge, e il contributo assicurativo si riduce, l'assicurazione guadagna meno, ma in effetti non è vero che guadagna meno perché riduce l'onere, guadagna meno nell'immediato, però nell'eventualità di un disastro quello che deve compensare è sicuramente molto inferiore. Quindi il mondo virtuoso, finisco tra due minuti, il circuito virtuoso, perdonatemi, ma questo purtroppo è un concetto che ci abbiamo voluto anni, ci sono voluti anni per renderlo effettivo. Il circuito virtuoso che noi dobbiamo prevedere e immaginare ed è esattamente questo: far sì che questo onere che abbiamo nel rapporto con il mondo assicurativo sia lo stimolo affinché il mondo assicurativo ci aiuti ad analizzare, a capire, a comprendere. Il mondo assicurativo deve aiutarci ad avere una visione del rischio che noi abbiamo di fronte a noi, con il quale dobbiamo convivere, e ci deve aiutare a attivare tutte quelle risorse nostre che riducano i danni potenziali in caso di eventuale disastro. Questo cosa porterebbe? Porterebbe appunto a quel circuito virtuoso che nasce con la scuola e quindi con la cultura vera della prevenzione dei rischi. La cultura vera della prevenzione è la conoscenza del rischio. Tu devi imparare che cos'è esattamente il rischio. Quando hai capito che cos'è il rischio, attivi te stesso per ridurre la tua esposizione a quel rischio. Quindi questo è un pilastro fondamentale, senza di quello non ci sarà nulla. L'assicurazione non supplisce all'ignoranza, non supplisce alla mancanza di cultura. L'assicurazione ci aiuta, l'assicurazione supporta, ma poi c'è tutto il resto. Quindi il pilastro fondamentale è il percorso formativo, poi c'è un percorso organizzativo e in quello la protezione civile, il nostro sistema, il governo, il paese ormai è abituato e ha dei criteri, dei canoni e delle capacità veramente importanti, siamo diventati bravissimi nella gestione emergenziale, dobbiamo diventare bravissimi nella prevenzione e su quello è un intervento, e dico a Gennaro Cardinale, questi eventi aiutano a costruire questo percorso virtuoso di cultura e quindi di investimento politico vero nella prevenzione. Quindi questo, e poi il mondo, il rapporto con il mondo del privato di cui parlavo prima e del privato assicurativo, che aiuta il paese a ridurre quegli oneri che altrimenti manderebbero certamente in bancarotta un sistema che non è più in grado di supplire a centinaia di miliardi di euro di danni che purtroppo gli eventi che si ripetono e che continuano a accadere accadono nella nostra realtà. Credo di aver detto quasi tutto quello che avevo in mente di dire, e comunque ringrazio Gennaro Cardinale per questa, e la dottoressa Musca per questo invito. È sempre un piacere e un onore per me essere con voi e cercare di contribuire con quella piccola esperienza che porto dentro di me all'importante lavoro che è stato messo in piedi dall'organizzazione. Grazie a tutti.
6: È sempre particolarmente complicato interrompere le relazioni, anche perché il dottor Miozzo, è un piacere ascoltarlo, ci insegna sempre qualcosa. Proprio la sua esperienza piccola piccola, come diceva lei, ci può insegnare, ma proprio tanto tanto. Allora io devo chiedere scusa
3: al presidente cardinale, perché mi sono permessa di slittare sulla scaletta proprio perché, dando io i numeri della crisi, volevo entrare poi a gamba tesa sull'esperto che potesse raccontarcela. Presidente cardinale, la prevenzione, cosa può fare la nostra associazione?
7: Innanzitutto i saluti, e i primi vanno al senatore Manfredo Potenti, che ci ha permesso di poter passare qualche ora in questo magnifico luogo che ci riporta ad un equilibrio morale. Saluto il governatore del distretto 2080 del Rotary Internazionale per l'ospitalità che ci ha riservato, che esprime il valore di una visione rotariana proattiva di energie al servizio della comunità. Al segretario del distretto, che ci ha dato, e lo ringrazio tanto, una preziosa assistenza. La coordinatrice dei lavori, Cristiana Ruggeri, capo redattore della redazione scientifica e multimediale del TG2, il nostro socio onorario. I relatori, avvocato professor Giulio Prosperetti, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale e professore emerito dell'Università Tor Vergata, il nostro socio onorario. Il carissimo dottor Agostino Miozzo, immenso nella sua cultura sul tema, già commissario per l'accoglienza e la sicurezza del Giubileo 2025 e già direttore generale di Dipartimento della Protezione Civile, e nostro socio onorario. All'avvocato professor Federico Procchi, vicepresidente del Centro Studi, ordinario di diritto romano e fondamenti del diritto europeo presso l'Università di Pisa. Saluto il governatore incoming che non è potuto intervenire, ma prego il segretario di presentare il mio saluto all'ingegner Bartolomeo Bove. E i governatori eletti del distretto 2080 del Rotary Internazionale, dottoressa Lucia Viscio, il nostro socio onorario, e del 2071, avvocato Pietro Burroni, socio del nostro centro studi. I past governatori, avvocato professor Carlo Sarasso, carissimo amico, past governatore del distretto 2041 del Rotary International Milano, il senatore Mario Greco, già magistrato e come ho detto past governatore del distretto 2080. Tutti i soci presenti dei Rotary Club del distretto 2080 e del distretto 2071 Toscana, nonché ovviamente i soci del nostro sodalizio. Ma rivolgo un sentito ringraziamento al professor Cosimo Cecuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia ETS, il nostro socio onorario, il dottor Renato Duca, past governatore del distretto 2060 Veneto, Friuli e Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, advisor del presidente del Centro Studi, e il dottor Giuseppe Marchetti Tricamo, giornalista e scrittore, già direttore delle edizioni ERI della RAI, e a tutti coloro che non hanno potuto essere presenti ma che hanno voluto ugualmente esprimere la propria condivisione con i principi e gli scopi della nostra associazione. Cosa facciamo per limitare i danni del cambiamento ambientale? In un'epoca in accelerata evoluzione, che non è soltanto di mutamento, ma di un'evidente mutazione sociale, è auspicabile che gli avvenimenti vengano interpretati e vissuti con prudenza ed equilibrio, rivolti a sostenere e diffondere i principi etici e culturali della convivenza pacifica. Oggi più che mai l'umanità ha bisogno di recuperare l'importanza dell'umanesimo e in esso i valori aggreganti per un nuovo patto sociale internazionale. Abbiamo iniziato a studiare i cambiamenti climatici nel 2023 e intrapreso un'iniziativa rivolta a sostenere le popolazioni colpite da catastrofi ambientali con una raccolta fondi che abbiamo destinato a due comuni, uno in Toscana, l'altro in Emilia-Romagna, per il recupero di due istituti scolastici rispettivamente a Campi Bisenzio e Tredozio. Una raccolta che sarà permanente come fondo contributivo per eventuali interventi immediati. Un'esperienza che ha prodotto punti interrogativi sulle possibilità di limitare gli inevitabili danni provocati da tali eventi. Ci siamo chiesto quali margini di incidenza l'uomo potrebbe avere e con quali limiti, ma anche con quali possibilità. Per un tema di interesse generale che esula da qualsiasi devianza culturale. Ne è quindi scaturito il convincimento di inoltrarci in una fase propositiva, affrontando il tema della prevenzione come prima istanza della prevenzione ambientale. Oltre all'attività di studio e di ricerca, sono stati già organizzati tre convegni. Nel marzo 24, Cultura della prevenzione ambientale, un nuovo percorso. Settembre del 2025, per una cultura della prevenzione ambientale, affrontare con consapevolezza i rischi ecologici, educazione e adozione di pratiche sostenibili. Sempre nel 25, per una cultura della prevenzione ambientale. Studi, ricerche, convegni hanno promosso un ventaglio di aspetti operativi con lo scopo di evidenziare la necessità di una tutela del comune benessere. Abbiamo quindi ritenuto di formulare una proposta al Ministro dell'Istruzione e del Merito per l'inserimento nei programmi scolastici della trattazione sistematica di nozioni della prevenzione, in specie della prevenzione ambientale, in ordine e grado di insegnamento e di formazione civica. Oggi diamo vita al quarto convegno sul tema e non sarà l'ultimo. Abbiamo intenzione di continuare anche in sinergia con istituzioni disponibili a dare un adeguato apporto preventivo e non a posteriori alle conseguenze di eventi che si sono rivelati catastrofici. Termino qui questo primo intervento evidenziando lo scopo del quarto convegno, un progetto per il futuro. Un impegno che abbiamo assunto e che continueremo a sostenere con convinzione nell'auspicio di concretizzare gli obiettivi che il Centro Studi Valori, Cultura e Umanità si pone. Vi ringrazio per l'attenzione.
3: Allora, grazie Presidente. Lei parlava di educazione civica e proprio entriamo nel merito di quanto sia importante una cultura ad alti livelli con il professor avvocato Federico Procchi, che invito, buongiorno, ordinario di diritto romano e fondamenti del diritto europeo presso l'Università di Pisa. La formazione dei docenti come strumento di implementazione delle linee guida 2024 sull'insegnamento dell'educazione civica. Grazie professore.
8: Grazie coordinatrice, buongiorno a tutte e a tutti e nel salutare le autorità rotariane e civili presenti mi preme innanzitutto esprimere il mio più sentito ringraziamento alla governatrice, alla dottoressa Muscas e al presidente cardinale per l'onore che mi hanno concesso nel prendere la parola in questo consesso così prestigioso e quest'aula che veramente non solo emoziona ma quasi intimidisce, soprattutto vista in questa prospettiva. Anch'io, come gli altri relatori, avevo preparato un intervento nella lo leggerete nella versione scritta, perché le suggestioni sono talmente tante che anch'io, al pari del dottor Gnozzo, preferisco andare a braccio sul tema che mi è stato affidato. Un convegno che affronta il tema della cultura della prevenzione ambientale, proponendosi di declinarlo nella prospettiva di un progetto per il futuro, non può non tenere conto delle nuove generazioni, non può non tener conto dell'educazione dei nostri giovani, e questo è già emerso in maniera chiara dalle relazioni e dagli interventi che mi hanno preceduto. Il legislatore ne è consapevole. Il legislatore ne è consapevole perché nel reintrodurre l'insegnamento dell'educazione civica con la legge 92 del 2019 in ogni ordine e grado, nel definire il perimetro di questo insegnamento in almeno 33 ore di docenza annua, individua tre macro aree di intervento, e accanto all'area di intervento del diritto costituzionale, facilmente intuitivo,

introduce un altro macroarea di intervento che è quello dello sviluppo e della sostenibilità. E nella macroarea dello sviluppo e della sostenibilità fissa degli obiettivi didattici ben precisi in ogni ordine grado, quindi a partire dalle scuole primarie fino ad arrivare alle scuole secondarie di secondo grado, nel settore specifico dell'educazione ambientale e della prevenzione civile, della protezione civile. Ovviamente modula i risultati da raggiungere nell'apprendimento in modalità differenti, ma ponendo degli obiettivi didattici ben precisi. Giusto perché tutti ne abbiamo contezza, gli obiettivi fin della scuola primaria per questo traguardo sono quello di offrire agli studenti la possibilità di comprendere le cause dei cambiamenti climatici, gli effetti sull'ambiente e i rischi legati all'azione dell'uomo sul territorio, comprendere l'azione della protezione civile nella prevenzione dei rischi ambientali. Lo stesso quadro di intervento si pone degli obiettivi più ambiziosi nel quadro delle scuole superiori, laddove si richiede agli insegnanti di far acquisire ai loro studenti la consapevolezza delle situazioni di rischio del proprio territorio, delle potenzialità e dei limiti dello sviluppo e degli effetti delle attività umane sull'ambiente, adottare comportamenti responsabili verso l'ambiente. Le linee guida del 2024 danno anche delle indicazioni precise sulle modalità in cui devono essere declinati questi interventi e segnano sostanzialmente due cardini di questa tipologia di insegnamento. Un insegnamento di tipo trasversale, per cui queste specifiche nozioni non sono affidate a un insegnamento specifico, a una docenza precisa, ma devono essere declinate sinergicamente da tutto il corpo insegnante, ognuno per le proprie rispettive competenze. E il secondo cardine della didattica rinnovata dell'educazione civica è quello di una docenza di tipo esperienziale e laboratoriale, che cerchi di passare questi concetti ai giovani in una modalità mista teorico-pratica. E allora è già stato fatto tutto, Presidente Cardinale, non c'è niente da fare. Noi non pensiamo questo, chi ben inizia a metà dell'opera, come recita il poeta, non basta l'impianto dogmatico, l'impianto dogmatico deve trovare una declinazione pratica efficace. E le ottime idee che sono contenute nelle linee guida si prestano tuttavia a delle peculiarità operative che possono diventare vere e proprie difficoltà, che sono capaci di vanificare lo sforzo pur apprezzabile del legislatore. Il primo rilievo che dobbiamo fare è quello sull'insegnamento cosiddetto trasversale di questa materia. La scelta precisa e apprezzabile da parte del legislatore di affidare l'insegnamento dell'educazione civica nelle sue varie sfaccettature a tutto il corpo docente è un compito e un dovere istituzionale di tutto il corpo docente. È però chiunque abbia a che fare con i pubblici uffici sa che quando un compito è di tutti corre il rischio di non essere di nessuno, perché alcuni di noi sono toscani in quest'aula, no? Toscana vale il detto pensavo lo facessi te, no? Se è di tutti perché proprio io? Al di là delle facili battute, il tema

0: è tutt'altro che banale, perché la mancata attribuzione dell'insegnamento a una classe specifica, fa sì che auspicabilmente sia concretamente rimesso alla costruzione sinergica e trasversale da parte di tutto il corpo docente, ma come questa sinergia debba essere costruita il legislatore non lo dice e le linee guida lo tacciono. E questo è stato il primo profilo su cui il Centro Studi ha soffermato la propria attenzione critico-costruttiva. Il secondo profilo è che l'insegnamento laboratoriale, l'insegnamento di tipo teorico-pratico, è sicuramente un valore aggiunto, è soprattutto un valore aggiunto nei confronti di una platea di discenti che anno dopo anno ha sempre meno attenzione da prestare alla lezione, ha sempre minore attenzione e capacità di concentramento rispetto alla lezione tradizionale di tipo frontale, solo che l'insegnamento di tipo laboratoriale ha delle peculiarità tecniche che non tutti conoscono e che non possono essere date per scontate nel corpo docente di formazione tradizionale di cui noi disponiamo in questo momento. E da qui l'importanza della sinergia con i centri studi, con le università e la creazione di progetti. Ecco, nell'ambito della mia università, dell'Università di Pisa, io sono responsabile di un progetto nazionale di orientamento e tutorato che è già stato finanziato dal Ministero in due edizioni e abbiamo risposto alla chiamata del bando anche per il triennio 2026-2029, siamo in attesa di conoscerne gli esiti. Si tratta di una cordata nazionale che con capofila Pavia vede schierati 43 dipartimenti di giurisprudenza di tutta Italia, quindi sostanzialmente quasi tutte le università italiane, in un progetto di orientamento e tutorato che ha anche una linea di azione dedicata alla formazione dei formatori, cioè una linea di azione dedicata alla formazione degli docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Prevalentemente razione materie ci rivolgiamo agli insegnanti delle scuole superiori, ma non necessariamente, per offrire degli spunti di riflessione nei vari settori dell'educazione civica e quindi non solo quello del diritto costituzionale e della cittadinanza attiva, non solo quello della cittadinanza digitale, ma anche quello dello sviluppo sostenibile e della protezione civile, proprio per costruire insieme dal punto di vista contenutistico e dal punto di vista metodologico dei modelli di lezione integrata fra più materie, fra più discipline sui temi dell'educazione civica. Un primo tentativo di formazione degli insegnanti a livello sperimentale lo abbiamo fatto nell'autunno scorso. Un secondo tentativo più strutturato, in cui abbiamo potuto mettere a profitto anche l'esperienza dell'autunno, lo abbiamo fatto in questa primavera. Purtroppo vi devo dire che i risultati sono sconfortanti. I risultati sono stati modesti in autunno e la cosa non mi ha sorpreso, perché nel momento in cui si propone qualcosa di nuovo si deve necessariamente fare i conti con un periodo interlocutorio di creazione del progetto. Quello che non mi sarei aspettato è che la seconda edizione ha riscosso un successo, se possibile, ancora minore rispetto alla prima.
1: Potevamo ovviamente
0: in che senso parlo di risultati che al momento sono sconfortanti? Non sono sconfortanti per le tipologie di corsi che abbiamo fatto, per il gradimento da parte dei docenti che vi hanno partecipato e per i risultati che confidiamo di aver ottenuto. La mia preoccupazione riguarda il numero, i numeri dei soggetti che hanno aderito, perché non essendoci un vero e proprio obbligo formativo e non essendoci un vero e proprio obbligo formativo, perché l'educazione civica, così come è stata disegnata dal legislatore, non è legata a nessuna classe di concorso e quindi l'attestato che io vado a rilasciare, per quanto rilasciato da un consorzio di università, per quanto con un programma di altissimo livello, non è spendibile concorsualmente in nessun modo, di fronte a questa mancanza di immediata spendibilità pratica nelle graduatorie e nei concorsi, la risposta è stata molto minore di quella che era attesa. E quindi, e questo è il terzo motivo di intervento, è la terza area in cui mi illudo, Presidente, che ci sia ampio spazio di lavoro per il nostro centro studi, è quello di creare una cultura dell'educazione civica non solo dal lato dei discenti, ma anche dal lato dei docenti. Perché sono convinto che sia questo uno dei punti di forza per poter dare concretezza a quell'antico detto Masai, secondo il quale il mondo in cui viviamo non lo abbiamo ricevuto in eredità dai nostri genitori, ma in prestito dai nostri figli. Vi ringrazio.
1: Eh sì, ci hai lasciato da pensare, effettivamente, quello che hai detto.
2: Io.
1: Allora, professor avvocato Giulio Prosperetti, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, la tutela dell'ambiente per le future generazioni. Restiamo in tema, professore.
3: Bene, in realtà i problemi sono di diverso ambito, nel senso che abbiamo un problema macro, il problema del cambiamento climatico, problema mondiale, e poi i problemi di come resistere sul piano pratico nel nostro paese. Abbiamo visto il documentario su tutte queste alluvioni e in effetti dopo il Polesine degli anni 50, poi c'è stato Firenze negli anni 60, poi però c'è stato un periodo di regime siccitoso per cui si è costruito negli alvei dei fiumi. Sembrava un problema superato. Oggi con il cambiamento climatico abbiamo il problema delle bombe d'acqua, ma paradossalmente abbiamo anche il problema della scarsità di acqua. Ora, so che qualche cosa si sta facendo, si stanno facendo bacino per evitare le piene, per raccogliere l'acqua, eccetera, ma è tutto molto... soprattutto non se ne parla, per cui la politica pensa più a opere mastodontiche, a opere immaginifiche e non a fare queste operazioni. Certo che è difficile, perché poi bisogna fare espropriare terreni, bisogna fare provvedimenti che nelle comunità locali non sempre vengono bene accolti, perché indubbiamente le amministrazioni locali si preoccupano più del voto delle prossime consultazioni amministrative che non di una prospettiva futura. Quindi c'è un problema della politica, ma siccome la politica poi insegue l'opinione pubblica, il vero problema è, come è detto adesso, che non c'è una sufficiente educazione su questo profilo. So che anche il CNR è impegnato a fare un programma per le scuole, però io l'ho letto ma non ho avuto nessun riscontro pratico, anzi adesso settimana prossima dovrò incontrare il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e pensavo proprio di parlargli anche di questo profilo. Quindi noi dobbiamo attrezzarci a risolvere i problemi del riscaldamento globale da un punto di vista difensivo, perché l'idea di risolvere il problema limitando le emissioni di CO2 con le guerre in corso, il ritorno al carbone, eccetera, sembra una battaglia che l'Europa da sola non può certo vincere. No, noi ci preoccupiamo dell'inquinamento delle macchine quando ci sono missili, bombe, eccetera, che in un giorno fanno un inquinamento che noi non faremmo in 10 anni, no? Quindi dobbiamo difenderci, quindi dobbiamo fare una politica di conservazione delle acque con le bombe d'acqua, di fare dei bacini di raccolta, e questo deve essere, secondo me, la sensibilizzazione maggiore. E poi ci vuole un piano di sicurezza nazionale, perché le amministrazioni locali consentono di costruire sulle faglie, come è successo all'Aquila, di costruire sulla sabbia, come è successo a Niscemi, e lì è un banco, abbiamo visto l'immagine, un banco di sabbia, no? Dove hanno costruito senza. Ci vuole qualche autorità che sia meno condizionata dalle piccole politiche locali. Ora, io penso che il diritto possa fare più della politica, perché noi abbiamo visto nella riforma recente della Costituzione l'introduzione della tutela ambientale.
2: Dici che devo chiamarla?
3: Prima si parlava soltanto di tutela del paesaggio, un paesaggio che veniva affiancato alla tutela dei beni culturali. La riforma costituzionale, la legge costituzionale numero 1 del 22, ha introdotto la tutela ambientale anche per le future generazioni. Questo inciso anche per le future generazioni significa che questa tutela deve avere una prospettiva, ma questo legittima anche un intervento delle corti. Noi abbiamo avuto una importante sentenza della corte tedesca di Karlsruhe sul problema della tutela ambientale, e abbiamo avuto una sentenza importante della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che è la sentenza più recente dell'aprile del 24, che ha condannato la Svizzera perché la insufficienza della sua legislazione non riusciva a essere nel range previsto dalle convenzioni di Kyoto e di Parigi sul fatto che l'aumento programmato, diciamo così, della temperatura dovrebbe essere solo di 1,5 gradi rispetto al periodo pre-industriale. Allora,
2: Ministro, che c'è
3: la Corte di Strasburgo ha fatto i conti, ha detto no, qui le previsioni dell'attuale legislazione svizzera non consentono di arrivare, per quello che riguarda la Svizzera, a questi risultati. La cosa paradossale è che la Svizzera è il paese più avanzato dal punto di vista proprio della tutela ambientale. Io sono stato a un convegno in Svizzera, poco dopo questa sentenza erano tutti arrabbiatissimi, e la Svizzera è stata difesa anche da tutti i paesi europei, tutti, compresa l'Italia, si sono affiancati alla Svizzera nel difenderla contro questa denuncia fatta alla Corte di Strasburgo. L'iniziativa parte da un'associazione di donne, e è stato fatto il ricorso delle nonne, così l'hanno chiamato, proprio perché le nonne si preoccupano delle future generazioni. Però in realtà la Corte non ha ritenuto queste nonne legittimate, ha invece riconosciuto la legittimazione di un'associazione ambientalista. E gli svizzeri erano particolarmente sorpresi di questo, diciamo, ma perché riconoscono il diritto a un'associazione ambientalista e non a degli individui che hanno, secondo loro, una legittimazione maggiore. Allora ho spiegato che la nostra giurisprudenza amministrativa riconosce invece la legittimazione delle associazioni esponenziali degli interessi diffusi, per cui il nostro Consiglio di Stato è nel senso che sono legittimati a fare queste azioni associazioni, ma non che abbiano astrattamente nel loro statuto questa motivazione, ma che in concreto dimostrino di operare sul territorio per garantire questo progresso della tutela dell'ambiente, perché in Svizzera non avevano questo concetto dell'interesse diffuso, e quindi sono stati molto grati di questa spiegazione che gli ho dato. La sentenza è molto importante perché riconosce il primato del diritto rispetto a questi problemi. Ecco perché dicevo prima che forse il diritto supera la politica, perché oggi anche con l'introduzione della tutela delle future generazioni, anche la nostra Corte Costituzionale può intervenire su un ricorso contro una legge che non è sufficientemente adeguata a risolvere determinati problemi. Quindi alcuni hanno criticato questo, ma che significa le future generazioni, ma chi ha la legittimazione a difendere le future generazioni, se non possiamo difendere soggetti che non esistono? Ma invece questa portata diciamo di una tutela proiettata al futuro può consentire alla Corte di fare di censurare delle norme che, per il solo fatto di non essere sufficientemente adeguate a questo tipo di tutela. Poi nel merito, vabbè, la Corte poi ha condannato a 80.000 franchi il governo svizzero nei confronti di quell'associazione che aveva proposto il ricorso, ma non è questo il problema. Il problema è è il contenuto di questa sentenza. Quindi per la prima volta il problema che non si deve superare un grado e mezzo di aumento della temperatura è stato consacrato in una sentenza della Corte europea. Ci sono moltissime costituzioni, noi siamo arrivati ultimi, ma moltissime costituzioni che riconoscono la responsabilità nei confronti delle future generazioni. Abbiamo la Germania, la Francia, il Lussemburgo, Malta, la Polonia, il Portogallo, il Belgio e la Svizzera, che pure condannata però ha un preambolo, la nuova Costituzione svizzera ha un preambolo proprio tutto dedicato a questo tema. La Corte europea dei diritti dell'uomo si è un po' inventata questa competenza, perché lo fa sulla base dell'articolo 8 della Convenzione europea, che a leggerlo così sembra che non c'entri niente, però ha fatto un'elaborazione estensiva di questa norma e ve la leggo. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Sembra una norma sulla privacy, no? Ecco, ma da questa norma invece la Corte di Strasburgo ha stabilito il principio della tutela della vita umana e quindi per conseguenza della tutela anche nei confronti del cambiamento climatico. Poi la Corte ha soprattutto censurato il fatto che i tribunali svizzeri non avessero preso sul serio queste denunce, e per cui ha invocato anche la violazione dell'articolo 6 della Convenzione, che riguarda appunto il diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. Quindi questo è il quadro giuridico. Poi è stato già detto che il 90% dei comuni italiani sono esposti al rischio idrogeologico, che negli ultimi 20 anni si sono spesi più di 20 miliardi per rimediare ai disastri ecologici. Abbiamo il problema che questa tutela ambientale è però ripartita tra Stato e Regioni, e questo anche dal punto di vista dei programmi è un problema importante. E poi c'è una ripartizione dei fondi tra Ministero dell'Ambiente, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero delle Politiche Agricole e Dipartimento della Protezione Civile. Tutto questo già ci dice che non c'è quello che si chiama una cabina di regia unitaria per risolvere il problema. Quindi abbiamo, oltre al problema della sensibilizzazione dell'opinione pubblica, abbiamo un problema istituzionale di mancato coordinamento sugli investimenti, e quindi ben vengano queste nostre assemblee e questi nostri auspici. Io in realtà ho un merito importante in questa vicenda, quello di aver presentato Miozzo al presidente Cardinale.
1: Allora, procedo, Presidente?
2: Prego.
1: Allora, ci stavamo confrontando con il Presidente, no? Per declinare, diciamo, un pochino tutto quello che ci siamo detti finora. ad alti livelli, questioni giuridiche importanti, i nostri giuristi, gli esperti, a livello clinico. Esatto. A livello clinico, lui è, oltre tra le tante cose, lui è anche un medico, quello proprio per ultima, diciamo, come hobby, per tutte le cose che Miozzo ci può raccontare. Ma volevo farvi una piccola provocazione, no? Avete visto il video prima? Cosa c'era in quel video di particolarmente inquietante? La portata dell'acqua, no? La potenza dell'acqua che quando esagera sfonda. E questa cosa fa terrore, no? Poi c'è, come prima immagine, mamma mia, la natura che vince sull'uomo 6-0-6-0, facile. Cosa si può fare? Ce l'hanno detto in tutti i modi. Costruire a regola d'arte o non costruire nei luoghi che tutti ci insegnano i fiumi, anche quelli secchi, a un certo punto, senza avvisarci con un SMS, riprendono il loro letto, anche a distanza di centinaia di anni. Questo me l'hanno insegnato gli alpini, montagna, che c'era una cultura della prevenzione impressionante. Ma quello che io vorrei, come dire, chiedere a voi, ognuno di noi, anche con l'associazione di quartiere, con la parrocchia, con gli amici con cui si fa jogging lungo il fiume, magari qui a Roma è pieno, no? Avete notato quanta pavimentazione c'è? Allora, è vero che ci sono le bombe d'acqua, ne parlava il professore. Ecco, si parla di aiutati che Dio t'aiuta. Nel momento in cui le città sono o cementate o asfaltate, l'acqua come viene assorbita? Poco e male. Allora, ai necessari marciapiedi, perché non ritornare alle foreste urbane? Torniamo in Giappone, foreste urbane modello Miyawaki, andatelo a vedere, è stata per me una scoperta incredibile. Pensate che utilizzando solo 100 metri quadri e di piante autoctone, quindi piante qualsiasi con costi ridicoli, anzi forse neanche nessuno, piantate vicine, le piante che come voi sapete comunicano chimicamente tra di loro, il bosco urbano cresce al triplo della velocità, assorbe l'anidride carbonica, con le radici e con la terra la pioggia e mitiga il caldo, quello che verrà, che invece tutta questa pavimentazione ci fa risalire. È una cosa di una banalità quasi imbarazzante che si può fare a costi zero, come anche coinvolgendo le scuole. Quindi i ragazzi si rendono conto che possono avere un ruolo fattivo e possono aiutare il proprio quartiere, la propria città, la propria località a migliorare anche da un punto di vista climatico, perché, come diceva giustamente il professore, ad oggi noi genitori viviamo grazie alle iniziative dei singoli professori, perché ci sono dei professori fenomenali che fanno cose incredibili, che portano i ragazzi a fare lezioni, non so, all'aperto, per spiegare loro l'interazione chimica delle piante o cose del genere. A loro non costa niente. Roma, ad esempio, siamo qui, è piena di ville meravigliose, costo zero, non serve neanche il pullman per gli spostamenti. Allora, da questi speech, da queste relazioni dei nostri esperti, abbiamo capito che mentre il loro alto livello parla di livello alto, comunica con la politica, con i legislatori, noi, ognuno di noi, con i propri figli, può agire a livello basso. E quindi questa diventa, secondo me, non so se dico banalità, una interazione eccezionale, perché ognuno di noi si sente diretto protagonista del cambiamento. Ecco, voi avete ascoltato quello che ci hanno detto, ve la sentite di fare delle domande ai nostri esperti? È la vostra grande occasione.
2: Io vorrei invitare Carlo Sarasso.
1: Vieni, professore, Lo sa che per noi è sempre un piacere ascoltarla. Venga, venga, venga, la prego, si accomodi. Ah, questo è un colpo basso, ma noi sappiamo che con lei possiamo farlo, professore.
4: No, non è così. Serviranno le mie pochissime parole solo a dimensionare il divario tra chi ha parlato con una competenza, con una bravura, una incisività esemplari e chi viene così catapultato immeritatamente, non sapendo nulla di quello che è il materiale trattato, se non per quello che ha recepito, pochissimo. Cosa dire? Intanto i complimenti a chi ha dato vita a questo incontro, un incontro che è stato per tutti stimolante, che per me rappresenta una sequenza rispetto all'incontro dello scorso anno, che ancora ricordo per essere stato veramente uno squarcio su tematiche di particolare valenza e di un'attualità che è stupefacente, perché ci si sprovveduto che ha tutt'altra esperienza accademica, ma in altri settori, e quindi è balbettante in questa sede, però si ritrova con problemi che hanno una loro attualità veramente preoccupante. Si è detto come si stia facendo in termini programmatici sul piano scolastico, sul piano dell'educazione, per quella, diciamo, preparazione, quell'arricchimento di base che è comunque indefettibile se si vuole guardare avanti con fiducia. Si è detto di ciò che è già esperienza acquisita, mirabile, negli anni e nelle sventure che ci sono state e che vanno prevenute. E si è data una sorta di tratteggio molto, molto realistico e brillante anche da parte di chi ci ha detto di come la reazione dei docenti designati e auspicati abbia una certa flessione, perché poi c'è quella sorta di riscontro di possibili ricadute anche positive personali che magari il legislatore non ha considerato. E poi ho sentito l'illustre amico giurista che ci ha parlato e ha detto i politici in ultima analisi sentano che insomma la magistratura finisce con l'avere un sopravvento sul piano della incisività. Ecco, io credo che questo sia un qualcosa, ancora una volta, certo, un frammento di saggezza e di stimolo che possa essere tenuto presente. Perché? Perché i politici, io non sono un politico, ma si compiacciono anche con la loro bravura di quello che è una sorta di eco che si raggiunge con la suggestione dei discorsi e il tecnicismo giuridico lo lasciano molto spesso quasi in ombra, lo affidano ad altri, ai tecnici che poi ci lavorano. Non sarebbe male se anche il politico che si sofferma, che scava, che individua obiettivi, si ponesse una sorta di sovraimpegno tecnico per far sì che certe smagliature non siano poi dei varchi di passaggio di insufficienza. Ecco, tutto questo. Ma quello che io non posso che ripetere è una preghiera a tutti loro di scusarmi per aver subito l'amicizia di un cotanto presidente. Grazie.
2: Io vorrei invitare l'ambasciatore.
1: Eccoci.
5: Presidente Cardinale, le posso dire che questo è uno scherzo da prete?
1: Stupendo.
5: Io veramente vi voglio ringraziare molto per avermi permesso di ascoltare questo convegno che è stato di grande interesse. Di grande interesse anche perché ho fatto dei paragoni fra me e me, fra le mie esperienze italiane, quelle che abbiamo fatto insieme col dottor Miozzo, molto vive, molto intense, e quelle che sono state le mie esperienze all'estero. E io devo dire che in Italia abbiamo vari livelli, ma normalmente gli italiani amano criticare il loro paese. Io, scherzando con i colleghi stranieri, facevo questa riflessione. Quando parli con un francese, lui parlerà della grandeur. Quando parli con un inglese, lui tace aspettando che tu gli faccia i complimenti per il suo paese. Quando parli con un italiano, lui denigra l'Italia. Invece, questo convegno, ma tante altre esperienze, ci dimostrano che l'Italia è molto avanti in tante cose. Poi, come è stato detto, delle volte le autorità locali preferiscono accontentare le esigenze dei locali. La politica ha una visione di breve termine e tende più alla photo opportunity che alla prevenzione. È uno dei problemi anche, per esempio, una delle mie battaglie di cavalli di battaglia quando ero alla cooperazione era la cooperazione universitaria. Ma la cooperazione universitaria non offre la possibilità di tagliare un nastro, non offre la possibilità di raccogliere un frutto a breve termine. Semina dopo 10 anni, dopo 20 anni, e quindi il politico non l'ama. Detto questo, dette anche i nostri difetti, ringraziando il Dio, siamo molto avanti e siamo un gran bel paese. Grazie.
1: Grazie ambasciatore, grazie.
3: A proposito del mancato coordinamento a livello centrale, politico, sulle politiche ambientali, vi racconto un episodio legato a una delle prime sentenze che ho dovuto affrontare nella mia veste di giudice costituzionale. Mi hanno affidato la questione della incostituzionalità di una legge della regione Liguria, fatta molto bene, che prevedeva tutta la governance dei fiumi tombinati. Sapete che a Genova ogni tanto scoppia un geyser di acqua perché ci sono questi rivi tombinati, così eccetera. Era una legge, a mio avviso, fatta bene. La Presidenza del Consiglio la impugna perché, questa è materia ambientale, quindi la tutela dell'acqua è materia nazionale. Dico, mamma mia, ma adesso poi, se noi diciamo che questa legge è incostituzionale, poi Genova va sott'acqua e diranno che è colpa della Corte costituzionale. Allora comincio con una teoria. Dico, la difesa ambientale è la difesa dell'acqua, non la difesa dall'acqua. E mi sembrava un argomento brillante, però il collegio non l'ha accolto. Allora, mi sono un po' arrabattato, devo trovare un argomento, io non posso fare una sentenza che dico che questa legge è incostituzionale. E dico, però questa legge è migliorativa dell'ambiente. E cavalco questo principio, che poi è diventato un principio base della tutela ambientale da parte della Corte Costituzionale. Cioè, se la legislazione regionale è migliorativa delle condizioni dell'ambiente, no? Questo, diciamo, scavalca la priorità statale sulla competenza della materia. E quindi questa, abbiamo salvato la legge della Liguria.
2: Il governatore entrante, no, eletto.
6: Nominato in questo momento dell'anno, nominato del distretto 2080. Buongiorno a tutti e voglio rinnovare i complimenti per la qualità del lavoro che il Centro Studi sta portando avanti. Io sono stata già ospite, invitata proprio dal Presidente a settembre scorso in Toscana, a Firenze, e vedo che il lavoro di oggi prosegue in un solco di continuità, di attenzione e di impegno serio nei confronti di questa tematica che è stata scelta per essere affrontata, portandola su tavoli di discussione così elevati, perché veramente oggi abbiamo dato la parola, grazie Presidente, veramente a persone che rappresentano l'apicalità delle varie tematiche legate al mondo della tutela dell'ambiente. E qua parliamo di vertici, poi ci siamo noi come associazioni, io quasi in veste, diciamo, ufficiale di rappresentante del distretto 2080, ma comunque rotariana, quindi facente parte di un'associazione che si intitola, diciamo, un ruolo fondamentale nella società, che è quello di essere impegnati per il miglioramento, per le nuove generazioni, per la tutela dell'ambiente, che è un'altra nostra area di intervento, anzi l'ultima. Quindi la domanda è questa: tra chi rappresenta il vertice e noi che rappresentiamo la base, come trovare quel dialogo costruttivo, concreto, affinché all'interno della società tutta, e quindi dei corpi intermedi, ma anche del singolo cittadino, poi si crei quella consapevolezza e quella sensibilità e quasi un obbligo morale, etico, di contribuire al bene del nostro paese, anche attraverso l'aspetto della tutela dell'ambiente. Ho trovato nella busta una, penso, proposta che vorrete fare da qui a poco, e quindi non voglio spoilerare nulla, però sono completamente d'accordo che ci siano dei promotori che portino avanti il tema affinché venga diffuso anche nelle scuole, e penso di potermi prendere un impegno come futuro dirigente di questo distretto affinché possiamo fare noi il possibile con le nostre professionalità, con la nostra, con i nostri buoni propositi, di essere parte attiva in questo processo di diffusione di cultura anche attraverso le scuole o nella testimonianza concreta di quello che possiamo fare. E quindi grazie, perché credo che questo sia un tema che non riguarda pochi, riguarda ciascuno di noi, quindi continuare a parlarne vuol dire far crescere la consapevolezza e la responsabilità di conservare veramente un paese che dobbiamo affidare a chi verrà dopo di noi più bello di come l'abbiamo trovato noi. Grazie.
2: Per la pari condition invito il
1: ancora c'era?
2: Governatore nominato del distretto 2071, cioè il mio, a dirci cosa ne pensa.
7: Dunque, intanto ringrazio Rino, permettimi di chiamarti così, per l'organizzazione di questi convegni che si collocano anche in un solco tracciato dal nostro distretto, perché il 28 di febbraio a Firenze c'è stato un incontro promosso da ben 12-13 club di Firenze a cui ha partecipato il dottor Miozzo sulla protezione civile. Io non posso che associarmi ai complimenti per innanzitutto per questo luogo che, come ha detto Federico, intimidisce un po', devo dire la sincera verità, e soprattutto per la qualità dei relatori che ci hanno veramente dato una visione a 360 gradi, ci hanno in un certo qual modo arricchito di conoscenze sotto vari ambiti, sotto varie prospettive e in una ottica di multidisciplinarità. Ecco, mi associo un po' a quello che ha detto il professor Prosperetti, no? Che poi bisogna guardare un po' la sostanza. A me è capitato ultimamente di vedere ripetuti interventi dei TAR che in un certo qual modo cassano, bocciano gli impianti solari, perché c'è sempre questo contrasto, no? Tra diciamo la necessità di progredire in questo futuro sostenibile con la difesa del paesaggio, che sono due esigenze che spesso confliggono tra loro. Ecco, magari se ci può dare dei metri, perché quello che ha detto lei, cioè che la disciplina è migliorativa, mi pare un criterio sostanziale. E spesso, magari, è vero che il giudice è soggetto alla legge, però, professore, la legge si interpreta.
2: No, veramente il giudice.
7: E poi si applica. La dobbiamo interpretare la legge, la dobbiamo interpretare secondo la ratio legis, perché altrimenti se noi ci perdiamo sempre dietro a questa difesa esasperata della virgola, poi non si va avanti, è questo che io dico. E poi mi associo a quello che ha detto l'ambasciatore. Io quando ero ragazzo almeno si raccontavano le barzellette dove l'italiano figurava sempre come quello più furbo. Io spero che questa coscienza nazionale si risvegli un po', perché la vedo un po' degradata ultimamente. Grazie.
1: Allora, grazie. Dottor Miozzo.
8: Grazie per questo. Potrei tenere qui fino a questa sera per elaborare le tantissime provocazioni o elaborazioni, interessanti suggerimenti che sono venuti, ma volevo commentare una cosa che mi pare importante. Cosa possiamo fare noi organizzazioni del territorio? Noi organizzazioni del territorio possiamo fare tanto, veramente tanto. Possiamo fare tanto contribuendo ad incentivare un dibattito che altrimenti è un po' latente, è un po' dimenticato per le ragioni di cui abbiamo parlato prima, per tanti fattori legati anche al fatto, e la ringrazio il professore per quello che ha detto sull'applicazione di una legge che noi abbiamo fortemente voluto nella quota di protezione civile, abbiamo fortemente voluto, però poi ci siamo accorti che abbiamo fortemente voluto qualcosa che poi mancava della formazione dei formatori, e su quello eravamo perfettamente consapevoli. Ma chi può parlare di argomenti tecnici se non ha la cultura di questi argomenti tecnici, se non è preparato a elaborare anche in un messaggio destinato ai ragazzi? Perché lei mi insegna che non c'è nulla di più difficile che raccontare le cose complicate in modo semplificato. Per cui questo è uno degli aspetti. Altro aspetto, le associazioni del territorio possono fare tantissimo incentivando, stimolando e obbligando ad esempio i sindaci, i nostri sindaci, a condividere quei mitici piani comunali di protezione civile che sono la lettura del territorio, che però rimangono dei fascicoli burocratici, amministrativi, non condivisi, e quello è uno dei grandi problemi. Noi dobbiamo obbligare veramente il livello politico a condividere. E mi chiudo con una citazione che per me è stata importante. Ho sperimentato nel periodo di collaborazione con il presidente della regione Calabria, c'era un periodo in cui gli incendi boschivi divampavano e la regione era devastata. Allora, non avete idea, ad un certo punto da un periodo all'altro sono modificate le condizioni, ma non avete idea di qual è stato l'impatto dei giovani, dei bambini delle scuole elementari, delle scuole medie, che erano stati formati, diciamo così, dal sistema di protezione civile per spiegare ai propri genitori quali erano i rischi del fumare in macchina e di buttare il mozzicone della sigaretta dalla macchina.
9: Parte da loro.
8: Allora, il tormento che questi ragazzi davano ai propri genitori era veramente l'effetto più efficace, il momento più efficace della prevenzione dell'incendio, anche perché tutti sappiamo che la stragrande maggioranza, il 100% degli incendi boschivi non sono legati a cause naturali, ma a cause umane, dolose o colpose che siano. Il mozzicone di sigaretta è uno dei più frequenti strumenti di accensione dell'incendio boschivo, soprattutto in periodi dell'anno particolarmente critici, con il vento, con lo scirocco, con la siccità, eccetera. Aver fatto quel lavoro di sensibilizzazione dei bambini, dei ragazzi, che a loro volta sono stati i veri promotori in megafono del tema, e vi ripeto, alcuni genitori venivano dicendoci: ma mi sta tormentando mio figlio che non posso più fumare liberamente. È stato il momento più efficace. Per cui cosa possiamo fare? Possiamo fare tanto esattamente in questo, insistendo, lavorando a livello locale affinché i comuni, affinché i municipi, affinché i nostri sindaci, affinché le nostre autorità entrino veramente efficacemente nella traduzione e comprendano che il piano comunale di protezione civile non è un fascicolo, è l'elaborazione collettiva della convivenza del nostro paese con un territorio fragilissimo. Quando una regione ha il 19% del territorio cementificato, perché questa è l'eredità con la quale dobbiamo vivere. Ormai è un'eredità che non si cancella. Poi possiamo fare gli esercizi alla giapponese di mettere piatti, va benissimo, però oggi alcune regioni della ricca Italia, del nord Italia, hanno il 19% del territorio cementificato. Questo è il problema, quindi dobbiamo imparare a partire da lì. Le tombature dei torrenti di Genova sono un'eredità. La sindaca Vincenzi si è presa 4 anni, se ben ricordo, 4 anni per non aver attivato il sistema in tempo. Era appena stata eletta, poveretta. Però è una responsabilità, perché il sindaco è autorità di protezione civile. Grazie.
9: Grazie a lei. Allora, il presidente mi dice se c'è qualcuno che desidera fare dire la sua, far domande ai nostri relatori.
10: Allora,
9: sì, poi. Prego.
11: Dicevo, volevo ringraziare dell'occasione di crescita. Tra l'altro, io sono stato anche privilegiato, perché avendo un po' partecipato all'organizzazione ho visto in anteprima alcuni contenuti, quindi di questo posso solo essere grato. Secondo me l'argomento va affrontato un po' in modo tipo una curva sinusoide, cioè bisogna partire dal basso, come è emerso con la cultura e nella scuola. Gli interventi in apertura sono stati in tal senso. Arriva alla politica, ma poi deve tornare in basso. Nel senso che io credo che nella politica sia sempre più affrontato e sempre meglio, e la giornata di oggi lo dimostra. C'è un coordinamento che è tutto volto a essere sempre più coerente e omogeneo. Però poi la filiera è lunga e complessa. Abbiamo chi poi materialmente deve porre in essere questi accorgimenti, che sono i comuni e sono anche quartieri, quindi laddove lì il controllo della politica forse si perde un pochino, e lì forse il controllo potrebbe venire proprio dal basso, dalle persone. E lo dico da persona che vive la città. Io mi rendo conto, osservavo prima un capellino polemicamente, che se viene piantato un albero lo vediamo in prima pagina in 3 giornali diversi. Quando se ne spianano 300 per fare qualcosa, magari anche di legittimo, ecco, questo invece viene un po' sottaciuto. Parimenti, si parla di compensazione, si taglia di qua e si ripianta da un'altra parte. Questo si potrebbe

0: a, diciamo, supportare la manutenzione degli argini dell'Arno. Ecco, sono state piantate tanti alberi. La razza, la specie è stata scelta, ora non sono un botanico chiaramente, però è stata scelta in modo oculato perché facessero, che radicassero in profondità. E l'anno dopo, l'anno e mezzo successivo, l'anno ancora successivo, di queste piante ne sono sopravvissute poche. Io sono preoccupato di questo, che alla fine, nell'ultimo elemento della catena, l'ultimo anello della catena, sia quello un pochino più privo di controllo. Questa è la prima osservazione e secondo me deve venire anche dal basso, da noi cittadini che camminiamo e eventualmente segnaliamo. Un'altra cosa, tempo fa c'era un architetto che conoscete tutti, Le Corbusier, aveva immaginato le città, lui in particolare Parigi, divisa a blocchi, cioè il blocco commerciale, il blocco industriale e il polmone verde. E era un'idea per il tempo avveniristica, ma sotto il profilo della sostenibilità non è applicabile, questo l'abbiamo visto. Il verde deve essere presente nelle città, in mezzo ai quartieri, nei quartieri residenziali, nei quartieri commerciali e anche in quelli produttivi. Si parlava prima del coefficiente di assorbimento, no? Che ci deve essere ovunque. Ecco, invece mi sembra, ora non tanto in Italia che sì, la morfologia è un pochino più plastica, però mi sembra che le grandi città del mondo invece si vada sempre di più verso questa settorializzazione topografica in questo modo, ecco, che alla sostenibilità e a questo tipo di problematiche bene non fa. Ecco, solo queste due osservazioni, non so se lo posso volgere in modo interrogativo perché è una domanda aperta, mettiamola così. Grazie.
1: Professore?
2: Burroni. No, io volevo rispondere a un quesito che mi aveva posto il dottor Burroni. Ora, il nostro principale patrimonio è proprio quello paesaggistico, per cui indubbiamente non lo possiamo asservire al problema astratto del cambiamento climatico. Non possiamo fare troppi parchi eolici da questo punto di vista. Ci sono, quindi c'è una legislazione a livello regionale molto limitativa sia per le pale sia per i pannelli. La nostra sensibilità in questo campo è molto forte, anche perché il Ministero dei Beni Culturali è l'unico ad avere una radicazione periferica molto, no? Quindi le soprintendenze, no, sono sempre allerta da questo punto di vista, e questo consente all'Italia di aver mantenuto, no, questa certo noi alla Corte per esempio abbiamo dichiarato incostituzionale una norma della regione Umbria sulle pale eoliche perché prevedeva determinate distanze da case, da scuole, da cose, per cui a conti fatti non se ne poteva fare neanche una, perché è una regione molto antropizzata, quindi era difficile trovare, no, questi spazi. Quindi no, la verità è che non si può eccedere né in un modo né nell'altro. È incredibile, certo, che non si possano fare più di tanto sui tetti, perché ci sono certi eccessi delle soprintendenze, per cui determinati impianti fotovoltaici non possono essere impiantati sui tetti di cose perché alterano, no? Forse quello è un eccesso, indubbiamente, no? Altra cosa che volevo dire sul problema che diceva Miozzo degli incendi. Sì.

0: Purtroppo, in molti casi si è visto che questi incendi sono stati appiccati da vigili del fuoco, da addetti forestali, eccetera. Io ricordo che quando la Corte Costituzionale ha bloccato l'inquadramento in ruolo perché fatto senza concorso dei forestali siciliani, io ho detto la Sicilia brucerà, e così è stato, perché siccome sono stagionali vengono mobilitati soltanto in caso di bisogno, e quindi l'incendio. Quindi ci sono delle spirali proprio indotte da una mancanza di prospettiva concreta rispetto a quelle che sono le necessità delle popolazioni. E quindi io rimango dell'idea che tutto, molto quantomeno, dipende appunto dal buonsenso dei legislatori.
1: Grazie, professor. Allora, Presidente, allora noi stiamo in conclusione, lascio la parola e le conclusioni al Presidente Cardinale.
2: Innanzitutto un ringraziamento ai relatori per l'impareggiabile qualità dei loro interventi. È la seconda volta che intervengono al nostro convegno ed hanno dato un carattere, una sostanza, un entusiasmo, direi, se mi permettete, che cercheremo di portare avanti. Ma continuiamo, a settembre ne facciamo un altro. Una società in rapido cambiamento ha la necessità di affrontare i grandi temi che avanzano, temi umanistici, scientifici, economici, sociali. È noto, ed è stato anche detto, che il 90% dei comuni italiani è esposto al rischio di calamità naturali, ed è altrettanto noto che gli interventi di recupero per i danni che tali eventi comportano vengono effettuati a posteriori, quando la furia di una natura offesa nella sua generosità preventiva ha compiuto il suo drammatico lavoro. L'uomo ha questa responsabilità che è tenuto ad affrontare. In un mondo che sfida l'universo, in un mondo che dice di sapere di più, tutto di più, in questo mondo manca una cultura dell'ambiente. Ed è qui che sorgono interrogativi e perplessità che rendono opportune iniziative proattive di interventi autorevoli, legittimati a disciplinare le urgenze che tali eventi comportano. Per quanto ci compete, lavoriamo per sviluppare studi e ricerche per promuovere l'apporto di altre istituzioni nell'ambito dell'azione umanitaria all'interno del nostro Paese. Lavorare insieme rende giustizia alla comprensione e alla concordia. Ne necessitiamo. Anche se l'era moderna, purtroppo, viaggia nella complessità delle contrapposizioni, che non favoriscono l'equilibrio sociale e la coesistenza pacifica internazionale. Abbiamo bisogno di maggiore responsabilità. Il fondatore del Rotary, Paul Harris, tra i tanti input di coerenza dell'appartenenza, ci ha detto: se il Rotary cessa di essere una responsabilità e diventa un puro relax e passatempo, la sua utilità cesserà di esistere. Una massima che cito malvolentieri, ma ugualmente volentieri, perché se volessimo dare un senso al concetto di responsabilità, dovremmo essere convinti che non potrà mai essere un relax o un passatempo, ma una guida per tutto quanto concerne l'attività dell'uomo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha detto: la scuola è il luogo dove si costruisce il futuro dell'Italia. Mentre il Ministro dell'Istruzione e del Merito ci ha consegnato un'opera dal titolo La rivoluzione del buonsenso. Amici, la prevenzione è parte integrante del buonsenso e siamo convinti che come materia di studio in ambito scolastico, dall'asilo all'università, sia un modo efficace per creare una cultura della prevenzione ambientale per una consapevolezza civica utile all'intera comunità. Viviamo un'era storica di grande confusione, è vero, ma una grande verità va detta e con compiacimento. Una verità che ci induce ad essere consapevoli che la comunità del nostro paese è popolata soprattutto da uomini e donne, giovani e meno giovani, di una caratura umana, culturale, professionale, che degnamente rappresenta la chiave del futuro. Una riflessione che potrebbe condurre a quell'intimo processo etico che si chiama esame di coscienza. Soprattutto la conoscenza della solidarietà reale come riconoscimento della dignità dell'uomo. E qui rientra la prospettiva di una prevenzione innovativa, in quanto convinta e praticabile, priva di devianze cosiddette culturali. Una prevenzione ad ampio raggio, per la tutela di tutto ciò che segna i confini esistenziali. Una cultura specifica che riteniamo possa nascere principalmente nella scuola, con un processo educativo concreto, sistematico, con la speranza di rinnovarci nel futuro. Un futuro che ci perverrà dalla saggezza di coloro che porranno a servizio del loro tempo energie promotrici di realtà capaci di riconoscere all'uomo il rango del suo valore. La percezione della realtà è uno dei momenti importanti nella vita della società. Essa comporta tutto quanto è parte di noi, tutto quanto che non debba essere sconvolto dalle trasformazioni culturali, politiche e financo morali che negli anni segnano l'evoluzione o purtroppo l'involuzione di una società. Ed è dunque plausibile ritenere che la risposta risiede nella capacità dell'uomo di interpretare quel che trova nel contenitore di quelle realtà, perché gli stati d'animo sono conseguenza delle complessità esistenziali e quindi di quelle relazionali. Tutto dipende da come ascoltiamo e da come siamo ascoltati. E ciò comporta la disponibilità che tutti dovremmo avere a comprendere quelle complessità, che oggi purtroppo sono tante. Questo nostro quarto convegno sul tema è stato orientato per raggiungere una speranza, quella di scoprire in ambito scolastico le grandi geometrie che disegnano il domani. La scuola è depositaria di tali energie e di tale geometrie, e dalla scuola va chiesto se intende dedicarla ai giovani, uomini e donne di ogni domani. Quindi il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare le istituzioni affinché il tema della prevenzione sia stabilmente acquisito come materia di studio in ogni ordine e grado dell'insegnamento scolastico, dall'asilo all'università. Continueremo a lavorare in questa direzione. Fin da ora stiamo organizzando un nuovo convegno che terremo probabilmente a Firenze tra settembre e ottobre. Lo dedicheremo in prevalenza al dibattito che oggi non abbiamo potuto esprimere nella loro verità per motivo di tempo a disposizione. Infatti concludo nella convinzione che ciò che conta è ricercare sempre, ma sempre, quanto è necessario e utile alla causa che si sostiene. Noi lo faremo con impegno, portando il nostro granello di sabbia alla grande duna dalla quale è possibile avvertire più vicino l'orizzonte, un segnale di speranza al quale non intendiamo assolutamente rinunciare. Vi ringrazio per l'attenzione.

0: A questo punto avrei dovuto dare la parola al Ministro dell'Istruzione del Merito, professor Giuseppe Valditara, che abbiamo invitato, ma che non può intervenire, ma ha inviato una lettera che vi leggo. Desidero ringraziarvi per il cortese invito al convegno Progetto per il futuro per una cultura della prevenzione ambientale in programma il prossimo 15 maggio. Apprezzo molto le finalità dell'iniziativa e l'impegno profuso nel promuovere una sempre più diffusa cultura della prevenzione ambientale, con particolare attenzione al ruolo strategico dell'educazione e della scuola. Si tratta di un tema di grande rilevanza che chiama in causa responsabilità condivise e una visione lungimirante a tutela delle future generazioni. Purtroppo, impegni improrogabili istituzionali non mi consentiranno di essere presente a questo evento che, sono certo, sarà comunque di pieno successo considerando l'alto profilo del programma previsto. Firmato professor Giuseppe Valditara. Noi comprendiamo il particolare momento che viviamo, comprendiamo le difficoltà che tuttavia giornalmente entrano nelle nostre case, per cui vogliamo confidare che i grandi temi che avanzano ricevano l'attenzione che meritano. Ed ora passo la parola al vicepresidente del nostro centro studi, avvocato professor Federico Procchi, per la lettura della mozione in consegna al ministro Valditara.
1: Grazie Presidente, do lettura della proposta di mozione al termine dei nostri lavori congressuali, avente ad oggetto l'istituzione di un piano nazionale di formazione docenti per l'implementazione della cultura della prevenzione ambientale nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. L'Assemblea Centro Studi Valori, Cultura, Umanità, riunitasi in Roma in data 15 maggio 2026, premesso che il Centro Studi Valori, Cultura, Umanità ha maturato a partire dal 2024 un'esperienza diretta nel sostegno alle popolazioni colpite da catastrofi ambientali, comuni di Tredozio e Campi Bisenzio, evidenziando la necessità impellente di passare da una fase di sostegno all'emergenza ad una fase propositiva basata sulla diffusione della cultura della prevenzione. L'attività di studio condotta attraverso i convegni del 2024 e 2025 ha fatto emergere la necessità di affrontare con consapevolezza i rischi ecologici mediante l'adozione di pratiche sostenibili e sistematiche. La prevenzione ambientale deve dunque diventare un patrimonio conoscitivo della società civile, partendo dai giovani affinché acquisiscano la capacità di gestire i fattori di rischio nei territori in cui vivono. Considerato che le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica del 2024, emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, pongono un forte accento sullo sviluppo economico sostenibile e sulla tutela del patrimonio ambientale come pilastri della cittadinanza attiva. L'efficacia di tali insegnamenti dipende strettamente dalla preparazione del corpo docente, che talvolta potrebbe non disporre di strumenti tecnici specifici per trasmettere ai propri discenti nozioni basilari di prevenzione ambientale operativa e gestione del rischio. L'educazione alla prevenzione, come sottolineata nel corso dei convegni organizzati dal Centro Studi Valori Cultura Umanità, non deve essere solo teorica, ma deve fornire a vari livelli una diffusa capacità di prevenire o gestire le situazioni di crisi ambientali. Valutata l'opportunità di offrire un supporto all'insegnamento sistematico di queste tematiche nell'ambito dei programmi scolastici di educazione civica, tutto ciò premesso e considerato, l'Assemblea impegna l'organo direttivo a farsi portavoce presso ogni sede istituzionale competente affinché 1. Vengano definiti moduli didattici standardizzati, validati scientificamente, che permettano agli studenti di riconoscere i fattori di rischio ambientale dei propri territori, rischio idrogeologico, ecologico e climatico, e di apprendere protocolli di comportamento corretti. 2. Venga predisposto un piano nazionale di formazione specifica rivolto ai docenti incaricati dell'insegnamento dell'educazione civica, focalizzato sulla cultura della prevenzione ambientale, per garantire che le previsioni sul punto delle linee guida 2024 possano essere attuate tramite competenze pratiche e trasmissibili. 3. Venga istituito un tavolo tecnico di monitoraggio che includa rappresentanti del mondo accademico, istituzionale e del terzo settore per aggiornare costantemente i contenuti formativi anche in base all'evoluzione dei rischi ambientali e al progresso tecnologico.
0: Sì, dobbiamo affrontare e lo faremo a settembre, a ottobre. Vogliamo mettere a confronto le parti politiche sul tema e su questo incentreremo il prossimo convegno, perché è ora di guardarsi negli occhi. Non possiamo assistere di chi ci ha procurato solo dolore, ma anche ha privato molte famiglie dei propri cari. È un problema di tutti, indistintamente di tutti. Siamo 60 milioni. È un problema di 60 milioni di persone. Non può essere ignorato, non deve essere ignorato. Veramente un partito politico è presente qui, perché ci ha chiesto di intervenire, ma non possiamo essere parziali. Quindi dobbiamo sentire tutti e lo faremo prossimamente. Ora io dovrei concludere insieme al governatore, che si è dovuto assentare perché doveva distribuire alcuni premi ai giovani, e quindi davanti ai giovani noi ci siamo sempre fermati. Avanti i giovani, poi veniamo noi, i vecchi poi come me arrivano per ultimi. Comunque io vi ringrazio tutti. Vi ringrazio tutti perché avete dimostrato attenzione e soprattutto simpatia per questa nostra iniziativa. Grazie a tutti.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Ministro degli Esteri durante il governo Craxi, Andreotti era rimasto sorpreso quando il segretario del Partito Socialista Italiano non aveva voluto guidare la Farnesina durante il suo governo dell'89. È una volpe, ma tutte le volpi finiscono in pellicceria, aveva amaramente commentato Bettino Craxi in precedenza. E ai primi degli anni 90 sia la Democrazia Cristiana che il Partito Socialista furono travolti da degli scandali. La Balena Bianca dai processi per mafia in Sicilia e i socialisti dall'inchiesta di Mani Pulite.

Mio padre ha scritto sette lettere da leggere post mortem in particolari momenti della sua vita, durante il rapimento e la tragedia di Moro, quando doveva affrontare degli interventi chirurgici e quando pensava ormai di essere molto vicino alla fine. E in tutte queste ha sempre ribadito la sua completa estraneità. Posso leggere ad esempio quella del 25 novembre 95, in cui scrive: sto per partire per Palermo, desidero ripetere con la serietà di un giuramento dinanzi a Dio, cui nulla può essere nascosto o manipolato, che io nulla ho mai avuto a che fare con la mafia, se non per combatterla con leggi o atti pubblici, o con la morte di Pucatelli, del generale Dalla Chiesa, di cui chiunque altro degli assassinati. Mi offende particolarmente l'insinuazione che non sia stato fatto tutto il possibile per salvare Moro. È un qualcosa che lo ha fatto davvero sempre disperare e lo ha sempre ribadito in vita, ma ha voluto anche lasciarcelo in forma scritta e noi lo abbiamo letto la sera della sua morte nel 6 maggio del 2013. Come ho detto, sicuramente il processo è stato il periodo, perché non è stato un momento, sono stati davvero tanti tanti anni, 12-13 anni di calvario, e il dolore, diciamo, più grande assieme a quello delle perdite, ad esempio della mamma o della perdita di Aldo Moro, che fu per lui un qualcosa davvero di sconvolgente. Di gioie ne ha avute tante, professionalmente sicuramente. Le gioie più grandi penso siano state la nascita di noi figli, ma soprattutto quella dei nipoti, solo attraverso gli scritti. Beh, rimproverare c'è sempre qualcosa che andrebbe col senno del poi rivisto. Certamente quello che mi dispiace un po' è che io in tutta la vita ho lavorato in un'azienda e chiaramente seguivo mio padre, ma non ho mai guardato con molta o con particolare attenzione a tutta la sua vita professionale. Ho cominciato a farlo una volta che lui è morto, quando io ho avuto il tempo di dedicarmi a questi fatti, quando sono andato in pensione, come sto facendo adesso. Ed ora per tenere viva la sua memoria, e il dispiacere grande è che mi sarebbe piaciuto invece poter parlare con lui e confrontarmi con lui su tante cose, e non l'ho fatto da vivo e lo posso fare solo con i documenti. Beh, di momenti belli, di ricordi belli ce ne sono stati tanti, certamente quello che vorrei rivivere sono i sabato e soprattutto le domeniche a pranzo a Corso Vittorio da mio padre e mia madre. Era l'occasione per incontrarsi con tutti i presenti, la famiglia Andreotti presente a Roma, quindi noi figli e poi dopo quando sono venuti i nipoti, ed era l'occasione davvero per vivere assieme un paio d'ore bellissime in cui si parlava, si scherzava, si trattava di tutto ed era un qualcosa. Il segno della famiglia che rimane impresso e che chiaramente è ormai solo rimpianto.

0: Nella Seconda Repubblica, che nasce ufficialmente con le elezioni politiche del 94, il buon vecchio politichese è ormai morto e sepolto. Il linguaggio della politica si avvicina molto di più a quello della pubblicità. In fondo il principio è lo stesso e il fine da perseguire identico. L'elettore cliente decide di scegliere un politico o un partito, il prodotto piuttosto di un altro, dietro pagamento di un prezzo, nel nostro caso il voto. Gli slogan elettorali sono frasi nominali, brevi e ad effetto, che il linguista più esperto attribuirebbe al linguaggio pubblicitario. E invece no, sono solo messaggi di un politico che tenta di convincere il possibile cliente ad accettare la sua rappresentanza rispetto ad un'altra. Ecco che le idee lasciano sempre più spazio alle immagini.
1: Andenna, il partito deve aumentare i voti, dipende anche da te. No, dico a voi, 14-15 giugno, sulla scheda grigia, scrivere di fianco numero 1. Non vorrete mica farmi fare una brutta figura col segretario nazionale del mio partito, eh?
0: Ruolo fondamentale ha avuto in questo processo di mercificazione della politica la scelta dei mezzi utilizzati per raggiungere gli scopi prefissati. Accanto ai giornali, la radio, le affissioni, gli altri media di comunicazione di massa, prevale sicuramente il mezzo televisivo.
2: Ce l'è quando esterna? Sì. Questa è una domanda proprio personale, sì. Quasi d'attore, no?
3: Ma si immagino.
2: Ecco, dica. Lei va a braccio quando esterna oppure conta fino a 5 come ci hanno insegnato a scuola?
3: Conto fino a 20.
2: Fino a 20 e poi dopo sì, martella.
0: Oggi informazione e politica convivono, sono ormai il rapporto simbiotico. Compito del marketing politico diventa quindi il raggiungimento degli obiettivi, la cura dell'immagine dell'uomo politico, il modo di rivolgersi agli elettori spettatori, il linguaggio del corpo. Ogni singolo intervento apparentemente spontaneo diventa il frutto di una pianificazione strategica, di una costruzione, perché l'obiettivo è esclusivamente il consenso. La politica diviene quasi uno show televisivo e perde l'importanza che aveva forse qualche anno fa rispetto all'informazione, non solo intesa in senso giornalistico, ma quasi di spettacolo.

0: Buonasera al pubblico di Porta a Porta, buonasera.
1: Si pensi alla satira politica e a quanti si siano fatti influenzare dalle loro stesse caricature, quasi a voler imitare l'imitatore. Sembrerebbe un gioco di parole, ma il concetto è chiaro e il principio è lo stesso di ogni strategia di marketing, quello della soddisfazione dei bisogni del cliente, incontrare la domanda degli elettori con un'offerta su misura. Il politico più che ascoltato viene osservato nel modo di vestire, nel tono di voce, perfino nelle abitudini che riguardano la sua vita privata, gli affetti, l'impegno sociale, e il tutto deve rientrare nella strategia complessiva. Da qui l'esigenza di creare un nuovo tipo di linguaggio, un linguaggio diretto ma che a volte, più che strumento per veicolare le informazioni, diventa pura forma. Ogni esperto di marketing e comunicazione deve soffermarsi ad analizzare questi aspetti, considerando non solo l'aspetto politico e quello ideologico, ma soprattutto quello sociologico ed evidentemente quello mediatico. Il marketing, coi suoi pregi e difetti, non rappresenta più uno strumento di cui la politica si serve per raggiungere i suoi obiettivi, ma diviene un modo di fare politica. L'affermazione è forte e provocatoria, ma contribuisce ad aprire un'importante riflessione che ogni esperto di marketing è obbligato a fare. La società evolve e con essa devono evolvere le discipline che la regolano e le tecniche politiche per il suo governo. Il marketing, in tal caso, supera la pura logica economica e manifesta pienamente la sua valenza universale.
2: Squilli di tromba e il picchetto d'onore dei lancieri di Montebello per salutare l'arrivo a Palazzo Chigi del nuovo capo del governo. Sono le 12:20 più o meno. Silvio Berlusconi, certamente, anche se non visibilmente emozionato, assume ufficialmente l'incarico di primo ministro.

0: Era il 28 maggio del 2002 quando a Pratica di Mare Silvio Berlusconi aveva costretto George W. Bush e Vladimir Putin a darsi la mano, compiendo il miracolo del dialogo al vertice NATO che schiuse le porte alla Russia per la prima volta, mettendo la parola fine alla guerra fredda.
1: Se arriva il signor Casini e dato che è belloccio va in televisione, piace alle signore,
2: invidioso, eh?
1: Oltre, no, non sono invidioso, sono più bello io. Vabbè. Ma comunque, a parte questo, poi la classe è un'altra cosa. Scusi, ma a parte
0: Dopo Giulio Andreotti e Aldo Moro, l'Italia aveva un nuovo esponente politico che oltreoceano era stato applaudito una ventina di volte durante il discorso tenuto davanti al Congresso riunito il 1 marzo del 2006.
3: Allora, silenzio, la storia. Un aereo che vola sull'Atlantico. E sopra l'aereo ci sono Joe Biden, Vladimir Putin, Silvio Berlusconi, il Papa e un giovane assistente del Papa. A un certo momento i piloti si accorgono di un drammatico errore. È stato riempito un solo serbatoio dell'aereo. Entro 10 minuti l'aereo non avrebbe avuto più carburante e sarebbe precipitato. Allora il capopilota dice: forza, i paracaduti subito. Quello li prende, se ne investono due di loro, poi dagli agli altri, ma guardi che gli altri sono cinque, ci sono quattro paracaduti, come mai? Beh, comunque non possiamo farci niente, dagli, si arrangeranno loro. Joe Biden prende il primo e dice: questo spetta a me perché sono l'uomo più potente dell'Occidente. Vladimir Putin dice: questo spetta a me perché sono l'uomo più potente dell'Oriente. Berlusconi dice: questo spetta a me perché sono il politico più intelligente del mondo. L'assistente del Papa dice: a lei, Santità, si mette il paracadute. No, caro, mettilo tu perché io ho la mia vita ormai l'ho consumata. Ma guardi che sono rimasti due paracaduti. Due paracaduti. E come mai? Perché il politico più intelligente del mondo si è buttato col mio zainetto.
4: Da imprenditore vulcanico e spregiudicato tra edilizia, televisione e calcio, a politico altrettanto esuberante e orgoglioso fino all'ultimo di un ruolo che Silvio Berlusconi riteneva la storia gli avesse assegnato e la cronaca sottratto con le sue miserie, senza peraltro riuscirci fino in fondo, come rivendicato anche nel discorso di sostegno al governo Meloni, il centrodestra, l'ho fondato io. La sua ascesa in piena era craxiana nella Milano da bere con legami personali con lo stesso Bettino, poi arriva Mani Pulite, la fine della Prima Repubblica, in pochi mesi e molti spot elettorali che promettono un nuovo miracolo italiano, Berlusconi che si presenta orgogliosamente come un outsider della politica arriva a Palazzo Chigi, da cavaliere a caimano, da governo a opposizione, di nuovo governo per oltre due decadi con tanto di interdizione dai pubblici uffici e rielezione in Senato. Presidente operaio, meno tasse per tutti, il contratto con gli italiani, il Vangelo dell'anticomunismo e il duello infinito con la magistratura. A sinistra sanno solo odiare, altro adagio amaro per lui che aveva perfino perdonato Bossi per aver sabotato il suo primo governo aiutandolo la notte dell'ictus. Lasciatemi lavorare, ripeteva ad amici e nemici, gli uni e gli altri accomunati spesso da interessi personali, anche se contrapposti. Ma i suoi più cari, quelli con lui fin dall'inizio e la sua famiglia, hanno spesso cercato di salvarlo, anche da se stesso, tra cene più o meno eleganti, non matrimoni fastosamente celebrati, bunga bunga e divorzi milionari. Le donne al cavaliere sono sempre piaciute e costate moltissimo, anche in termini di reputazione, arrivando ad offuscare i suoi momenti di gloria, il memorabile discorso al congresso americano, primo presidente italiano a parlare alla Knesset, pratica di mare con la NATO per la prima volta aperta alla Russia a Putin. L'amicizia col presidente russo diventa, con la guerra in Ucraina, ragione di nuove accuse e sospetti. Se ne va senza eredi politici diretti, Berlusconi, tutti eliminati per un quid o autoeliminati, come il Fini del Che fai mi cacci. E forse era davvero impossibile scegliersi un erede che somigliasse alla sua umanità eccessiva, perfino nella fisicità, la bandana dopo il trapianto di capelli, il volto insanguinato per la statuetta del Duomo scagliata in faccia, il piede che sale sul predellino a fondare in una sera il nuovo centrodestra. Se ne va l'uomo, inesausto, puntava ai 120 anni che non gli sarebbero comunque bastati, ma certo l'era berlusconiana sarà compulsata ancora a lungo dopo di lui.
0: Un imprenditore che aveva cambiato la comunicazione politica rendendola più agile e comprensibile dopo le durezze lessicali del pansindacalismo degli anni 70.
5: Noi riteniamo davvero che sia un po'
2: come dire, una moda passeggera, quella per cui i mercati si avventino sui titoli del debito sovrano italiano. Noi siamo veramente un'economia forte, la terza economia europea, la settima economia del mondo. La vita in Italia è la vita di un paese benestante, in tutte le occasioni questo si dimostra, i consumi non sono diminuiti, i ristoranti sono pieni, gli aerei bisogna con fatica si riesce a prenotare dei posti, i posti di vacanze nei ponti sono assolutamente iperprenotati. Ecco, non credo che voi vi accorgiate andando a vivere in Italia che l'Italia senta un qualche cosa che possa assomigliare a una forte crisi. Non mi sembra.
0: Dal congresso democristiano del 1957 a Firenze, quando Aldo Moro aveva espresso il concetto delle convergenze parallele, il linguaggio politico più era ostico e più risultava credibile, autorevole. Con l'arrivo della Seconda Repubblica tutto questo cambiò e la società civile entrò in politica al seguito degli uomini nuovi.
5: Siamo sotto di 7 punti, quindi non è una distanza incommabile. Detto sinceramente, siamo convinti di vincere.
0: Il cambiamento era già iniziato con il PC e il PSI, che nella seconda metà degli anni Ottanta avevano candidato personaggi come Gino Paoli,
6: Ornella Vanoni, scelta appositamente dal segretario socialista,
0: e Paolo Villaggio, candidati rispettivamente per il Partito Comunista Italiano e Democrazia Proletaria.
7: Completamente nuda. C'erano anche foto di scena di film. Oh no, anche foto della mia vita privata.
8: La gente incantata.
7: Ok, Riccardo? Sì.

0: non toccare il microfono, Ilona.
1: Adesso vorrei parlare un po' con la signorina Staller. La signorina Staller è una specie di Callas del sesso, cioè ha una voce così che è inconfondibile, molto apprezzata da un grande numero di estimatori, mi dicono, è vero?
2: È vero, sì.
1: Lei è molto seguita.
2: Diciamo che sono la missionaria dell'amore.
1: Ah, missionaria dell'amore. Ecco, abbiamo un piccolo campionario di una predica. Ma senta, è possibile che lei sia venuta dall'Ungheria per fare dei sospiri in Italia?
2: No, veramente io sono venuto in Italia perché mi piaceva, sia perché mi piaceva Italia, sia perché ho pensato di fare un lavoro che mi piace, tipo attrice, no? Mm. E siccome ho incominciato come fotomodella, un passo era vicino di fare l'attrice, così ho incominciato.
1: Ecco, spieghi un po' a quelli che seguono il nostro programma in che cosa consiste la sua specialità radiofonica.
2: Ma io, attraverso il radio, a tutte le persone, a tutte le ciccini miei, vorrei dare un messaggio che viene più che dall'esterno, dall'interno. Cioè, che in Italia ormai tutti si valutano su Roy Roy, sulle pellicce, sulle cose che si può comprare. Invece, secondo me, l'amore non si dovrebbe comprare, cioè si dovrebbe fare, perché l'amore è una cosa bella. Non capisco perché non
1: lo fanno. Ma credo che questo popolo non abbia mai avuto bisogno di incitamenti, almeno secondo una certa leggenda,
2: sì,
1: per questo.
2: Perché purtroppo in Italia ce n'è tanto gente che ne ha bisogno di l'amore, è vero. Cioè, si dovrebbe dare questo amore profondo, vero, che dà un guido a loro.
1: Lei è una specie quindi di assistente sociale, in qualche
2: no,
1: modo,
2: missionaria.
1: Di infermiera.
2: Missionaria dell'amore, che è differente.
1: Senta, ma in che cosa consiste la sua specialità?
2: Io do messaggi nel radio, attraverso in radio, e a tutte le persone che mi ascoltano, a tutti i miei cicciolini, do un messaggio.
1: Questo termine cicciolini, secondo me è un po' sospetto. Già in televisione c'è stato una specie di corso pedagogico in cui parlavano di fessurine, di palline, di semini. Sembrava di essere da Sgarabatti. Lei come lo chiama? Cicciolini?
2: Cicciolini, sì.
1: Chi l'ha inventata lei la parola o ha degli assistenti
2: io
1: per queste
2: no,
1: cose?
2: No, io l'ho inventata.
1: È una traduzione di qualcosa di ungherese o l'è venuta così?
2: Mi è venuto così.
1: Vabbè, proprio spontanea.
2: Spontanea perché lo sentivo.
1: Chi le telefona? Che proposte le fa durante il programma? C'è qualcuno che la chiama al telefono?
2: Sì, mi chiamano sia uomini sia donne.
1: Sì.
2: E sia anziani sia giovanissime. Infatti abbiamo registrato tutte le telefonate dei cicciolini.
1: Sì.
2: E dopo queste telefonate abbiamo mandato in onda e la gente è rimasta scioccata.
1: Più di quello che dicevano i cicciolini che di quello che diceva lei.
2: Sì, sì.
1: Deve essere un campionario sì, notevole di ste cose. Senta, che proposte le fanno?
2: Mi fanno tutti i tipi di proposte, sia uomini sia donne. E anche le donne, cioè, ricevo moltissime telefonate delle donne, più degli uomini.
1: Senta, nella sua nutrita aneddotica, perché ho visto che i giornali si sono occupati molto di lei.
2: Sì, perché è la prima persona che ha inventato questo speciale di... c'è questa qualcosa che do messaggio alla gente, che è importante, secondo me è molto importante.
1: E ce n'era bisogno
2: perché
1: di messaggi
2: perché se non c'è
1: nuovi.
2: L'amore nel mondo, il lavoro non va avanti, secondo me.
1: Quindi anche per un incitamento alla produzione, forse usciamo dalla crisi,
2: sì,
1: se lei insiste ancora un po'.
2: L'energia.
1: Ma ho letto che sua madre le diceva sempre, guarda che il giorno che perderai la virtù, io te lo leggerò in faccia. E da questo
2: sì,
1: mi è venuta
2: successo.
1: L'idea che tutte le madri sono quasi sempre analfabete, è vero o no? Perché lei poi mi ha detto che faceva i fatti suoi e che sua madre non se n'era mai accorta.
2: Io quando veramente avevo 15 anni, ero veramente una bambina proprio, non è che la capivo molto la gente. Infatti un giorno quando mia mamma ha detto stai attento quando esci di casa, perché se un giorno quando torni e non ce l'avrai più la verginità, io lo leggo sul tuo sguardo, sul tuo viso. Al di che quando un giorno sono andato quasi vicino, sono andata a casa e la mamma non l'ha letto. Cioè io sono andato a casa, mi sono guardata... L'ho guardato verso per terra, sono entrata così, che non mi si vedeva il viso. E poi, non so, sono andato a letto e non è successo niente. Quindi, siccome mia mamma faceva la ostetrica, ecco perché l'ho pensato che lo leggeva.
1: Senta, lei quel repertorio che fa alla radio lo fa anche col suo fidanzato?
2: Che tipo di repertorio?
1: I discorsi che fa alla radio li fa anche col suo fidanzato?
2: Sì, al mio cicciolino, anche a lui riceve,
1: sì,
2: la sera
1: e ottiene dei buoni risultati?
2: Miei. Sì,
1: sì. Sì, sì. Contenti tutti e due. Ci sono dei collaboratori nella scrittura di questi testi?
2: Sì, infatti collaboriamo insieme con Riccardo Schicchi, che adesso si trova anche lui qua con noi, si siede tra le persone, e io do nelle mie parole, siccome non parlo molto bene italiano,
1: sì.
2: E lui invece me
1: lui
2: lo scrive
1: traduce.
2: In proprio perfetto italiano.
1: Vediamo il signor Schicchi, lei è una specie di Guglielmo Marconi, insomma ha inventato un tipo di radio con la signorina, è contento di questa trovata?
0: Beh, visto che appunto la radio non trasmetteva un tipo di trasmissione così, allora...
1: Ha pensato di colmare una lacuna.
0: Libere, abbiamo pensato di occupare questo spazio e mi pare che sia giusto farlo, no?
1: È giusto che applicando la Costituzione...
0: Cioè, nel senso che c'era tanta gente che la sera, anziché sentire, non so, i notiziari internazionali, a mezzanotte bisogna sentire una vocina dolce, un po' di sentimento, perché le trasmissioni non sono solo i mugoli che avete fatto sentire, in fin dei conti si addormentasse un po' più tranquillamente dopo la nevrosi della città, no?
1: Ma adesso ne facciamo sentire una un po' più completa, perché non vorremmo falsare così il senso di quest'opera. Ma io mi sto chiedendo, se nel suo paese, in Ungheria, trasmettessero questa buonanotte così che lei fa in Italia, i colcosiani e gli stacanovisti come la prenderebbero secondo lei?
3: Oi, ma vuoi venire a letto con me?
1: No, dico loro.
2: Secondo me a loro li piacerebbe.
3: Oh, sì.
1: Sentiamo.
3: Perché la notte è fatta per amarci. Ed io voglio amarvi tutti, tutti, tutti, e voglio fare l'amore con voi questa notte. Hai capito bene? Proprio con te. Oi, cicciolino, ma ricordati che io sono qui per portarti tanto, tanto, tanto, tanto amore. E se sarò tua, sarò anche mia. Cicciolino, da parte mia non ci saranno limiti, e tu potrai chiedermi tutto ciò quello che vorrai. Oi, hai capito? Tu ed io. Amore, amore, amore, amore, sì, sì, sì, proprio tu. Cosa? Oh, come ti voglio bene, sì, come ti voglio bene, sì, sì, sì. Grazie, cicciolino, cicciolini. Amare è vivere, e se faremo l'amore, distruggeremo la violenza. Sì, cicciolini.
1: Signorina Pellegrini, cosa pensa lei di questa recita?
4: È molto brava.
1: È molto brava. Adesso vorrei chiedere a Eleonora Giorgi.
5: Che ne penso io?
1: Sì, ma proprio francamente.
5: Io lo trovo scandaloso, perché trovo che non è questo l'amore. Cioè, l'amore è un fatto innanzitutto, può essere un fatto privato o pubblico, ma comunque non è un fatto di sospiri e di cicciolini. È un fatto profondo, è un fatto interno. È una cosa psicologica, fisiologica, ma non pubblicitaria. E io lo vedo un fatto pubblicitario. Una cosa commerciale, capitalista.
1: Beh, capitalista qua mi pare veramente sprecato.
5: Sì, perché fa sempre parte di un certo tipo di sistema che usa il sesso e lo consuma e lo chiama amore. E non è amore questo.
6: Alle elezioni del 1987 Ilona Staller, al secolo cicciolina, risultò eletta per i radicali alle politiche con 20.000 preferenze, subito dopo il segretario del partito Marco Pannella. Dopo lo scandalo di Mani Pulite del 1992, i tempi erano maturi e il 27 marzo 1994 Silvio Berlusconi vinse per la prima volta le politiche, portando al potere la destra italiana con il Movimento Sociale e la Lega di Umberto Bossi. Una rivoluzione senza precedenti, un'avventura destinata a durare fino al 12 giugno 2023, quando si spense a Milano all'ospedale San Raffaele.

0: Deborah Bergamini, che cos'era il berlusconismo? Perché gli italiani erano così stregati dal personaggio Berlusconi?
1: Beh, bisognerebbe dire che cosa è il berlusconismo, perché il berlusconismo è proprio una categoria politica ed è la rappresentazione di una visione della politica che sia una cerniera tra la libertà e la dignità individuale e le giuste funzioni di uno Stato che deve essere amico e mai ostacolo nei confronti dei cittadini. Beh, Silvio Berlusconi, con la sua storia personale, professionale e politica, ha incarnato proprio questo: la sacralità della libertà dell'individuo, il valore dell'individuo e uno Stato che deve consentire all'individuo di realizzarsi nella pienezza delle proprie facoltà, rispettando naturalmente delle leggi chiare. Questo è stato il grande lavoro di Silvio Berlusconi e questo è quello che noi come Forza Italia oggi portiamo avanti. Infatti noi non siamo un partito ideologico, non lo siamo mai stati. Noi siamo un partito riformista, un partito liberale che mette al centro sempre la persona e le sue capacità.
0: Lei quando ha conosciuto Silvio Berlusconi?
1: L'ho conosciuto nel 1999, era venuto a Londra dove io lavoravo come giornalista per incontrare Margaret Thatcher, che era una sua grandissima fan. Devo dire che il rapporto tra Thatcher e Berlusconi è un rapporto non abbastanza raccontato dalla storia. E venne a incontrarla e fece anche un'intervista alla testata per la quale lavoravo allora e toccò a me intervistarlo. È un'intervista che fu molto carina perché fu molto franca, molto diretta e lui subito dopo questa intervista mi fece dei complimenti, mi disse: lei è un'ottima professionista, ma cosa ci fa qua a Londra? Le proporrò di venire a collaborare con me perché cerco persone giovani con esperienza internazionale molto aperte che mi aiutino. E lui all'epoca era un europarlamentare, era al Parlamento Europeo, e rimasi sorpresa perché non è una cosa che ti capita tutti i giorni. Non pianificavo certamente di tornare in Italia a lavorare soprattutto non in un ambito politico. E invece così accadde, perché veramente devo dire che la sorpresa, anche l'intuizione che abbia il presidente Berlusconi nel darmi una possibilità così importante, io la colsi e da lì partì un sodalizio che poi è durato per tutto il resto della vita.
0: Quanto era diverso il Berlusconi pubblico da quello privato?
1: Non c'era una differenza, anzi questa è forse una delle caratteristiche più lampanti della personalità del presidente. Lui, come era nel pubblico, era nella sua vita privata, a differenza di molti politici che magari invece si dipingono in un modo ma poi sono molto diversi. Lui non era così. Era un uomo che amava molto l'altro, aveva molta fiducia nell'essere umano e quindi ti dava sempre la sensazione di tenerci a te, di tenere alle tue aspirazioni, di volerti essere sempre d'aiuto in un modo o in un altro perché tu potessi realizzarti. Era veramente un liberale nel senso pieno del termine, credeva molto nell'essere umano, credeva molto nelle capacità degli esseri umani ed era proprio portato in maniera istintiva a credere che l'altro potesse fare qualcosa di buono per la propria vita. Io devo dire che lo considero un maestro, perché anche con me è sempre stato molto generoso, e non parlo certamente di economia, ma parlo di passarmi tante lezioni di vita che lui aveva imparato, di passarmi un modo di relazionarsi con l'altro, un modo di progettare, un modo di sorridere alla vita, un modo di costruire che io ho preso, ho imparato. Certamente io valgo un miliardesimo di quello che vale lui, però la sua lezione la porto con me ogni giorno.
0: Come è percepito Silvio Berlusconi oggi all'estero?
1: Ma io devo dire che c'è stata un'evoluzione, grazie a Dio, che riguarda sia la percezione del presidente Berlusconi

0: all'estero che quella in Italia. Credo che per larga parte la storia contemporanea si sia riappacificata con l'operato di Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi è stato un grandissimo leader politico, un vero statista. Purtroppo la stampa nazionale, la stampa domestica si è prestata ad un gioco, a mio parere, perverso, danneggiando lui in tutti i modi possibili e così comunque danneggiando la percezione dell'Italia all'estero, perché la percezione di un leader politico democraticamente eletto, se è positiva aiuta il paese, se invece viene descritta come negativa è un danno per tutti. Questo è stato un errore drammatico perché non ha consentito all'Italia di quegli anni, che pure si è posta al centro di tante dinamiche internazionali grazie alla leadership di Berlusconi, di cogliere al pieno le opportunità che le erano state date da questa grande leadership. Però noi dobbiamo ricordarci che al netto di certe dissacrazioni volute dalla stampa domestica, Berlusconi fu un uomo che fece grandi cose, che fece pratica di mare, dunque l'accordo fra NATO e la Russia, una cosa impensabile oggi, ma che allora aveva precorso i tempi e aveva anticipato i rischi di quello che poi abbiamo visto prodursi. Un uomo che aveva pacificato il rapporto con la Libia dai tempi del colonialismo e che aveva bloccato l'immigrazione clandestina grazie ad accordi fatti bilateralmente con stati appunto di provenienza come la Libia, come la Tunisia, come il Marocco. Un uomo che aveva, che se ne dica, un rapporto molto importante con Angela Merkel, un uomo che aveva rapporti di amicizia profondi che hanno fatto la differenza con leader dell'epoca come Blair, come George W. Bush, con lo stesso Erdogan. Ricordiamo quanto Berlusconi vedesse nella Turchia un paese importante da tenere vicino alla dimensione europea. Grandi intuizioni e grandi capacità relazionali che in quel momento hanno posto l'Italia al centro di tante, tante dinamiche virtuose.
1: Berlusconi e le donne. Quanto è stato difficile per lei fare politica nella Forza Italia di quel periodo?
0: Ma diciamo che è sempre difficile fare politica per una donna in Italia, lo dico senza vittimismo, voglio essere chiara, ma rimane un mestiere prevalentemente maschile, in cui anche proprio le dinamiche del quotidiano favoriscono gli uomini e non favoriscono le donne. È una grande, lunga, impervia salita per portare i temi femminili al centro dell'agenda. E devo dire che Forza Italia e le donne di Forza Italia hanno fatto molto in questo senso. Ci dobbiamo ricordare con i governi Berlusconi, per esempio, il grande sviluppo sulle politiche per gli asili nido. Gli asili nido hanno avuto la massima fruizione numerica durante gli anni del governo Berlusconi. Le adozioni più semplici, un tema che non è mai considerato primario, ma che invece all'epoca furono un tema importante. La prima donna presidente del Senato, Elisabetta Casellati, è stata una donna di Forza Italia. Il reato di stalking e le tantissime attività contro la violenza sessuale, contro la violenza domestica, all'epoca fummo precursori di un fenomeno che purtroppo oggi è ancora più dilagante. Sono state tante. Poi ricordiamo le pensioni alle mamme. Berlusconi aveva molto chiara una cosa: quando le donne in un paese stanno bene, tutto il paese sta bene e ne beneficia anche in termini di ricadute economiche oltre che sociali. Se le donne non stanno bene, il paese si blocca. Era una certezza che ancorava tutte le proposte politiche legate alle tematiche femminili di Forza Italia e che è ancora oggi più viva che mai. Però il cammino è ancora molto lungo. È un tema anche quantitativo. Più donne si adoperano in politica a tutti i livelli, più l'agenda politica sarà femminile. Quindi il mio è sempre un invito, anche se è difficile, anche se consuma molto, ma è la missione più alta per le donne, impegnarsi in politica come consigliere comunali, come assessori, come consigliere regionali, come parlamentari, come militanti e dirigenti di partito. Più siamo e più acceleriamo una dinamica virtuosa che consenta finalmente anche all'Italia di superare certi ritardi che sono oggettivi.
1: Il Partito dell'Amore oggi ha ancora un senso? Cos'è rimasto dell'ottimismo berlusconiano?
0: Oggi è un tempo, il quadro geopolitico ce lo insegna, in cui l'ottimismo sembra forse la virtù più difficile da praticare, ma proprio per questo noi che siamo impegnati in politica dobbiamo praticarla. Senza l'ottimismo, questo è il grande insegnamento di Silvio Berlusconi, non si fa niente. Il sogno di tutti noi di Forza Italia è quello di abbattere un detto che è prevalente in Italia e che è quello che dice: ma chi te lo fa fare? Come se sforzarsi per migliorarsi, migliorare le proprie condizioni di vita, mettersi in gioco, rischiare, intraprendere, non valesse in fondo la pena. Ecco, questo è proprio sbagliato, perché mina proprio le fondamenta della libertà e del successo di ogni essere umano. Bisogna mettersi in gioco. E l'ottimismo di Berlusconi, la sua storia personale, la sua grande storia di imprenditore, prima ancora che di politico, ci dimostra che anche quando le condizioni sono difficili, se tu hai voglia di affermare il tuo valore, ci puoi riuscire e ne beneficia tutta la collettività, non solo tu. Questo è il grande ottimismo che ogni giorno come Forza Italia noi mettiamo in campo.

0: ore 14.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno e buona domenica da Chiara Paolini. Inizierà domani mattina l'attività delle assemblee parlamentari. Sentiamo con quali impegni, con il calendario di Francesca Cecchini.
3: Si riparte alle 9.30 di domattina nell'aula di Montecitorio con la discussione generale della relazione della 14ª Commissione sul suo programma di lavoro e sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno in corso. Si proseguirà con l'esame di due mozioni per la revisione integrale del patto di stabilità e gli investimenti europei e nazionali in armamenti a firma 5 Stelle e sulla riduzione del costo dell'energia presentata da Italia Viva. Nel corso della settimana un altro provvedimento che attende i deputati sarà la conversione in legge del decreto fiscale. Scade il 26 e quindi prevista una nuova richiesta di fiducia. Mercoledì alle ore 12.30 si terrà la commemorazione di Marco Pannella a 10 anni dalla morte. Due mozioni attendono invece i senatori che rientreranno in emiciclo martedì. La prima, presentata dall'opposizione, sui riflessi economici connessi alla sicurezza energetica, la seconda dei gruppi di maggioranza sulla tutela del comparto agroalimentare. La settimana dal 25 al 29 maggio sarà poi riservata ai lavori delle commissioni, commissioni che nel corso della prossima settimana si occuperanno tra l'altro del disegno di legge di conversione del decreto sui rimpatri volontari assistiti in affari costituzionali e del cosiddetto decreto carburanti ter all'esame della finanze.
2: Si indaga per strage e lesioni aggravate per l'auto lanciata ieri da Salim El Kudri contro i passanti a Modena. La vettura ha ferito 8 persone, di cui 4 gravi, ora ricoverate negli ospedali di Modena e Bologna. Poco fa la visita della capo dello Stato Mattarella e della Premier Meloni. Sentiamo Valentino Russo.
4: Il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio sono arrivati praticamente alla stessa ora, poco dopo le 11.30 all'aeroporto di Bologna, Mattarella da Roma, Meloni invece da Cipro, dopo aver annullato la sua visita. I due si sono subito diretti all'ospedale di Baggiovara di Modena, accompagnati dal sindaco Massimo Mazzetti e dal governatore dell'Emilia Romagna Michele De Pascale, per visitare i feriti, ricoverati e verificare le loro condizioni. Occasione anche per incontrare i medici. Grazie per quello che fate in questa circostanza drammatica, siamo consapevoli di ciò che fate ogni giorno, ha detto loro il capo dello Stato. Mattarella e Meloni hanno quindi lasciato Modena salutati dagli applausi dei cittadini presenti e hanno tra l'altro anche incontrato all'uscita dall'ospedale 2 delle 4 persone che hanno contribuito ieri a bloccare l'aggressore. Ora si sono diretti all'ospedale maggiore di Bologna, dove sono ricoverati gli altri feriti.
2: Solidarietà a feriti e a tutta la città emiliana verrà portata anche dalla segretaria e dal presidente del PD. Schlein e Bonaccini saranno in giornata infatti a Modena ed è previsto anche l'arrivo del titolare del Viminale Piantedosi. Intanto nei dispositivi elettronici sequestrati al 31enne El Kudri, nato a Bergamo, laureato in economia, non risulterebbero legami di alcun tipo con gruppi terroristici. Malgrado l'ipotesi prevalente, sembra al momento un gesto legato ai grossi problemi mentali dell'uomo, la sua origine maghrebina diventa uno dei temi del dibattito politico. Filippo Amisano.
5: Un eroe il passante che ha fermato l'aggressore, commenta il vice premier Antonio Tajani, aggressore di cui Matteo Salvini pubblica il nome sui social definendolo un criminale di seconda generazione, Lega che accusa l'integrazione fallita. Il nostro pensiero va ai feriti, alle forze dell'ordine e ai cittadini coraggiosi che hanno bloccato il responsabile, sottolinea la segretaria del PD Elly Schlein. Sul fronte economico la maggioranza lavora per abbassare i costi dell'energia ed esclude manovre correttive e se il Carroccio annuncia nuovi provvedimenti contro il caro vita, Forza Italia guarda misure a sostegno di salari e investimenti e Fratelli d'Italia rivendica i risultati del governo. Augusta Montaruli.
6: Ci siamo trovati un'Italia che era retta sul reddito di cittadinanza, oggi invece consegniamo un'Italia che è retta invece dall'occupazione.
5: La Premier si è imbullonata alla poltrona, replica da Nova, assemblea programmatica dei 5 Stelle, Giuseppe Conte lanciando il cantiere progressista. Serve una piattaforma condivisa, dice, che non aiuti i poteri forti e che difende i cittadini. Verdi Sinistra rilanciano lo sblocca stipendi per ancora scongiurare le retribuzioni all'inflazione e dai dem la fondo al governo e senza strategia. Elly Schlein.
0: Abbiamo avuto in questi 4 anni, lo dice l'Istat, non il PD, il calo degli stipendi reali degli italiani di 8 punti percentuali.
2: Trasporti a rischio domani per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB in tutti i settori pubblici e privati. L'agitazione nelle ferrovie inizierà già da questa sera alle 21. Gelsomina Testa.
7: Dai treni al trasporto locale, dalle scuole agli uffici pubblici fino alla sanità. Sono tra i comparti coinvolti dallo sciopero generale nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base, previsto per domani. Già da stasera alle 21 l'agitazione delle ferrovie. Al centro della protesta varie motivazioni. Guido Lutrario, esecutivo nazionale USB.
8: È uno sciopero indetto contro le politiche di riarmo e contro la mancata protezione di salari e pensioni dall'aumento dei prezzi. È uno sciopero per denunciare la complicità del governo italiano con lo Stato di Israele e per sostenere la coraggiosa impresa della flottiglia che sta cercando di raggiungere la martoriata popolazione palestinese di Gaza.
7: Particolarmente pesanti gli effetti previsti nel settore dei trasporti ferroviari e locali, soprattutto nelle grandi città. Restano confermate le fasce di garanzia per i pendolari, previste nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 per il trasporto regionale.
2: E ieri, a proposito della Palestina, molte le manifestazioni di solidarietà che si sono svolte in città italiane, tra cui Roma e Milano. In viaggio verso Gaza, la Global Sumud Flottiglia, e dalla Libia il convoglio via terra con altri aiuti umanitari. Proseguono intanto gli attacchi israeliani sull'enclave palestinese e sul Libano, malgrado le tregue. Netanyahu ha vantato come a Gaza non controlliamo più il 50%, ma già il 60% del territorio. Il quotidiano Haaretz ha riferito che la Corte Penale Internazionale ha emesso altri mandati di arresto contro funzionari israeliani. Si sommerebbero a quelli già emessi nel novembre 2024 proprio contro Netanyahu e contro l'ex ministro della difesa Gallant, l'accusa quella di crimini di guerra e contro l'umanità. È tutto per questa edizione, curata in regia da Max Gambino. Buona prosecuzione d'ascolto ancora una volta, buona domenica.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Venerdì scorso, presso la Sala della Regina della Camera, si è tenuta la seconda edizione della conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione OSCE. Vi proponiamo ora l'ascolto della terza sessione dei lavori dedicata alla lotta ai profitti per smantellare le reti criminali.
9: Prima di cominciare ufficialmente l'ultima sessione, il presidente Pons deve andare via, quindi un messaggio da parte del presidente Pons e anche per il presidente Zoffili. È una parola di apprezzamento per aver organizzato questa udienza con il Santo Padre. Grazie a lei e a Valeria, grazie per quello che avete fatto, veramente meraviglioso, grazie mille. Tutti i membri delegati con i quali ho parlato sono veramente estasiati e potrete trovare più tardi le vostre foto personali che saranno pubblicate. Grazie Eugenio, grazie Valeria per aver organizzato questo evento, grazie.
10: Generale, per questo tuo intervento introduttivo di ringraziamento, diciamo che ieri la conferenza è stata molto interessante, anche oggi è stata una mattinata interessante ed emozionante, l'incontro con col Santo Padre. È un momento che resterà con noi e resterà con l'Assemblea parlamentare dell'OSCE e con il Parlamento italiano, con la Camera e il Senato per tutta la vita, e quindi ce lo ricorderemo per sempre. E rivolgendomi a tutti voi, anche segretario generale, credo che sarà sicuramente bello e utile poter raccontare anche agli altri colleghi al meeting annuale, alla sessione annuale dell'AIA, le emozioni che abbiamo provato e l'importante messaggio che ci ha dato il Santo Padre sulla lotta alla criminalità organizzata, sul contrasto alla droga. Il messaggio sarà pubblicato sul sito della Santa Sede, sul sito ufficiale del Vaticano, con anche le foto che sono state scattate durante gli incontri, durante l'udienza privata e durante anche gli incontri di saluto che ci sono stati con ognuno di voi e il Santo Padre, che ringraziamo per la disponibilità e il profondo messaggio che ha voluto lasciare a tutti noi, dare a tutti noi e dare alla nostra organizzazione. Iniziamo questo terzo panel, che è intitolato La lotta alla droga, follow the money, colpire i profitti, disarticolare le reti criminali. Ci siamo ispirati ovviamente con follow the money all'insegnamento del nostro giudice Falcone, che è stato ucciso in un attentato dalla mafia. Do la parola per un primo intervento al generale di divisione Antonio Quintavalle Cecere, che è comandante del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza. Chico. E generale Quintavalle Cecere al comando di questa unità?
0: Sì.
10: Di questa unità dal 2022, è un esperto di indagini patrimoniali, di contrasto alle mafie, e aggiungo che è molto vicino alla nostra assemblea parlamentare, perché è intervenuto alla prima edizione della nostra conferenza anche l'anno scorso, e sicuramente avrà degli importanti aggiornamenti anche in riferimento ovviamente al tema principale, che è la lotta alla droga, per questa edizione. Grazie per essere qui con noi, grazie ovviamente al comando generale, al comandante generale De Gennaro, e a lei per la sua presenza. L'ascoltiamo, generale, con grande interesse, ancora grazie.
11: Grazie. Buongiorno a tutti, sono io che ringrazio il Presidente Zoffili, perché mettere insieme paesi diversi oggi è fondamentale per essere uniti nel contrastare un fenomeno la cui prima e più pericolosa caratteristica è appunto la transnazionalità. Il tema odierno è un tema che chiaramente ci interessa molto da vicino come Guardia di Finanza, perché noi siamo la polizia economico-finanziaria italiana, nasciamo come polizia doganale di controllo ai confini, poi diventiamo polizia tributaria, quindi lotta all'evasione e alle frodi fiscali, e quindi abbiamo maturato ormai in oltre un secolo di storia una specifica competenza nell'analizzare i bilanci e seguire i flussi finanziari. E il tema odierno, il richiamo al follow the money, è qualcosa che è molto vicino alla nostra storia. Il giudice Falcone, ricordiamo, per chi, i pochi non lo sanno, aveva maturato un'esperienza nella lotta ai reati economici, veniva dal tribunale fallimentare, e quindi aveva maturato una sensibilità nel aggredire anche dal punto di vista economico le organizzazioni che negli anni 80 a Palermo, dove c'erano raffinerie di eroina, in quel periodo vedete come cambiano le cose del tempo, l'eroina veniva esportata da Palermo verso l'America, capì che seguendo i flussi finanziari, in particolare gli assegni circolari, individuava i soggetti che erano legati al traffico di droga e agli investimenti illeciti. Questa filosofia, che nasce negli anni Ottanta, è ancora valida dal punto di vista del tipo e della metodologia di approccio. Ma il nostro nemico, le mafie, si sono notevolmente evolute. Faccio un primo riferimento a quelli che sono gli interessi in gioco economici. Il Global Financial Integrity di Washington stima che i flussi finanziari illeciti a livello globale, in larga parte riconducibile alla criminalità organizzata, sono pari a circa 1.600 miliardi di dollari, ovvero il 2,7% del PIL mondiale. Di questi, e facciamo riferimento solo al narcotraffico che occupa la sessione odierna. Il narcotraffico genera introiti stimati tra i 426 e i 652 miliardi di dollari l'anno. Questa è una stima del World Drug Report 2023, dell'UNODC. Chiaramente le stime devono essere sempre prese per quello che sono, appunto, ma ci danno sicuramente un'idea del fenomeno con cui noi andiamo a combattere. Come si sono evolute? Anche, come vi dicevo, all'inizio della nostra lotta economica alle mafie, il mondo delle imprese era praticamente permeato da interessi mafiosi che, appunto, avvalendosi di imprese, investivano i proventi illeciti. I sistemi si sono evoluti, sono diventati molto complessi. Oggi le fatture per operazioni inesistenti, ovvero un'impresa che noi chiamiamo cartiera, emette una fattura a fronte della cessione di un bene inesistente o della prestazione di un servizio, creare un progetto ancora più difficile da individuare, e a un'altra società che paga quella fattura con un regolare bonifico bancario. Quindi è una operazione formalmente lecita, le banche non sono tenute a andare a segnalare l'operazione come sospetta, e in questo modo la mafia cosa fa? Inizialmente magari faceva un prestito a tasso usurario. Muovere soldi e toccare soldi è pericoloso, quindi un'impresa della mafia che, appunto, emetteva solo fatture, all'imprenditore, ad esempio oggetto di usura, emetteva una fattura pari al capitale più gli interessi, l'imprenditore pagava quella fattura. Formalmente il fenomeno illecito non può essere intercettato perché è una parvenza di una regolare transazione commerciale, ed ecco che vengono pagati gli interessi usurari oltre al capitale. Oggi questo sistema si è notevolmente evoluto, tra poco vi farò un caso. L'altro aspetto che ci preoccupa è il mondo delle criptovalute, un mondo dove il follow the money è difficilmente attuabile. Noi abbiamo degli strumenti, le forze dell'ordine italiane, ma anche degli altri paesi europei e mondiali, sicuramente si sono già dotati di strumenti che ci consentono di seguire i nodi delle blockchain, ma l'anonimato o il pseudo-anonimato di chi detiene il wallet su cui vanno a confluire determinate valute virtuali, chiaramente non riusciamo ad individuarlo, quindi non riusciamo a trovare il responsabile. Per quanto riguarda il mondo delle criptovalute, c'è un interessante studio di TRM Labs, che è una piattaforma che studia i flussi attraverso le blockchain, coopera e collabora con varie forze dell'ordine, che in questo studio ci dice che le transazioni, appunto, attraverso wallet illeciti nel 2024 erano pari a 64 miliardi di euro. Nel 2025 è stato calcolato essere pari a 158 miliardi di euro, un incremento quindi rispetto al 2024 del 146,9%. Viene attribuito questo forte incremento dalle operazioni illecite volte ad aggirare le sanzioni internazionali collegate ai conflitti bellici che purtroppo oggi stiamo vivendo. Ma l'altro aspetto molto interessante che ci fa capire quanto il nostro nemico sia tecnologicamente avanti è il seguente. Hanno rilevato che a seguito di operazioni che hanno portato a grandi sequestri di sostanze stupefacenti, parliamo di non meno di 500 kg di cocaina, si registrano volumi del tutto anomali nelle transazioni su wallet e token, con flussi finanziari che partono da piattaforme che si trovano sul dark web. Cosa significa? Che le organizzazioni criminali hanno dei fondi nel dark web, quando ci sono grossi sequestri di droga non ancora pagata ai fornitori, loro devono assolvere la 'ndrangheta compra a credito dai fornitori sudamericani. Però è un credito che deve essere saldato. Cosa fanno? Smobilitano le loro somme sul dark web e attraverso le blockchain e quindi il mondo virtuale pagano queste somme. Sono fenomeni che chiaramente da investigatore creano una certa frustrazione, perché noi con le nostre indagini riusciamo ad intercettare fenomeni illeciti, riusciamo a intercettare anche questo tipo di fenomeni, ma come dicevo, poi trovare il responsabile, oltre gli indagati che riusciamo a colpire sul territorio, nel mondo virtuale, è un esercizio veramente, veramente difficile. E quindi anche il mondo cripto, come vedete, va avanti. Ma perché? Perché il nostro avversario non deve rispettare regole, non ha limiti finanziari, non ha limiti di risorse umane, come tutti noi servitori dello Stato ogni giorno ci troviamo ad affrontare. Oggi tutto ciò chiaramente va ad interessare tutte le nostre strutture statali, sono una minaccia economica che è fortemente preoccupante. Ormai il mondo economico non è più inquinato dalla mafia, la mafia è una struttura che intrani al mondo economico ma da anni. Vorrei citare un passaggio che ritengo molto interessante per farvi capire di cosa parliamo. Il senatore Grasso, quando era capo della Direzione Nazionale Antimafia, in un'audizione del 2009 riporta un'intercettazione che, letta oggi, non ci colpisce, ma ci fa capire quanto loro, e cioè i nostri nemici, le organizzazioni mafiose, siano attente al mondo economico. Ricordo, dice il senatore, un'intercettazione telefonica raccolta il giorno della caduta del muro di Berlino, nel corso della quale un mafioso diceva al suo corrispondente a Berlino Ovest di recarsi subito a Berlino Est per comprare. Alla richiesta di chiarimenti del suo interlocutore, il mafioso rispose che doveva comprare tutto quello che capitava: pizzerie, discoteche, alberghi. È un fenomeno radicato, le nostre strutture economiche sono permeate dagli interessi mafiosi che ormai sono intrani e che è difficile poi, attraverso una ricostruzione che non abbia un apparato di intercettazione che attualizzi determinati fenomeni, andarli a ricollocare al momento dell'iniezione nel sistema economico. Sono passati anni e anni e anni e purtroppo alcuni paesi si accorgono tardi di avere in casa propria questo tipo di problemi e quindi paghiamo anche un gap in termini di sensibilità e di cultura da parte di alcuni paesi, anche europei, rispetto a queste tematiche. Come vi dicevo, quindi il mondo cripto è un mondo che desta forte preoccupazione. Gli interessi economici, ve l'ho detto, sono enormi. L'aspetto imprenditoriale delle mafie lo possiamo misurare con un altro studio di Europol del dicembre 24, nel quale viene evidenziato che l'86% degli 821 gruppi criminali più pericolosi operanti nell'Unione Europea fanno ricorso ad aziende legali per supportare, mascherare e facilitare un'ampia gamma di attività illecite per riciclarne i proventi, sfruttando strutture legittime di società, trust, partnership e altre entità, espandendo così le loro operazioni e riducendo i rischi di essere intercettati dalle forze di polizia. Questo è il mondo in cui noi oggi ci muoviamo. Accanto a questo fenomeno poi registriamo una forte interazione, oggi si parla di intermafiosità, tra mafie italiane e gruppi criminali stranieri. Quali sono i protagonisti di questa nuova sfida che ci troviamo ad affrontare con grandi difficoltà dal punto di vista investigativo? Allora, il primo attore sono i gruppi criminali cinesi, quello che ormai è noto in tutto il mondo come Chinese Underground Banking. I gruppi criminali cinesi hanno milioni, milioni, milioni di euro in contanti. Se noi, ed è successo più volte purtroppo ormai, mettiamo una telecamera nell'ambito di un'attività investigativa davanti a una lavanderia o un negozietto cinese, e noi non criminalizziamo nessuna etnia, per l'amor di Dio, ci sono persone oneste ovunque, parlo chiaramente della patologia, vedremo che in questo negozio entrano zaini, bustoni, pieni di, in caso italiano ovviamente, ed europeo, di euro. proprio qui a Roma, all'Esquilino, con il GIGO di Roma abbiamo fatto un'indagine. Nell'appartamento sopra il negozietto abbiamo messo un ambientale con una telecamera e sentivamo tutto il giorno macchine contasoldi che lavoravano. Parliamo di milioni e milioni di euro. Che succede in questo negozietto? Da dove arrivano questi soldi? Arrivano dai cinesi che lavorano a nero nel nostro territorio oppure fanno frodi fiscali che devono mandare i soldi in madrepatria. Ovviamente non vogliono essere tracciati, non vogliono essere intercettati. I sistemi bancari oggi funzionano bene, abbastanza bene, nell'evidenziare queste transazioni che possono essere considerate sospette. E allora loro, sulla base di un istituto che nasce nei secoli, che nel mondo islamico viene definito Hawala, come molti di voi sanno, e in quello orientale Feichen, raccolgono questi soldi, poi insieme al soggetto che glieli ha portati fanno una fotografia di una banconota, che è un numero seriale univoco, spesso attraverso criptofonini, mandano questa fotografia nel paese in cui devono mandare i soldi. Nel caso specifico supponiamo la Cina. Il soggetto che dovrà ricevere questi soldi si presenterà all'altro negozietto cinese, che può essere ovviamente in ogni parte del mondo, con questo che costituisce un token, prenderà la cifra al netto di una provvigione che il cinese di partenza tratterrà e di una provvigione che il cinese destinatario, esercizio cinese, tratterrà per il servizio svolto. Abbiamo intercettato per anni questo servizio. Poi Brescia ci apre un mondo nuovo. Ed è, oltre agli attori che vi dicevo dei cinesi, c'è un altro attore, cioè l'imprenditoria, imprenditori operativi sul territorio, che hanno una duplice esigenza: pagare meno tasse, quindi a fronte dei ricavi della loro attività hanno bisogno di far figurare che di sostenere dei costi, perché se ho 100 di ricavi e 50 di costi, le tasse le pago sulla differenza, 50 per semplificare molto lo schema, quindi loro hanno bisogno di abbattere i costi, hanno bisogno di denaro contante perché devono pagare gli operai a nero, così hanno ancora meno costi, o meglio, costi più bassi e sono concorrenziali sul mercato nei confronti delle imprese che rispettano le regole. Hanno bisogno di corrompere il funzionario dell'ente pubblico, del comune, della regione che gli deve concedere una licenza, una concessione, devono andare ad attingere a fondi pubblici. Ecco, l'imprenditore ha questa esigenza. Nel caso che vi prospettavo, poi si affaccia l'Ndrangheta, che si interpone tra il mondo cinese e il mondo imprenditoriale. All'imprenditore dice: tu hai bisogno di questo servizio? Eccoci qua. Noi abbiamo una serie di società cartiere in tutta Europa e che facciamo? Ti offriamo questo tipo di servizio, ti emettiamo una fattura falsa, il discorso che facevo prima, tu imprenditore a fronte della fattura, vendita di un bene, paghi con un bonifico, questo esercizio lo facciamo su cartiere che sono in Belgio, in Germania, in Spagna, in Olanda, nei paesi dell'est Balcani, dell'est Europa. L'ultimo passaggio è che una fattura da una società cinese viene messa all'ultima cartiera della catena che pagherà quel bonifico per quella fattura. Arrivata in Cina la somma, il cinese in Cina dirà al cinese, nel caso specifico in Lombardia, mi sono arrivati i soldi, puoi pagare il dovuto. Quindi il cinese in Lombardia si trattiene una provvigione, la darà l'ndranghetista, ovviamente al galoppino dell'ndranghetista perché loro non compaiono, che li darà l'imprenditore. Il circuito ha realizzato quello che era il progetto, cioè l'imprenditore ha, guardate, parliamo che su 110 loro ritornano sul 90, come valore assoluto ritornano a ricevere 95, perché le provvigioni sono 10-15% nel totale, dipende anche da quanti passaggi vengono posti in essere. Quindi l'imprenditore ha ottenuto quello che voleva, e cioè somme in contanti e costi abbattuti. L'Ndrangheta guadagna senza toccare e senza rischiare 20 anni di carriera come il traffico di droga. I cinesi maturano interessi su somme di denaro enormi e quindi il fenomeno è veramente destabilizzante. E Quindi la lotta che noi affrontiamo è una lotta, come vedete, difficile, complicata, e come Guardia di Finanza abbiamo anche una grossa responsabilità, perché noi svolgiamo ordinariamente attività di verifiche fiscali, svolgiamo attività di tutela del Made in Italy nei confronti di chi vende marchi senza la garanzia della sicurezza dei prodotti dell'Unione Europea o marchi contraffatti, e quindi sviluppiamo segnalazioni per operazioni sospette, e quindi possiamo intercettare questi fenomeni anche nell'ambito di quelle che sono le nostre attività amministrative. E quindi da parte nostra stiamo lavorando per cercare di avere sui target nei confronti dei quali andiamo a lavorare anche un quadro di analisi che ci consente di capire chi abbiamo di fronte. Ritorno a dire, senza criminalizzare nessuno, io sono napoletano, quindi facciamo l'esempio, l'esempio della camorra. Se noi andiamo a fare una verifica a un soggetto e non ci preoccupiamo, o a una società, e non ci preoccupiamo di verificare se la compagine sociale di quella società ha dei trascorsi criminali, ha delle parentele con soggetti che hanno dei indizi di mafiosità, ma andiamo così al buio, corriamo il rischio poi di dare la patente di evasori a soggetti mafiosi. Facciamo il loro gioco. La cooperazione. Noi purtroppo dobbiamo dircelo, perché i successi che otteniamo con tutti i colleghi dei paesi europei, ma anche oltre Europa, sono notevoli, però dobbiamo dire che noi viaggiamo a una velocità notevolmente ridotta rispetto a quella del nostro nemico. Cioè, noi, se parliamo della mutua assistenza amministrativa o di quella di polizia giudiziaria, corriamo il rischio che quando la cartiera, come facevo prima l'esempio del Belgio, la individuiamo e chiediamo di andare a verificare se a quell'indirizzo c'è un capannone con macchinari industriali, perché quello è l'oggetto che emerge da quella fattura, invece poi troviamo un mero indirizzo di posta elettronica, di un indirizzo postale, di una casella postale, è una risposta che dobbiamo avere in tempi brevi, perché altrimenti dopo qualche mese non troveremo più niente, perché le imprese apri e chiudi sono un altro strumento per far perdere le tracce di chi evade le tasse, perché guardate, questo è anche un fenomeno che va a incidere sul bilancio dei nostri paesi, perché c'è l'evasione delle tasse, l'evasione dei contributi, lo sfruttamento della manodopera. La velocità di reazione, una volta in cui noi abbiamo la capacità di intercettare questi fenomeni, è importantissimo. E quindi è questo, e ringrazio ancora il Presidente, perché queste sono le occasioni in cui noi le cose dobbiamo dircele per quelle che sono. Noi dobbiamo essere veloci con gli strumenti di cooperazione di polizia e di cooperazione giudiziaria, perché se non siamo veloci arriviamo tardi, quando i soldi e il follow the money non li troviamo più. Quindi questo è un aspetto importante, e queste iniziative sono importantissime per far maturare una sensibilità laddove necessario per gli addetti ai lavori. Gli strumenti normativi, noi siamo, lo dico e me lo permetterete con un orgoglio, noi siamo all'avanguardia, ma la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulle misure di prevenzione sta sempre di più circoscrivendo la nostra capacità di azione. Per l'amor di Dio, la tutela dei diritti viene prima di tutto, e ben vengano le regole che mirano a tutelarla. Parlavamo della tecnologia. Noi abbiamo un applicativo che ci consente di fare in maniera massiva indagini patrimoniali. Noi possiamo acquisire dati da banche, dati, scusate il gioco di parole, anche per 2000 persone alla volta. Cioè, se io ho un'indagine con 20-30 indagati, io in pochi giorni sono in grado di sviluppare un'indagine patrimoniale, cioè tutti i beni che sono registrati nelle banche dati io li monitoro, e automaticamente il nostro sistema crea delle schede patrimoniali, evidenzia anche la sproporzione, che è uno dei presupposti per la confisca nel nostro paese, la sproporzione di quei soggetti. Però io ho impiegato quasi un anno per fare la valutazione di impatto per il garante della privacy. In quell'anno i nostri nemici hanno già sviluppato 3.000 wallet virtuali. Quindi vedete che dobbiamo, noi ovviamente siamo servitori dello Stato e dobbiamo rispettare le regole, i nostri nemici assolutamente no. Ciò non di meno, come vi dicevo, i risultati che noi stiamo conseguendo sono importantissimi. Giusto per dire, nel 25, parlo soltanto di Guardia di Finanza, abbiamo avanzato alle autorità giudiziarie proposte di sequestro di beni mobili e immobili per un valore di oltre 3,8 miliardi di euro e abbiamo sequestrato, quindi siamo arrivati a confisca per beni per 2 miliardi di euro. I risultati ci sono, ma chiaramente quello che dobbiamo portare avanti è un discorso di essere performanti, veloci. Alle porte dell'Europa noi abbiamo un fenomeno, quello dei GoFast, di gommoni oceanici che sono stabili nelle acque antistanti Gibilterra. Noi con i nostri aerei abbiamo sviluppato con la Spagna delle attività di cooperazione, abbiamo in una settimana sequestrato 5 tonnellate di cocaina, ma se voi vedete le immagini dall'alto ci sono gommoni oceanici legati l'uno all'altro con taniche di benzina e questi, diciamo, questa manodopera a basso costo è stabile lì per settimane e aspettano le navi che arrivano dal Sud America, che buttano la cocaina a mare, la prendono e se la portano in Portogallo o in Spagna, che sono i primi approdi, e invadono l'Europa. Anche questo l'abbiamo portato all'attenzione di Europol, perché è un fenomeno che noi non possiamo restare ad osservare o andare a colpire soltanto sul sequestro del gommone. Noi dobbiamo capire chi è che gestisce le reti che consentono di tenere in piedi una struttura logistica che comporta dei costi enormi, ovviamente a fronte di altri enormi guadagni. Sono fenomeni su cui dobbiamo lavorare insieme, sia da un punto di vista delle iniziative che mirano a sensibilizzare sull'importanza della cooperazione, sia dal punto di vista investigativo, perché senza poi sviluppare attività di intercettazione telefonica, analisi di flussi finanziari, non riusciamo a colpire il cuore di sistema, non riusciamo ad attuare quello che i nostri martiri, che hanno lasciato la vita per portare avanti questi principi, hanno con tanta passione portato avanti, è un'eredità, un insegnamento che ci hanno lasciato e che noi non possiamo permetterci di non perseguire con determinazione, ma soprattutto tutti uniti per lo stesso obiettivo. Grazie.
12: Grazie generale, l'applauso è per lei, per il suo intervento e per tutte le vittime delle mafie, della criminalità organizzata, che ricordiamo con profonda gratitudine, con affetto e l'abbraccio va anche assolutamente ai loro familiari. Io credo, noi stiamo scrivendo una risoluzione anche in questi giorni di conferenza sulla lotta alla criminalità organizzata, che porteremo al nostro meeting annuale all'AIA che si terrà a luglio, e sicuramente i suoi passaggi rispetto alla sensibilizzazione delle istituzioni e dei parlamenti è fondamentale, ed è proprio quello che vogliamo fare, arrivare all'AIA ed elaborare un documento che sensibilizzi veramente ogni parlamentare a tornare nel proprio Parlamento e chiedere di investire, di promuovere ancor di più tutto il sostegno necessario alle forze dell'ordine, sia dal punto di vista normativo sia poi dal punto di vista concreto, a tutti i soggetti che lavorano per la lotta alla criminalità organizzata. Quindi questo è uno dei nostri obiettivi concreti che vogliamo portare avanti, e nel suo intervento ha toccato più volte questo punto, e la condivisione tra anche a livello internazionale deve essere assolutamente tra voi, tra le forze dell'ordine, essere assolutamente favorita da chi fa politica, dalle istituzioni e dai parlamenti. La Guardia di Finanza, poi l'Assemblea parlamentare dell'OSCE l'ha conosciuta da vicino anche in una missione che abbiamo avuto a Lampedusa col Comitato Migrazioni, siamo stati in mare con i colleghi della finanza, abbiamo apprezzato anche lì il vostro lavoro. Ha citato Europol. Europol fa analisi e supporto, e ci sono equipe da ogni paese europeo di ufficiali delle forze dell'ordine. La sede di Europol è all'AIA,
10: Quindi un'idea che stavo maturando, e i nostri uffici e segretariato mi sta già guardando, però un'idea che ho maturato adesso è proprio come anche criminalità organizzata, anche antiterrorismo dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, come rappresentanti speciali anche nei nostri incarichi, Emanuele, io credo che si possa organizzare per gli interessati, magari poi cerchiamo di capire in quanti possiamo andare, una visita, un incontro nella sede di Europol per poter avere un briefing, poter conoscere da vicino questa realtà, dato che saremo poi tutti all'AIA a luglio, e credo che possa essere, cerco anche con lo sguardo il dottor Bonabello, possa essere un'iniziativa interessante per chi volesse, insomma, approfondire anche il ruolo di Europol rispetto a criminalità organizzata. Ora, dalla dimensione parlamentare dell'OSCE, della nostra Guardia di Finanza, passiamo di nuovo alla dimensione governativa con dottoressa Marta Stickings, che è vice capo dell'unità per le questioni strategiche di polizia e consulente in materia di criminalità informatica dell'OSCE, appunto governativa, 15 anni di esperienza in sicurezza e diritto umano a livello internazionale. La dottoressa Stickings ci fornirà una prospettiva essenziale sulle nuove frontiere della criminalità, in particolare quelle informatiche, sulle risposte strategiche necessarie. Abbiamo già avuto modo di conoscerci a Vienna, grazie per essere qui a Roma. La dottoressa è originaria della Gran Bretagna, di Londra. E prego, a lei la parola.
13: Grazie mille. Vorrei cominciare ringraziando lei, vicepresidente Zoffili, l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, il Senato della Repubblica Italiana e la Camera dei Deputati della Repubblica Italiana. Grazie per l'invito che mi è stato rivolto a prendere la parola nel quadro di questo evento così importante. Vorrei innanzitutto encomiarvi per aver riunito un gruppo così augusto di responsabili politici, parlamentari e professionisti per discutere una delle sfide di sicurezza transnazionale più urgenti che interessano l'area dell'OSCE e anche oltre. È davvero un grande onore essere qui oggi a nome del Dipartimento per le minacce transnazionali del segretariato dell'OSCE. Tra i mandati che i parlamenti dell'OSCE hanno affidato al nostro Dipartimento c'è quello di assistere nella prevenzione e nella lotta alla criminalità organizzata, rafforzando la loro capacità di colpire i proventi del crimine e di smantellare le reti criminali. Al centro di questo lavoro c'è l'affrontare, attraverso capacità mirate basate sulle esigenze di grande impatto, le motivazioni finanziarie che guidano e alimentano la criminalità organizzata. Dal punto di vista della prevenzione, riconoscere e contrastare la falsa promessa del guadagno facile è fondamentale per contrastare efficacemente il reclutamento dei giovani nella criminalità organizzata, in particolare in un'epoca in cui il reclutamento è guidato dai social media. Questo non solo è la cosa giusta da fare, ma è anche la più efficiente delle cose da fare in termini di risorse. Una ricerca condotta in Germania mostra che un giovane recidivo genera in media 1,7 milioni di euro di costi sociali entro i suoi 25 anni. Per quanto concerne la repressione, concentrare sistematicamente gli sforzi sul recupero dei beni di proprietà delle organizzazioni criminali raggiunge un duplice scopo. Da un lato, priva i criminali del loro potere finanziario, limitando così la loro capacità di espandere la propria impresa criminale attraverso la corruzione e il revestimento dei profitti nell'economia legale e illegale, e d'altro canto scoraggia la commissione di ulteriori reati, eliminando l'incentivo del guadagno finanziario derivante dall'attività criminale e minando in questo modo lo scopo fondamentale della criminalità organizzata. Tenendo conto della complessità e della natura in continua evoluzione della criminalità organizzata e del narcotraffico, l'OSCE applica un approccio globale basato su tre pilastri. Il primo è la comprensione del fenomeno attraverso la ricerca orientata alle politiche. Il secondo pilastro è il rafforzamento del recupero dei beni attraverso una maggiore cooperazione di tipo regionale e transregionale. E il terzo pilastro è la promozione di una cultura della legalità e della resilienza, soprattutto tra i giovani. Il primo di questi pilastri consiste in una ricerca unica sulle nuove sfide emergenti a sostegno di politiche pratiche basate su dati concreti. Dalla fine del 2023 abbiamo pubblicato due studi su un argomento spesso poco esplorato e frainteso: il ruolo che le donne possono rivestire e che rivestono nel quadro della criminalità organizzata. La nostra ricerca, che ha beneficiato del contributo della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo della Guardia di Finanza, esamina l'azione delle donne all'interno delle reti criminali e il relativo coinvolgimento in vari mercati criminali, tra cui il traffico di droga, la distribuzione e la violenza legata alla droga. Ciò dimostra che in tutta l'area dell'OSCE il coinvolgimento attivo delle donne viene raramente riconosciuto dagli operatori della giustizia penale a causa di persistenti stereotipi di genere, e ciò consente loro di agire con relativa impunità, favorendo e talvolta guidando le attività dei gruppi della criminalità organizzata, spesso ricoprendo ruoli importanti, e di conseguenza ciò significa che anche le donne rimangono in gran parte assenti dalle iniziative di uscita dalla criminalità e di protezione dei testimoni. E questo ci porta a due conclusioni importanti. La prima: non stiamo fornendo alle donne e alle ragazze le stesse vie di uscita dalla criminalità organizzata disponibili per gli uomini e per i giovani ragazzi. E seconda conclusione: stiamo perdendo un'opportunità cruciale di smantellare la criminalità organizzata coinvolgendo queste donne e ragazze come testimoni chiave. La loro conoscenza dall'interno delle operazioni, delle strutture criminali è fondamentale per perseguire con successo i gruppi criminali. Il secondo pilastro dell'approccio dell'OSCE è incentrato sul miglioramento dell'efficacia del processo di recupero dei beni in tutti gli stati partecipanti. È qui che il nostro impegno a seguire il denaro diventa concreto. Noi sosteniamo gli stati partecipanti nel tracciare, congelare, confiscare, gestire e riutilizzare i proventi di reato sia a livello nazionale che a livello della cooperazione internazionale. Un aspetto particolare del nostro lavoro consiste nel mettere in contatto i PM, le forze dell'ordine e l'agenzia di gestione dei beni a livello regionale e transregionale attraverso reti di professionisti, garantendo che siano questi attori in grado di collaborare efficacemente oltre i confini per combattere una minaccia che è intrinsecamente transnazionale. Per esempio, per aumentare l'efficienza e l'efficacia in termini di costi della gestione dei beni, l'OSCE fornisce sostegno operativo alla rete Interagenzia Balcanica per la gestione dei beni, quindi la BAMIN. Oltre a fornire una piattaforma per lo scambio di migliori pratiche, la BAMIN è anche estremamente pragmatica, perché consente il contatto diretto tra pari, facilitando la condivisione rapida e cruciale di informazioni nei casi in cui i beni si trovino all'estero. La seconda piattaforma è la PCOCP, quindi la Conferenza Permanente dei Procuratori contro la Criminalità Organizzata, di cui la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è membro fondatore e alla quale la Guardia di Finanza ha regolarmente contribuito.

0: complessi. Quindi, insieme la BaFin e la PCOCP contribuiscono a mettere in pratica il principio del seguire il denaro. I procuratori individuano e perseguono i beni, mentre le agenzie di gestione patrimoniale ne preservano il valore e garantiscono che possano essere questi beni restituiti alla società. Il terzo e ultimo pilastro dell'approccio dell'OSCE mira a promuovere una cultura della legalità e della resilienza in tutta la società. Una resilienza comunitaria sostenibile ed efficace contro il crimine organizzato inizia dal gruppo sociale più vulnerabile allo sfruttamento da parte dei gruppi criminali, i giovani. I tassi di criminalità giovanile sono in aumento in molte località dell'area OSCE, con un abbassamento dell'età dei trasgressori. In media, un giovane commette il primo reato tra i 9 e gli 11 anni. Le reti criminali reclutano strategicamente giovani al di sotto dell'età della responsabilità penale per eludere l'individuazione e il perseguimento. Il rischio di coinvolgimento dei giovani nella criminalità è esacerbato dai social media, con le reti criminali che utilizzano specificamente tali piattaforme per reclutare i giovani. Tattiche quali l'uso del linguaggio, dello slang giovanile e la gamification promettono falsamente potere e influenza, un senso di appartenenza, denaro facile e la promessa di uno stile di vita lussuoso, mascherando al contempo i rischi, i pericoli reali del coinvolgimento nella criminalità organizzata. L'analfabetismo finanziario aggrava di molto la vulnerabilità dei giovani, rendendoli più suscettibili a tali tattiche. Per affrontare questi rischi, l'OSCE dà priorità all'educazione e alla sensibilizzazione dei giovani per promuoverne il pensiero critico e smitizzare la criminalità. Poi dà la priorità all'identificazione precoce e al sostegno di varie parti interessate per affrontare le cause profonde della criminalità giovanile e dà la priorità anche al dialogo regionale e allo scambio di buone pratiche. Questo approccio globale è stato sintetizzato nell'evento che abbiamo organizzato qui a Roma alla fine di marzo, in cooperazione con l'Italia e anche con la Guardia di Finanza, unitamente alla Banca Interamericana di Sviluppo. Tutto questo per discutere delle tendenze in materia di reclutamento e delle strategie di prevenzione più efficaci. L'evento ha riunito responsabili politici di alto profilo e operatori in prima linea delle forze dell'ordine e dei servizi sociali e anche di protezione dell'infanzia provenienti dall'Europa sudorientale, dall'America Latina e dai Caraibi. Quindi questo evento ha portato a capire come rafforzare l'identificazione, l'intervento precoce, la collaborazione tra agenzie e la cooperazione pubblico-privata. La criminalità organizzata e il traffico di droga non sono solo problemi di giustizia penale e quindi non possono essere combattuti con efficacia dai soli professionisti della giustizia penale. Al fine di prevenire e contrastare la criminalità organizzata, dobbiamo razionalizzare i nostri sforzi attorno a un'agenda comune e unire le forze con la società civile, con il mondo universitario, il settore privato e gli altri attori impegnati a vincere questa battaglia. Un approccio che coinvolga l'intera società costituisce la base, lo zoccolo duro per iniziative efficaci volte a contrastare la criminalità organizzata transnazionale, garantendo non solo la sicurezza pubblica, ma anche la tutela dei diritti umani e dello Stato di diritto in tutta l'area OSCE. Attingendo alla vasta gamma di strumenti e all'esperienza pratica dell'OSCE, il Dipartimento per le minacce transnazionali resta impegnato a sostenere gli Stati nell'identificare e attuare le azioni in grado di affrontare la sfida in continua evoluzione della criminalità organizzata. Vi ringrazio.
1: Grazie molte dottoressa Stichings. Il nostro impegno è quello di lavorare sempre insieme per rafforzare il legame tra l'allineamento su queste tematiche tra l'Assemblea parlamentare e la dimensione governativa. è assolutamente fondamentale. Grazie. Ora la dottoressa Simona Matone.

0: Onorevole
1: Simonetta.
0: Ho detto Simona, scusa, perdonami. È l'emozione,
1: Di aver incontrato il papà. È cinquecentesco, Simona.
0: È un magistrato, bisogna, oltre a fare il deputato, un ex magistrato, quindi io sto sempre attento perché.
2: Ed è una.
1: Allora.
2: È ancora più attenzione.
0: Allora, dicevamo, Simonetta Matone, una cara amica, una collega, è deputato. Ed ex magistrato con una lunga esperienza come pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni, è sostituto procuratore generale, è attualmente componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. La sua profonda conoscenza del sistema giudiziario e delle sue implicazioni legislative sarà di grande valore per la nostra discussione.
1: Allora,
0: a te la parola, Simonetta.
1: Io ringrazio Eugenio perché è un grandissimo organizzatore ed ogni volta mi invita e sono felicissima di partecipare, perché qui, diciamo, si fanno i fatti e non le chiacchiere. Io sono sempre un approccio molto operativo e sono stata anche focal point italiano per i minori per 8 anni presso il Consiglio d'Europa, quindi conosco bene le istituzioni europee, che sono a noi vicine e non lontane, come invece certa politica vuole far credere e pensare. Ora, io in tema di stupefacenti ho un'esperienza diretta, perché sono stata per 41 anni magistrato e 24 anni li ho trascorsi, 17 come PM e 7 come procuratore generale, e quindi ho fatto tantissimi processi per traffico internazionale di stupefacenti. Praticamente posso dire che, se vado indietro con la memoria, il 60% della mia attività era pervaso dal problema droga. Nei confronti delle sostanze noi dobbiamo avere però un approccio estremamente fermo e un approccio contro tutte le droghe. Io, insieme ad altri, e soprattutto quelli del mio partito e di parte del centrodestra, mi batto da sempre per superare questo concetto culturale, a mio sommesso avviso, demenziale, e cioè che esistano droghe leggere e droghe pesanti. Io vado spesso in televisione, perdonatemi questa digressione, e una delle puntate più interessanti di Porta a Porta fu quando Bruno Vespa proiettò su un mega schermo una risonanza magnetica fatta mentre una persona si stava facendo quella che in gergo si chiama una canna. Lo dovrebbero vedere tutti per capire che cosa accade nel nostro cervello con l'uso di una droga, per così dire leggera. Peraltro la catena, dello spaccio, no, i soggetti tossicodipendenti che noi trattiamo non sono mai partiti dalle droghe pesanti, ma sono partiti sempre comunque dalle droghe cosiddette leggere. Non si debutta con la cocaina e l'eroina, adesso va un po' meno di moda, se non si è partiti da qualcosa di più leggero. Il problema di fondo però qual è? Che l'uso anche, soprattutto, della cocaina è diventato un uso diverso, e un uso non riservato a soggetti assuntori tossicodipendenti, ma è un uso da parte di soggetti, grandi manager, addirittura grandi medici. Io ne ho conosciuto uno, compagno di mia figlia, che è morto per il ritmo bestiale a cui si sottoponeva e che poteva reggere soltanto attraverso la cocaina. Quindi, quando noi affrontiamo questo tema, dobbiamo avere ben chiaro chi è il destinatario finale di quella catena di cui il primo relatore si occupa e che ci ha descritto in maniera così intelligente ed acuta. Ma perché lo dico? Perché il mercato è cambiato in virtù del cambio radicale degli acquirenti. Quando io sono entrata in magistratura, questo problema non c'era perché le sostanze erano riservate ad una fetta di mercato criminale, delinquenziale, ma che arrivava fino alla morte attraverso l'eroina. Adesso l'eroina è calata, vedo che il generale dice che c'ho ragione, l'eroina è calata nettamente, ma il mercato della cocaina è cambiato anche per i prezzi, perché i prezzi sono diventati assolutamente accessibili. Ora però, nei sequestri che noi operiamo, noi non ci troviamo quasi mai davanti ad un sequestro di un solo tipo di sostanza, ma perlomeno fino a che io sono stata in Procura Generale, sono andata via 5 anni fa, il sequestro era sempre misto, con una preponderanza di cocaina e una parte residuale di droghe, quelle che noi definiamo, sbagliando, leggere. Quello che noi dovremmo far capire però agli assuntori consumatori è che chi spende anche soltanto 10 euro per l'acquisto anche solo di una canna o 50 per una dose di cocaina comunque entra all'interno di un circuito criminale che lui finanzia, cioè lui è l'ultimo anello di una catena criminale. Non è un cliente e basta, è qualcuno che foraggia quella catena e senza di lui quell'organizzazione non esisterebbe. È un discorso, se volete, meramente speculativo, ma andrebbe ripetuto a tutti come un mantra. Peraltro, i sequestri dimostrano che nulla viene prodotto in Italia, ma l'Italia è il terminale per il mercato italiano, ma noi sappiamo benissimo che, per esempio, perlomeno fino a quando io facevo questo lavoro, 10 famiglie calabresi si erano spostate in Estremo Oriente e controllavano il mercato della droga. Erano famiglie che lavoravano all'estero, ma la materia prima arrivava qui. Quindi noi siamo, diciamo così, il tramite. Al tempo stesso, in questo universo che è molto molto sofisticato, gli italiani cosa fanno? Fanno quella che in gergo si chiama retta. Che cos'è la retta? La retta è il reggere la sostanza, perché necessariamente l'organizzazione criminale estera o di italiani dell''ndrangheta che vivono all'estero ha bisogno di una base italica e l'italiano regge la droga. Io ho letto intercettazioni tra il drammatico e l'esilarante, perché questi soggetti, essendo l'investimento che frutta di più al mondo investire nelle sostanze, perché 10 euro te ne rendono 110, cos'è che ha un moltiplicatore di questo genere al mondo? Mi dica, solo la droga, solo ed esclusivamente la droga. Quindi in queste intercettazioni, quando loro, quasi sempre la Guardia di Finanza, sventava, trovava il camion attraverso un lavoro di intercettazione a livello europeo, eccetera, la disperazione era doppia, perché se non pagavi, cioè chi fa la retta è responsabile anche del pagamento della sostanza. Quindi non è che tu ti puoi giustificare coi boss dicendo me l'hanno sequestrata e io 100.000 euro non te li do. Tu li devi tirare fuori lo stesso, altrimenti vieni ucciso. E l'altro aspetto grottesco di queste vicende è che chi fa questo lavoro è convinto di lavorare, lo dice esplicitamente, nelle intercettazioni si legge questo: io avevo figli disperati che si confidavano col padre e dicevano sto cercando di farmi un futuro e questi bastardi della Guardia di Finanza mi hanno sequestrato le sostanze. Quindi noi entriamo in un universo parallelo del quale però dobbiamo conoscere tutto per poterlo combattere. Ora, bene avere intitolato la sessione Follow the Money, perché? Perché questa fu la grande intuizione di Giovanni Falcone, perché è la strategia più efficace per colpire al cuore le organizzazioni criminali che sono dedite al narcotraffico. Ma ci sono però delle evoluzioni enormi che io nel corso della mia lunga carriera, data l'età, questo è uno dei pochi vantaggi, ho avuto modo di seguire, perché quando io sono entrata in magistratura nell'80 c'erano solo le banconote, oggi viceversa siamo arrivati alle criptovalute. Perché? Perché i cartelli criminali utilizzano sempre più spesso Bitcoin e Monero per regolare i conti internazionali e per pagare i servizi logistici. Altro aspetto è lo smurfing digitale, cioè il frazionamento, credo che l'abbia detto anche lei, di grandi somme di denaro in migliaia di micro transazioni elettroniche per evitare i controlli automatici delle banche, che in Italia per le transazioni mi pare superiori a, non mi ricordo se 3.000 o 5.000.
3: In moneta 3.000,
1: sì. Il contrasto invece è dato dal fatto che le forze di polizia utilizzano il software che si chiama Blockchain Analysis per tracciare i flussi finanziari pseudonimi e risalire a monte. Ora, il problema qual è? È quella di un'economia grigia. Perché? Perché abbiamo settori, grandi settori come edilizia, ristorazione, logistica, gioco d'azzardo, che sono delle grandi lavanderie del denaro sporco, e i profitti vengono reinvestiti in attività lecite, creando però una concorrenza sul mercato, perché tu ti sei presentato con tanti soldi liquidi immediati e l'altro viceversa deve chiedere alla banca. Quindi i controlli che la Guardia di Finanza fa sono sacrosanti, perché sono controlli che servono a verificare la compatibilità tra quello che tu dichiari e il tuo stile di vita, da quello che tu dichiari e che tipo di investimento sei riuscito a fare e come l'hai fatto. Ora esiste questa nuova autorità europea che si chiama AMLA, che ha l'obiettivo di armonizzare i dati normativi per evitare che esistano, non dei paradisi fiscali, paradisi normativi. Noi come Italia siamo messi bene perché abbiamo una normativa severissima, e io ne vado molto fiera. Ce l'abbiamo nella pedopornografia, ma ce l'abbiamo anche nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti, perché io mi onoro di essere riuscita a chiedere ed ottenere 20, 24, 26 anni di carcere per i grandi trafficanti. Questo, chi si avventura in questo mercato lo dovrebbe anche sapere, e viceversa viene ad essere dimenticato. Ora, lei ha parlato dei sequestri preventivi. Sui sequestri però noi dobbiamo fare molta attenzione, perché ho studiato molto il problema dal punto di vista economico e societario, e purtroppo, per come è gestito nel nostro paese, abbiamo assistito a vere e proprie tragedie, e cioè a sequestri che non sono giurisdizionalizzati, sono meramente amministrativi e spesso sono sbagliati. Quindi tu arrivi alla soluzione di quel soggetto che hai perseguito penalmente, ma la sua azienda, per il sospetto di traffico di stupefacenti, è completamente distrutta, ma è distrutta anche perché, a mio modesto avviso, noi non sappiamo scegliere gli amministratori giudiziari. Io ho fatto delle ricerche sul punto per vedere quante volte sono stati effettuati dei sequestri di tipo preventivo e vedere che cosa poi all'imprenditore assolto e sospettato di traffico di stupefacenti è stato restituito ed è un macello. Però non è questa la sede, perché questo è un problema squisitamente italiano. Ora, il traffico internazionale è dominato, come vi dicevo prima, dalla cocaina, tant'è che anche i sequestri che loro effettuano sia di hashish che di marijuana hanno visto delle fluttuazioni, mentre la cocaina è in un'ascesa assolutamente verticale, considerato che quel che resta della mafia, perché la mafia è un fenomeno che è stato secondo me combattuto e quasi vinto, e ciò che c'è dell'andrangheta comunque stanno rivoluzionando il riciclaggio criminale, si occupano esclusivamente di questo e hanno creato una dimensione internazionale molto strutturata per fare i loro affari. I trafficanti si adattano ai cambiamenti geopolitici, quindi sfruttano tutto ciò che non funziona a livello internazionale. Io credo che lo sforzo che noi dobbiamo fare è continuare su questa strada, ma cambiare soprattutto nei confronti dei nostri figli e delle future generazioni quello che è il messaggio che gli mandiamo rispetto alle sostanze stupefacenti. Io purtroppo penso che facciamo veramente troppo poco in questo disinteresse generale nei confronti di un mondo che invece non è lontano, ma purtroppo, perlomeno per quanto concerne la cocaina, è tanto tanto vicino. Grazie per l'attenzione.
0: Grazie all'onorevole Mattone per le parole chiare e concrete che ha rivolto a questa conferenza alla nostra Assemblea parlamentare dell'OSCE. Ora l'onorevole Emanuele Loperfido, deputato della Repubblica Italiana e vicepresidente del Comitato dell'Assemblea parlamentare OSCE per la lotta al terrorismo, componente della Commissione Difesa della Camera e della Commissione Esteri sempre del nostro Parlamento. A te la parola.
4: Buongiorno a tutti. E innanzitutto, nel ringraziare ancora la vostra presenza, dopo l'esperienza avuta con Sua Santità, credo che insomma l'emozione sia stata così grande che anche tornare qua ad ascoltare noi umili relatori sia un qualcosa che dimostra quanto il convegno organizzato dal Presidente della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare dell'OSCE sia un forum importante e quindi il mio ringraziamento va al Presidente per l'organizzazione di questi due giorni e quindi nel darvi il benvenuto nella città eterna. Ci tengo anche a ribadire come l'incontro avuto questa mattina, un incontro che probabilmente per chi crede, ma anche per chi non crede, sia stato probabilmente uno degli incontri più emozionanti della nostra attività di parlamentare o professionale nel nostro percorso di vita. E da questo incontro però avuto con Sua Santità, io credo che si esca anche con un fardello di responsabilità rispetto al nostro ruolo di parlamentari, rappresentanti delle istituzioni, perché quando poi si torna in questo consesso e si vede il tema contrasto contro l'organizzazione criminali e lo stop alle droghe, io credo che si debba a maggior ragione tornare nei nostri consessi parlamentari e cercare di fare ogni sforzo possibile per fare in modo che la nostra attività, grazie anche allo strumento dell'Assemblea parlamentare OSCE, consenta veramente di poter pensare di lasciare il segno e di poter essere ottimisti rispetto a un risultato molto difficile. Quando una persona sente parlare di criminalità organizzata, di attività criminali e magari viene in Italia, ovviamente la mente va magari a quei film un po' romanzati come Il Padrino, oppure quelle fiction tipo La Piovra. Bene, queste immagini sono quanto di più distanti si può avere da quello che in realtà sono le organizzazioni criminali. Come avete sentito in questi giorni, le organizzazioni criminali probabilmente non hanno neanche più la testa in quelle che si pensava fossero i luoghi in cui potevi trovare la mafia, la camorra, l'andrangheta. Anzi, probabilmente sono da tutt'altra parte del mondo e di certo non girano più con la lupara, la coppola, ma anzi magari sono del giocatori di borsa a Wall Street, sono dei commercialisti laureati ad Harvard, sono degli avvocati laureati alla Sorbona, in grado poi di dare concretezza a queste organizzazioni internazionali criminali. Ecco allora che è proprio lì che dobbiamo intervenire. L'abbiamo capito ulteriormente con questi relatori che abbiamo avuto oggi, e la cosa importante è aver avuto relatori con esperienza. E allora il politico deve fare tesoro dell'esperienza per fare in modo di poter essere all'avanguardia. Il crimine normalmente corre più veloce delle istituzioni, un po' come nello sport il doping e l'antidoping. Ecco, noi dobbiamo cercare di arrivare prima della droga, dobbiamo cercare di arrivare prima del doping. Per fare questo dobbiamo assolutamente cooperare, e lo può fare sicuramente l'OSCE, perché quando si dice che l'unico modo per contrastare la criminalità organizzata e il narcotraffico e la lotta alla droga deve essere il nostro obiettivo principale, bene, soltanto un'organizzazione che va, come ci vantiamo di dire nel nostro consesso, da Vancouver a Vladivostok, ecco, allora forse soltanto un'organizzazione come questa può armonizzare i processi normativi per fare in modo che il contrasto sia efficace. Perché basta soltanto un buco nero all'interno della nostra organizzazione, di una nazione che non assolve ai propri obblighi rispetto all'aggiornamento normativo, per fare in modo che tutto il nostro contrasto, tutta la nostra attività, tutto il sacrificio che le nostre forze dell'ordine in Italia e nel mondo, i nostri operatori fanno in tutto il mondo, diventa vano. E per fare questo dobbiamo essere consapevoli di quella che è la realtà e di come le organizzazioni criminali, siano coloro i quali forniscono e commercializzano il veleno della droga ai nostri ragazzi, ma soprattutto organizzazioni criminali che sono anche organizzazioni terroristiche. A me ha scioccato quando in audizione di Commissione Esteri alla Camera dei Deputati esponenti dell'antiterrorismo hanno spiegato come il centro dell'attività finanziaria di Hezbollah non sia in Libano, non sia in Iran, non sia nel Medio Oriente, ma sia nella triplice frontiera del Sud America. Quindi vuol dire che dobbiamo essere consapevoli, come diceva anche la collega Matone, che ringrazio, che chi compra la droga, ovviamente un tossicodipendente è un problema anche di carattere sociale che dobbiamo risolvere, al quale dobbiamo regalare nuove opportunità di vita, una vita fatta di valori, come ha detto anche oggi Santo Padre, ma chi compra la droga finanzia organizzazioni criminali e anche organizzazioni terroristiche, che sono le stesse organizzazioni terroristiche che mettono in difficoltà la nostra volontà di creare un mondo fatto di diplomazia, fatta di pace, di libero commercio, di valori e di una società sana. Ecco perché quando si dice dobbiamo riconoscere in modo universale quali sono le organizzazioni terroristiche, e anche per fare in modo di consentire alle stesse istituzioni di poter contrastare fortemente il terrorismo, le organizzazioni criminali, per fare in modo che ci sia un futuro migliore sia per i nostri ragazzi senza le droghe, ma anche per fare in modo che ci sia un mondo migliore fatto di stati democratici, liberi, con i valori dell'Occidente da offrire di pace e democrazia. E quindi la consapevolezza deve essere soprattutto da parte nostra nel capire l'importanza del nostro ruolo e il valore che può avere essere membri della delegazione dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Grazie a tutti quanti.
0: Grazie Emanuele. All'onorevole Loperfido, che è un parlamentare di Fratelli d'Italia. Ora chiudiamo con il collega Cantalamessa, Gianluca Cantalamessa, che è componente della nostra delegazione italiana all'Assemblea OSCE e capogruppo della Lega nella commissione antimafia del nostro Parlamento. Prego, senatore.
5: Grazie Eugenio.
0: Onorevole, perché è la sua legislatura seconda, sì, da senatore, ma è partito con me come alla deputato Camera, alla Camera.
5: Chiedo scusa per la voce. Allora, grazie Eugenio, un saluto a tutti. Parto con una riflessione perché ho sentito quello che diceva la collega e amica Simonetta Matone. Io ho un caro amico con il quale sono cresciuto che, quando eravamo ragazzi, ha iniziato a fumarsi le canne, poi è passato al crack, poi è passato all'eroina, poi ha iniziato a venderla, poi è andato in carcere, poi è uscito, si è disintossicato, ha aperto due comunità di recupero tossicodipendenti, si è sposato e ha una sua attività a 14 dipendenti. E che cosa mi ha insegnato questo ragazzo? Per questo ho preso questo foglio bianco, perché quando Simonetta Matone parlava perché la droga fa male, lui mi disse, col suo passato, disse: fate su un foglio bianco una cosa del genere. Se ognuno di noi fa così, il disegno che ognuno fa è diverso, e quel disegno è la parte che manca a ognuno di noi. E perché magari abbiamo perso un genitore troppo presto, perché magari avevamo un fratello più bravo, perché magari avevamo un amico che ci picchiava, per qualsiasi cosa. E io come faccio a sentirmi ok? Solo trovando un foglio, un pezzo bianco come questo, perfettamente uguale, ma non esiste. È la droga che è melliflua, e quell'esigenza che porta il ragazzo quando si fuma la canna a dire sto meglio, vuol dire che se non te la fai non stai bene. Ma diventiamo uomini e donne affrontando questi buchi, e la droga non mi consente di vedere quel buco che ho dentro. Per questo qualsiasi droga, come diceva Simonetta Matone, fa male, non solo da un punto di vista fisico, proprio come fatto di crescita personale, professionale, umana e valoriale. E sarebbe bello se riuscisse a bloccare, a prevenire la criminalità, un po' come se volessimo avere, posso dire, gli anticorpi prima di avere il male, ma spesso nel corpo umano gli anticorpi arrivano dopo che si crea la malattia. E l'Italia, da questo punto di vista, devo dire la verità, poiché l'abbiamo preso questa malattia della criminalità organizzata tanti anni fa, abbiamo sviluppato dei signori anticorpi. Questo a dircelo è stato, io sono in commissione antimafia sia in questa legislatura, la vecchia, ce l'hanno detto i vertici dell'FBI e della DEA quando, come commissione antimafia, siamo stati negli Stati Uniti ad audire i vertici delle agenzie investigative americane. Si sia da un punto di vista di capacità investigative, perché il follow the money che è oggetto del convegno di oggi è stata un'intuizione del grande Giovanni Falcone, ma anche la capacità di far collaborare le varie agenzie. L'intuizione di creare una direzione investigativa antimafia, perché spesso in tanti paesi, e soprattutto vuol dire anche in America, ci stanno provando ci prendono come esempio da questo punto di vista. Noi abbiamo una direzione investigativa antimafia che unisce tutti i corpi di polizia, i vertici si alternano ogni 3 anni perché si deve collaborare. E anche per quel che riguarda la legislazione antimafia abbiamo fatto un grande lavoro, voglio dire, questo ci viene riconosciuto, e a volte dovremmo ricordarci che nella lotta al crimine organizzato, oltre a tutte le cose che dobbiamo fare, anche tutte le cose che abbiamo fatto. Dovremmo pensare che negli ultimi 2 anni in Italia abbiamo arrestato 1200 tra mafiosi, camorristi e 'ndranghetisti, dobbiamo ricordarci che abbiamo sequestrato oltre 85.000 beni tra immobili e aziende al crimine organizzato, perché va dato atto, valore agli uomini e alle donne in divisa, agli uomini e alle donne della magistratura, del grande lavoro che fanno. Poi è chiaro, non basta, perché poi si sviluppano nuovi temi, si sviluppano nuove situazioni. In Commissione Antimafia abbiamo audito il primo pentito della mafia nigeriana in Italia, che ha detto che per il tramite delle organizzazioni criminali libiche, con l'immigrazione irregolare arriva la mafia nigeriana in Italia, e che in ogni centro ci sono reclutatori della mafia nigeriana, e prima di far partire gli immigrati irregolari dall'Africa dicono: se aderisci alla mafia nigeriana hai il tuo viaggio gratis. Piuttosto che se c'è l'altro tema della delinquenza minorile, che è un signor tema, perché siamo arrivati a 45.000 reati in Italia commessi da minorenni, e questo è un dato più o meno omogeneo in tutta Europa, 45.000, e dovremmo parlare di discorsi valoriali, perché il videogioco, tra i videogiochi più venduti al mondo per i nostri figli, è un videogioco nel quale i nostri figli guadagnano vendendo droga e ammazzando i poliziotti, ed è tra il primo e il secondo videogioco più diffuso al mondo. E allora dovremmo interrogarci su discorsi e fare ancora più ampi. Quindi questo per dire che le battaglie sono tante, sono tantissime, soprattutto secondo me da un punto di vista valoriale, avendo il coraggio di tornare a essere impopolari e parlare di come si diventa uomo e come si diventa donna, e soprattutto poi anche il discorso che diceva il generale sul discorso delle criptovalute, perché lì è un mondo che secondo me dobbiamo fare ancora tanto, tanto, tanto. Una volta mi è piaciuto il discorso che diceva della Germania dell'Est e la Germania dell'Ovest. Il passaggio dalla Germania dell'Est alla Germania dell'Ovest nel dark web è molto complicato, e trovo che quella sia la sfida più grande, perché poi bene o male, colpo sul colpo, riusciamo a rispondere. Nel dark web dobbiamo ancora capire l'entità, e su questo dobbiamo fare grandi passi. Grazie a tutti.
6: Grazie Gianluca, grazie al senatore Cantalamessa. Se ci sono degli interventi, prego, abbiamo il microfono di sala oppure dal podio, come vuole, come preferisce.
7: Buongiorno a tutti, sì, grazie mille per questi 2 giorni molto interessanti, per tutte le intervenzioni. Io vado a parlare in inglese, più facile per me, en français encore, mais il n'y a pas de traduction française. I want to...
8: Vorrei ringraziare per prima cosa lei, Eugenio, per aver avuto l'idea di organizzare questo seminario. Tornando a quello che abbiamo sentito ieri dall'esponente della Heritage Foundation e oggi dal comandante, ecco, io credo che questa potrebbe essere un suggerimento per l'OSCE, potrebbe essere una buona idea questa, perché vediamo molti paesi qui riuniti, tutti andiamo nella stessa direzione, vogliamo una maggiore cooperazione, vogliamo investire di più nella prevenzione per proteggere i giovani. Quindi il mio suggerimento è: noi come OSCE potremmo proporre, magari sul lungo termine, il comandante ha parlato di un mercato di centinaia di milioni, di miliardi di proventi del narcotraffico. Potremmo utilizzare questo denaro sotto legge delle Nazioni Unite? Potremmo creare un fondo per finanziare gli investimenti dei quali abbiamo bisogno, per finanziare la prevenzione? Potremmo canalizzarli per i giovani, per proteggerli, per delle associazioni, per esempio, perché si parla di tutta la buona volontà che abbiamo, ma abbiamo bisogno di denaro in tutti i paesi che vogliono cooperare, e credo che potremmo cercare un modo con una proposta da parte dell'OSCE per creare un fondo speciale, e quindi potremmo cooperare a livello della difesa, grazie anche alla confisca di tutti i beni che stiamo confiscando, e una parte di questi beni dovrebbe essere convogliata per proteggere e favorire le giovani generazioni.
0: Ah, grazie a Pascal Lecamp, che è vice capo della delegazione francese all'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Prima della risposta ci tenevo a salutare il segretario generale Roberto Montella, che è in partenza, grazie ancora. Ma ringraziando te, Roberto, voglio ringraziare tutto lo staff del segretariato dell'Assemblea parlamentare OSCE, grazie. E poi li ringraziamo ancora. Assolutamente, Pascal, per quanto mi riguarda è una proposta che dobbiamo e possiamo assolutamente approfondire nelle sedi competenti della nostra Assemblea parlamentare. E, se volete, ci sono altri interventi?
9: Io sono Edbrug
0: Dalla
9: Bashi,
0: delegazione dell'Albania.
9: Ho Edbrug Bashi, io sono vicepresidente della Commissione Leggi in Albania. Ringrazio Eugenio per l'organizzazione e la delegazione italiana per organizzare questa conferenza molto importante, che è anche al centro di un dibattito fortissimo politico e non solo in Albania. Oltre alla facciata che splende di un'Albania che sta crescendo fortemente, chiaramente, e forse l'Italia è uno dei paesi che sa e capisce meglio tutto quello che succede lì, c'è un boom delle organizzazioni criminali, anche di stampo mafioso ormai. Io qua voglio ricordare una frase che il procuratore Gratteri dice, che le mafie albanesi sono forse le seconde più forti in Europa dopo l'Ndrangheta. È cominciato tutto con poco, dopo il 2013, con la cannabizzazione. Anche la comunità internazionale sembrava una cosa non molto pesante, però quello ha fatto crescere e anche diventare ricche, forti, con molte risorse le organizzazioni. Ormai quelle non sono più soldati delle organizzazioni importanti, ma adesso controllano porti importanti in Europa e traffici direttamente dal Sud America, ma tutti quei proventi vengono poi investiti, e cioè money laundered in Albania, nel settore edilizio e non solo, però aprendo anche un'autostrada praticamente a questo riciclaggio di denaro sporco in grosse quantità, non solo della criminalità albanese, ma forse anche, diciamo, dei cartel del Sud America e di altre organizzazioni. Sì, qui è stato detto e si è ripetuto varie volte la frase follow the money, quella famoso motto di Giovanni Falcone, ma io voglio ricordare anche un'altra di Paolo Borsellino, che è Stato e mafia sono due organizzazioni che competono sullo stesso territorio. Purtroppo questa cosa lì nel nostro paese, a me, io mi rammarico di doverlo dire, ma bisogna dirlo, abbiamo una collusione così forte tra potere, tra Stato e istituzioni e le organizzazioni criminali. E bisogna che comunità europea e tutti, ma anche OSCE, prendano nota di questa cosa, perché è questione di volontà politica. Se noi seguiamo i soldi, we follow the money, alla fine non troviamo solo l'organizzazione criminale, ma seduta insieme a alti ufficiali dello Stato, ai vertici dello Stato. Allora, per concludere, e anche, diciamo, nell'ambito dell'OSCE, Cosa sta portando questo? Sta portando a una distruzione di tutti gli standard democratici che garantiscono elezioni democratiche giuste, che poi danno legittimità alle istituzioni, perché ormai le organizzazioni sono in collusione con lo Stato, dove non c'è solo blurring of division between state and party, ma anche con la criminalità organizzata. E perciò noi sappiamo adesso che uno dei cartelli più forti, solo in una zona, ha investito circa 17 milioni nelle ultime elezioni per comprare voti o favori. Perciò ecco perché questa conferenza e tutto questo tema è così importante per noi, perché più lavoro si fa, più si combatte. Nel nostro caso c'è anche più possibilità di avere un governo con legittimità democratica vera e forte, che poi porta il paese nella Unione Europea. Grazie.
6: Grazie, grazie al collega dall'Albania. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, mi rivolgo ai relatori. Avete degli interventi? No? Ok, chiudiamo la sessione e contestualmente vi chiedo di rimanere perché chiudo anche la conferenza. Mi sposto. Ci tengo a ringraziarvi e a chiudere questa stupenda e utile, produttiva, costruttiva due giorni, invitando però qui con me in rappresentanza dei funzionari del nostro Parlamento la dottoressa Valeria Galardini, che è segretario della delegazione parlamentare italiana all'OSCE, poi il dottor Bonabello in rappresentanza del segretariato, prego, e l'invito qui con me al, per favore, qui al podio, se non è vietato dai protocolli, dei cerimoniali e dalle regole delle istituzioni parlamentari, però magari rompiamo queste prassi e facciamo una cosa diversa, perché avendo qui di fianco loro, ci tengo veramente a ringraziare tutte quelle persone che stanno dietro le quinte del nostro Parlamento e del nostro segretariato. C'è Anna, vedo Daria. E ringrazio anche quelle persone che non sono qui ma hanno lavorato per la buona riuscita, con tanta passione e professionalità, per la riuscita di questo evento, e sono state fondamentali. Dalla regia ci sono anche i nostri vigili del fuoco, gli assistenti, insomma tutti. Ci tengo veramente, perché poi l'OSCE, l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, è una grande squadra, Emanuele, è una famiglia, è una comunità parlamentare trasversale, internazionale, che lavora in squadra. Senza la squadra, una squadra affiatata, non si va da nessuna parte. Ringrazio la delegazione albanese, la rappresentanza diplomatica dell'Algeria, ringrazio l'Armenia, l'Austria, il Belgio, la Bosnia, la Bulgaria, la Croazia, Cipro, lo faccio ogni anno e ringraziare tutti, ma ci tengo a citare ogni paese: la Repubblica Ceca, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, la Georgia, la Germania, la Grecia, ovviamente la Santa Sede, Olissi, l'Irlanda, Israele, la mia delegazione italiana, gli amici dal Giappone che sono qui presenti con una rappresentanza diplomatica. Grazie per essere qui, è un paese partner dell'OSCE, il Kazakistan, il Kirghizistan, il Lussemburgo, la Mongolia, il Montenegro, il Marocco, il Nord Macedonia, la Norvegia, la Polonia, il Portogallo, la Romania, San Marino, la Slovenia, la Spagna, la Svezia, anche la Thailandia è presente con una rappresentanza diplomatica, la delegazione turca, Teşekkür ederim, la delegazione ucraina, e al Papa abbiamo rivolto ovviamente un messaggio di pace, partendo proprio dal conflitto in Ucraina, la delegazione della Gran Bretagna, dagli Stati Uniti e dagli Stati Uniti d'America. Quello che io ho avuto l'opportunità stupenda, l'occasione di poter rivolgermi al Santo Padre, e stamattina al Santo Padre, consegnando col nostro Presidente l'atto finale di Helsinki, dove abbiamo studiato anche una
0: copertina con una colomba che rappresenta, con il ramoscello d'olivo che rappresenta la pace, il logo della nostra Camera dei Deputati, il logo della, del Senato Repubblica, il nostro logo del dell'OSCE. Ho detto, gli ho detto che la nostra organizzazione, eravamo presenti a questa conferenza da 42 paesi e che la nostra organizzazione, l'OSCE, è composta da parlamentari che lavorano col sorriso e che sono anche amici al netto delle proprie diversità politiche, e lui ci ha ascoltato, mi ha ascoltato con soddisfazione, con interesse. Gli ho detto: abbiamo deciso di lottare insieme contro la droga, contro la criminalità organizzata, contro la droga che è morte per i nostri ragazzi, per i nostri giovani, ma invece è vita e linfa vitale per il crimine. Ecco, e gliel'ho detto con grande emozione, portando quel dono e rappresentando questo anche per conto vostro. E qui da Roma io mi sento di voler rinnovare con voi tutti insieme, proprio partendo dal concetto di squadra, il nostro impegno nella lotta insieme a ogni mafia e ogni droga che minacciano queste organizzazioni criminali, le nostre società e i nostri paesi. Grazie di cuore per essere venuti a Roma, grazie per essere stati con noi, generale, grazie ai nostri cari relatori, e anche i relatori sono intervenuti ieri con l'emazione delle parole del Santo Padre, il suo insegnamento. Chiudiamo questa conferenza e ci vediamo tutti insieme all'AIA. Grazie, grazie, grazie veramente di cuore. Viva l'OSCE, grazie.
10: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
11: :15 l'ultimo evento che vi proponiamo per questa domenica, si è svolta alla Camera il 15 aprile, il titolo Radici e Futuro. Buon ascolto.
12: Buongiorno, buongiorno, bentrovati di nuovo. Prego. Beh, ringrazio tutti gli intervenuti, in particolar modo Monsignor Paglia, per la sua costanza soprattutto su argomenti di questo tipo, nonostante mi abbiano preparato il discorso, e ringrazio i collaboratori per l'impegno, però io ritengo che questo sia un argomento veramente fondamentale per il prossimo futuro. E sappiamo tutti come stanno le questioni demografiche, sappiamo ovviamente che la popolazione italiana tende ad invecchiare, ma la cosa forse di cui non ci rendiamo perfettamente conto è di come una parte del nostro paese tende a spopolarsi, in particolar modo quella dei piccoli e medi comuni, magari nelle aree interne, nelle aree montane. E spesso anche perché c'è un difetto anche da parte della politica, questo ne parlavamo anche poco prima, perché spesso e volentieri si pensa solo alle problematiche delle città, in particolar modo magari delle città medio-grandi, e ci dimentichiamo completamente di come invece si viva nei piccoli comuni, che sono una risorsa però a livello italiano importantissima, perché ogni comune ha una storia eccezionale, ogni comune ha una tradizione, ogni comune ha anche identità, identità che ovviamente via via, se non si interviene in qualche modo, si andrà perdendo. Ed è fondamentale secondo me fare in modo di permettere ai cittadini italiani che magari sono nati e cresciuti in un comune di un'area interna, potersi rimanere avendo quei servizi anche che sono essenziali, o quantomeno facendo in modo di rendergli la vita più facile possibile, perché già non è facile la vita in un piccolo comune magari che sta nella periferia a diversi chilometri di distanza dal capoluogo provinciale o dal comune più grande. Ma oltre a questo, la cosa che mi piace di questo progetto, di questo convegno, è il tentativo di creare una nuova alleanza, diciamo, fra le persone che magari sono nate e cresciute e che sono cosiddetti anziani in questi comuni, e anche i giovani, per fare in modo che si ritrovi lo spirito di comunità, perché una delle cose che stiamo perdendo purtroppo in questo momento è proprio lo spirito di comunità, che proprio nei paesi, nei comuni era molto forte. quello spirito di identità che si va perdendo e che invece bisogna ritrovare. Laddove ovviamente ci sono degli anziani che magari hanno aiutato i genitori per tenere i nipoti per tanti anni, e ricordare anche ai giovani che comunque aiutare gli anziani per semplificargli la vita, che ovviamente nel corso del tempo diventa via via sempre più difficile, è una grossa risorsa. Perché non è solo aiutare, ma da tanti anziani si può ricevere molto, perché sono la nostra storia, sono la nostra tradizione e ci permettono di imparare cose che magari nei libri di scuola talvolta facciamo fatica ad imparare. Io racconto sempre che ho avuto la fortuna di avere una famiglia da parte di padre che abitava nella campagna trevigiana, ma nella campagna profonda, verso il Monte Grappa, lì vicino al Piave, e avevo questa nonna, che è l'unica nonna che io abbia conosciuto, che è nata nel 1906 e che mi ha raccontato, prima di andare a dormire nel lettone quando andavo da lei da piccolo, mi raccontava le storie della prima guerra mondiale e della seconda guerra mondiale. Io chiaramente poi ho letto libri e ho studiato sia alle superiori che all'università le due guerre mondiali in particolar modo, ma sentirle dalla sua propria voce, anche per esempio il fatto che lei è stata profuga perché il paese che era appunto vicino al Piave era praticamente sulla linea dove ci furono le battaglie, è stata profuga, andò in Sicilia da profuga e ritornò qualche anno dopo con il paese completamente da ricostruire, e con i genitori morti e i nonni suoi morti per colpa della spagnola. E sapete, poi noi abbiamo vissuto qualche anno fa il problema del Covid e mi veniva in mente che con tutte le difficoltà che però abbiamo avuto, all'epoca ovviamente c'erano molti meno rimedi e anche molte meno protezioni, e ci fu veramente una cosa che dopo la guerra fu quasi apocalittica, quella della spagnola, no? E gli morirono entrambi i nonni. Pensate che poi dall'altra parte ebbi un nonno da parte di padre che morì nella prima guerra mondiale, un nonno di mio papà, della verità, il mio bisnonno morì nella prima guerra mondiale e mia bisnonna che morì di spagnola, quindi rimase mia nonna orfana a 12 anni per colpa di quella guerra e delle conseguenze di quella guerra. Però sentire i racconti della popolazione di come avevano vissuto effettivamente la guerra loro è un arricchimento che io non avrei mai avuto studiando solo nei libri di scuola. E le esperienze che mi hanno tramandato, mi ha tramandato in particolar modo mia nonna, sono una cosa impagabile, sono delle perle preziose che, ripeto, non puoi imparare nei libri di scuola. E quindi è importante anche far ricapire a tanti ragazzi che il senso di comunità sta anche nel avere dei rapporti umani, che purtroppo adesso con le nuove tecnologie facciamo molta più fatica ad avere, perché veramente c'è un tesoro di sapienza spesso e volentieri, e un tesoro e un'esperienza che non vanno perdute, che sono comunque parte della nostra storia e che noi siamo anche tenuti a tramandare alle generazioni future. Ecco, ricostruire questa alleanza credo che possa semplificare la vita degli anziani, ma possa assolutamente rendere migliore anche la vita di tanti giovani, auspicando poi il fatto che tutti i nostri comuni che vivono dei momenti chiaramente difficili possano ritrovare quella verve che hanno sempre avuto e che li ha resi grandi e che ha reso grande la storia del nostro paese. Quindi grazie per questo convegno, grazie per questa iniziativa e grazie a tutti voi per essere qui oggi.
13: Buongiorno a tutti. Innanzitutto un sincero grazie doveroso al Presidente della Camera, onorevole Fontana, per la sua disponibilità, per la sua attenzione che sempre rivolge nei confronti di chi ogni giorno opera nei territori, che siamo noi amministratori, siamo noi sindaci, ma soprattutto lo voglio ringraziare in modo particolare non solo per la sua grande umanità e conoscenza dei territori, come ha voluto cogliere dalle sue parole, ma soprattutto perché, avendo la fortuna di poter essere membro di questa importante assise, lo conosco anche nella sua qualità di presidente, sempre molto premuroso, attento e, devo dire, con una grande attenzione nei confronti dei territori, perché non solo oggi svolge questo importante ruolo, ha ricoperto ruolo di Ministro della Repubblica sia negli affari europei che per la famiglia e la disabilità, ma soprattutto lo voglio ricordare anche per aver ricoperto quel ruolo importante da consigliere di circoscrizione nella sua Verona, per arrivare poi a fare il vice sindaco della sua città, anche con una delega importante, quella delle politiche della casa e della famiglia. E quindi veramente grazie Presidente, soprattutto per tutto quello che fai e tutto quello che poni. Oggi siamo qui e ringrazio i 14 colleghi sindaci amministratori dei comuni, beneficiari di questo avviso che abbiamo voluto promuovere come ANCI, un avviso che abbiamo voluto promuovere con Monsignor Paglia. Una figura che vi devo dire, ho avuto l'onore e il piacere di conoscerla in questi anni, anche lui di una grande umanità, di una grande conoscenza, di una giovinezza che devo dire si porta in ogni momento, che ha a cuore quelli che sono i territori, ha a cuore gli anziani, ha a cuore i giovani, e che vi devo dire insieme a lui abbiamo voluto istituire questo bando, questo avviso che abbiamo in qualche modo portato avanti e che poi ci ritorneremo a parlare. Ma lo voglio ricordare anche perché Monsignor Paglia ha svolto un ruolo importante e fondamentale in quelli che sono stati gli ultimi due governi. Nel governo Draghi, in qualità di Presidente della Pontificia Accademica per la Vita, ha sostenuto quelle che sono state le azioni del governo, chiedendo anche di mettere proprio al centro di quello che era il programma, il servizio della società e dei giovani, inoltre anche proposto importanti direttive per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria nella popolazione anziana. E poi successivamente, con l'arrivo del governo Meloni, ha proseguito in quello che era il suo impegno in diverse proposte di legge riguardanti la riforma dell'assistenza, e devo dire sono state, Monsignor Paglia, delle leggi importanti, concrete, che si stanno finalmente attuando sui territori e che hanno avuto un grande riscontro, un grande risultato. E oggi

0: veramente accelerando sempre di più su questi temi, e quindi veramente ringraziandolo. E cari colleghi, lo devo dire che se questo bando l'abbiamo fatto, poi ringrazierò ovviamente il ministro Bodi, ma lo dobbiamo a colui che ha avuto questa visione, questa politica lungimirante di non pensare all'oggi ma di pensare al futuro, perché questo progetto toccherà le vecchie, i nuovi, ma tutta quella che è la politica italiana che noi vogliamo adottare sui territori. E quindi davvero te lo dico da vicepresidente dell'ANCI, monsignor Paglia, ti ringrazio perché tu ci hai illuminato e sicuramente darai un futuro migliore a questi territori che grazie a questo fondo, queste politiche, potranno attuare importanti iniziative. La parola a monsignor Paglia.
1: Vecchio e bello, vecchio e giovane insieme, straordinario. Caro, permetta, Presidente Fontana, caro Bella, onorevoli parlamentari, cari sindaci, autorità, ospiti, per me oggi è un giorno particolarmente significativo, proprio perché dopo l'approvazione della legge 33 sulla riorganizzazione dell'assistenza agli anziani in Italia, questo evento pone l'attenzione su una parte del territorio italiano, le aree interne, che coprono il 59% del territorio italiano. I numeri sono abbastanza importanti. Vi abitano 13 milioni di persone, un quarto dell'Italia. Tra queste, oltre 3 milioni di anziani che ogni giorno, con la loro solo presenza, tengono in vita borghi, tradizioni, saperi, paesaggi. Sono i custodi di un'identità che non si trova in nessun archivio digitale, ma solo nella memoria viva di chi quei luoghi li abita da sempre. E gli esempi che il Presidente Fontana ha portato in realtà sono una delle grandi ricchezze che noi oggi più giovani portiamo. Giovani, io fra poco compio 81 anni e anch'io ovviamente ho i ricordi della prima guerra, della seconda, e quelli personali di che cosa vuol dire un paese per me nel dopoguerra, con quello che ha significato, con l'entusiasmo di quegli anni che in pochissimi tre decenni ha portato l'Italia da perdente della guerra alla settima potenza mondiale. Una forza, come dire, costruttiva che la gran parte della mia generazione ancora conserva. Noi vecchi in Italia siamo 14 milioni e mezzo, quindi una realtà gigantesca, un quarto di popolazione. Cresceremo ovviamente di numero e di età. Ora, questo per sottolineare quanto questo nostro piccolo evento sia importante. Eppure questa Italia si sta spegnendo. Dal 2014 ha perso 700.000 abitanti. Nel 2024 si contano 358 comuni senza nemmeno una nascita. E d'altra parte i giovani, quasi 1.750.000 ragazzi tra i 15 e i 34 anni, i cosiddetti NEET, non studiano, non lavorano e non si formano. Assistiamo impotenti e talvolta, diciamolo, anche indifferenti purtroppo a questo duplice dramma: anziani che restano soli nei borghi e giovani che fuggono senza una prospettiva. C'è però anche un terzo dato, il più sconcertante a mio avviso. I fondi ci sono. L'Italia dispone di oltre 135 miliardi di euro nel ciclo di coesione dal 21 al 27. 135 miliardi. Eppure, a fine 24, a metà del settennio, ne erano stati effettivamente spesi appena il 4%. 2,9 miliardi su quasi 74 miliardi di fondi europei. E l'Italia

0: L'Italia si colloca al terz'ultimo posto in Europa per capacità di spesa. Dico questo perché io mi auguro una, come dire, inversione, uno scatto di prospettiva. La strategia nazionale per le aree interne, lanciata nel 2014, ha prodotto i primi accordi solo nel 2017. I primi fondi sono erogati solo nel 2018. 10 anni dopo, solo il 23% dei progetti risulta completato. Il suo impatto sulla popolazione e sulla occupazione è stato giudicato non significativo. Non è un problema di risorse, quindi, è un problema di capacità progettuale, di burocrazia, di volontà politica. I fondi esistono, ma restano intrappolati nei meandri di procedure che i piccoli comuni non hanno la forza di affrontare da soli. Per questo siamo qui oggi. Per questo ho proposto all'ANCI e alla Federsanità un'alleanza concreta. E ringrazio davvero di cuore il presidente Fontana, che sta in prima linea, anzi al primo posto. Questo bando, il bando che presentiamo, 2,5 milioni di euro dal fondo per la politica giovanile, con un massimo di 200.000 euro per progetto, è un seme, ma è un seme che porta dentro di sé un modello replicabile nelle oltre 4.000 realtà delle aree interne d'Italia. Il cuore di questo modello è il caregiver di comunità, un giovane che si forma per affiancare gli anziani con i servizi di prossimità, assistenza, compagnia, supporto digitale, telemedicina, e che al tempo stesso raccoglie dalle loro mani i saperi, le storie, le tecniche e le tradizioni. È un'alleanza virtuosa che è nelle nostre mani. Un giovane che non si limita a offrire assistenza, ma costruisce anche impresa, turismo, artigianato, agricoltura sociale, ospitalità diffusa, comunità energetiche. Non è perciò assistenzialismo, è una staffetta tra generazioni. È l'anziano che diventa maestro e il giovane che diventa custode. È la cura dell'anziano che si fonde con la cura del territorio, generando appunto questo circolo virtuoso di dignità, lavoro e appartenenza. Un seme prezioso. Ma perché questo seme cresca serve una cosa che nessun bando può garantire da solo, appunto quella volontà politica che oggi si chiama sogno concreto possibile. Abbiamo bisogno di sognare ancora. Serve continuità nei finanziamenti, oltre la fase sperimentale. Serve integrare la formazione dei caregiver di comunità nei sistemi regionali. Serve accelerare la connettività digitale e le comunità energetiche nelle aree più fragili. Serve semplificare, agevolare, accompagnare i piccoli comuni in quel labirinto burocratico che oggi li paralizza. Per questo mi permetta, caro Presidente, non solo di ringraziarla, ma di affidarle questa prospettiva anche nella sua qualifica di Presidente del Parlamento. E questa sede per noi oggi è davvero una prospettiva che io non esito a chiamare anche profetica, perché questa alleanza è la profezia per l'Europa, che è il primo continente per percentuale di anziani. E non solo per l'Europa. Le raccontavo poc'anzi che la Cina ha chiesto, il professor Palombi tra qualche giorno andrà, l'applicazione della legge 33. Questo per sottolineare, con la Banca Mondiale, ci recheremo a giugno, e la Banca Mondiale vuole creare un'academy di 4 giorni esattamente per questa legge, che peraltro ha una carta dei diritti degli anziani e della società unica al mondo. E noi abbiamo, come dire, l'utopia che le Nazioni Unite accolgano questa spinta e promuovano un ente per la vecchiaia come c'è l'UNICEF per i bambini. È una profezia che parte anche da qui, Presidente. Ecco perché penso che oggi noi poniamo un seme che diventerà, non voglio prendere la parabola evangelica, però perché no? Potrà diventare un albero dove tanti altri possono venire. In questo io vorrei che tutti noi ci coagulassimo in unica volontà. Non ci manca il coraggio. La vecchiaia non è il tramonto della vita. Assieme ai più giovani diventa davvero quella prospettiva che rende questo nostro paese, la nostra Europa, davvero una realtà prospettica per l'intero pianeta. Io credo che insieme istituzioni, comuni, fondazioni, società civile, potremo muoverci verso un nuovo rinascimento delle aree interne, un rinascimento che nasce dall'incontro tra radici e futuro, tra le memorie degli anziani e l'energia dei giovani. L'estate scorsa, mentre camminavo in un paese dell'Abruzzo dove passo le vacanze con qualche amico, un giorno passando due anziani dalla finestra si affacciano e mi dicono: è vero, eccellenza, che lei ci fa restare a casa qui nel nostro paese e non ci manda negli istituti? Lo sento come un dovere morale. I nostri anziani devono rimanere là dove hanno vissuto per 70 anni, per 80 anni, accuditi, aiutati e sostenuti. È una profezia straordinaria e che è affidata anche alle nostre mani, e sono certo che questo piccolo seme che oggi iniziamo a gustare, oltre che a far fruttare, ci aiuterà, e le aree interne del nostro paese benediranno anche questo piccolo ma decisivo incontro che facciamo qui nel cuore del Parlamento. Grazie.
1: Grazie Monsignor Paglia per questo non solo bellissimo discorso, ma questa vera lezione che tu hai voluto darci oggi, dove hai tratteggiato una parola molto bella: sogno, rinascimento, ma soprattutto energia. Devo dire che siamo noi che dobbiamo prendere da te quell'energia che ci hai saputo trasmettere. E oggi, Presidente Fontana, con grande dispiacere il nostro Presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi non ha potuto essere presente, però ci ha mandato un videomessaggio perché ci teneva, oltre che ringraziarti, soprattutto poter salutare tutti i colleghi qui presenti, naturalmente oltre che la tua massima autorità, anche Monsignor Paglia, Professor Palombi, per l'impegno, per la passione e la determinazione. E quindi credo che c'è questo video del nostro Presidente.
2: Grazie al Presidente Fontana per la disponibilità ad accogliere un evento così significativo. Un saluto affettuoso a Monsignor Paglia per il suo impegno nel sostenere le politiche delle aree interne, la necessità di avere grande attenzione alle diverse generazioni, al patto generazionale. E un saluto a Roberto Pella, che segue per l'ANCI con grande attenzione la questione dei giovani e delle aree interne. Oggi una delle sfide più complesse che ne abbiamo davanti è quella di dare una prospettiva ai tanti comuni che si trovano nelle nostre aree montane e nelle aree interne, per fare in modo che possano continuare a dare un contributo allo sviluppo del paese malgrado lo spopolamento e la crisi demografica. E questo può partire solamente da un grande patto generazionale tra giovani e anziani. Anziani come custodi di una memoria, che è una memoria storica, una memoria civile, e giovani che sono portatori di innovazione e di capacità trasformativa. E bisogna ripensare a una nuova dimensione dei servizi che garantisca a chi vive nelle aree interne le stesse opportunità e le stesse possibilità di chi vive nelle grandi città. Combattere lo spopolamento e alimentare quella che noi definiamo l'agenda del controesodo, per spingere tanti giovani a ritornare nelle aree interne, rappresenta una sfida fondamentale per il futuro del paese.
1: Ringrazio il nostro presidente dell'ANCI, nonché sindaco di Napoli e la città metropolitana, anche perché abbiamo posto sempre con forza e con determinazione quello che è il valore dell'unità della nostra associazione, che raggruppa tutti gli 8.000 comuni e in modo particolare quelli piccoli. Adesso do con piacere la parola al professor Leonardo Palombi, che oggi è direttore scientifico della Fondazione Età Grande, ma soprattutto è la persona che ha accompagnato Monsignor Paglia in tutti questi anni come segretario della Commissione per l'attuazione della riforma dell'assistenza sanitaria e che ha riassunto in qualche modo quegli obiettivi in primari e fondamentali proprio dell'attenzione e dell'assistenza in confronto del territorio e naturalmente latando sempre di più un contesto importante e significativo di ruolo centrale dei territori in quello che è l'aiuto e sostegno. Quindi la parola al professor Palombi.
3: Grazie. Signor Presidente, onorevole Pella, cari amici, questo convegno si intitola Radici e Futuro ed è bello anche guardandovi, pensando che oggi ci sono anche delle rappresentanze, vedo dei giovani, dei Monti Simbruini, vedo qualche sindaco, per esempio quello di Trevi nel Lazio che saluto con piacere, vedo tanti amici con cui abbiamo costruito questa prospettiva e qui direi la prima lezione è stata proprio quella di parlarsi, di incontrarsi, di ascoltare i problemi che noi incontriamo in queste aree. Ripercorro brevemente i numeri che già Monsignore ha dato: il 60% del territorio nazionale è area interna, ci vivono 13 milioni di persone, con tanti comuni ormai a zero nascite, quindi con i problemi della scuola, dell'educazione che vanno aggravandosi di tempo in tempo. Un indice di vecchiaia che ha ormai superato il 214%, cioè più di due anziani ogni giovane sotto i 15 anni. E il 40% delle famiglie è costituito da anziani soli, completamente soli. Ricordo un incontro proprio nei Monti Simbruini con un signore che portava delle buste della spesa e chiedevamo a lui del sindaco, e lui era il sindaco e stava portando la spesa a un anziano che aveva problemi a farlo. Nell'indagine che abbiamo fatto, il 25% degli anziani che vivono in questi paesi over 80 hanno il problema della spesa, problema evidentemente tragico, sociale, ma che facilmente diventa sanitario, e anche però spazio di impresa, di logistica per i giovani che ci vogliono lavorare. Nei comuni ultraperiferici si arriva a 250 anziani per ogni giovane. E la grande fuga, 160.000 giovani qualificati persi solo nel ventennio 2002-2022, 300.000 laureati, un tasso di espatrio che è raddoppiato dal 2002. E poi il dramma di NEET, di giovani che non studiano, non lavorano, che non è solo e tanto nei numeri, ma in questi giovani in cui davvero il senso della vita si perde. E allora il dramma della droga, della cocaina, il dramma di una vita un po' senza senso, di noia, di inutilità, con punte, vedete, particolarmente alte nel sud Italia. E ancora si potrebbe insistere sul problema dei servizi, questa grande fuga che poi diventa anche purtroppo esodo nelle RSA, nelle case di riposo degli anziani, perché viene a mancare il medico di medicina generale, perché non ci sono le strutture minime, perché l'accesso agli ospedali è molto complesso. E qui è quello che già Monsignore accennava, il problema dei soldi è un problema relativo, è un problema di come spenderli, di capire come arrivare a utilizzare in modo virtuoso fondi europei che ci sono e ci sono in abbondanza. Ma parliamo di questo mondo degli anziani, della silver economy, che è un mondo straordinario, 5,7 trilioni di euro. Se fosse un paese sarebbe la terza economia al mondo, l'economia degli anziani. Ed è chiaro che anche un'economia che stabilizza i nostri paesi, li tiene insieme, pensate al popolo, diciamo, dei bot, il cosiddetto popolo dei bot, o pensate al sostegno che gli anziani danno alle loro famiglie in termini di pagamento del mutuo, dei debiti, dei prestiti, della spesa, della cura dei nipoti e via dicendo. È un mondo da valorizzare, non da trascurare. E poi c'è il patrimonio delle aree interne, parlavo dei Simbruini, Subiaco, la patria del monachesimo benedettino, della rifondazione d'Europa, che arriva fino a Aquisgrana, un mondo da riscoprire come itinerari, come cammini, su cui veramente costruire e ricostruire una memoria storica, artistica, ambientale, che fa la nostra identità. Allora il Bando d'Oance, si potrebbe dire un piccolo bando, però appunto giustamente Monsignor Paglia ne parlava come un seme, no? Da cui costruire questa figura che ci siamo un po' inventati, il caregiver di comunità. Un giovane che si prende cura degli anziani e a partire dagli anziani si prende cura del suo territorio. Monasteri abbandonati, ne abbiamo trovati nell'area dei Benedettini. E ricchezze quasi smarrite, difficili da rintracciare, itinerari, orti, giardini, esperienze turistiche. Cito ancora i Simbruini, che è una delle migliaia di nicchie che abbiamo in Italia, dove il problema di internet è un problema molto serio, per cui questo impedisce lo smart working. E devo però anche dirvi che l'esperienza di giovani tenacemente attaccati a questo loro territorio, in cui tornano magari il fine settimana e hanno voglia di tornare e di impegnarsi. Allora, molto semplicemente, chi è il caregiver di comunità? È un giovane che partecipa a una scuola che ha tre livelli. Un primo livello è quello del volontariato. Abbiamo trovato uno straordinario successo di adesione di giovani fra i 20 e i 35 anni che vogliono impegnarsi per la loro realtà. E quindi c'è un primo livello, che è quello dell'educazione al rapporto con la vecchiaia. A che cosa vuol dire essere anziani superstiti? Perché davvero superstiti, tanti paesi ormai hanno tassi del 40-60% di popolazione anziana, ma hanno ancora anche tanti giovani. Un primo livello di volontariato, un secondo livello è quello proprio del caregiver, che aiuta gli anziani nei tanti problemi della loro vita in questi paesi. E un terzo livello è quello in realtà dell'impresa, della valorizzazione del turismo, della possibilità di lavorare per orti e giardini e via dicendo. Tra l'altro questo progetto attrae Poste Italiane, ad esempio, la quale è molto interessata a fare logistica in queste aree, logistica e farmaci per esempio, sono due aspetti molto importanti su cui si favorirà la creazione di imprese giovanili che lavorano in questo. Ma è chiaro che c'è bisogno di integrare un percorso formativo molto complesso, perché non è il corso OS, è un corso molto articolato che abbiamo costruito anche con l'Università di Tor Vergata, su cui lavoriamo, accelerare gli investimenti sulla connettività, creare un ecosistema normativo favorevole, aiutare i piccoli comuni, spesso privi di personale essenziale, a realizzare progetti, a rendicontarli, a presentarli all'Unione Europea. Concludo dicendo alcune parole di Monsignor Paglia: le aree interne coinvolgono 14 milioni di cittadini, non possiamo permetterci di perdere questa parte d'Italia. Grazie.
1: Ringrazio il professor Palombi soprattutto per averci posto quei numeri e quelle attenzioni anche nel messaggio finale, che sicuramente dobbiamo cogliere e impegneremo tutti nell'attuarle. Ma permettetemi di fare un intervento, avendo fatto il moderatore, anche se non è, diciamo, il mio lavoro principale questo. No, parto da un dato che mi rivolgo al presidente Fontana. Caro presidente, L'86% della popolazione che vive nei piccoli centri, soprattutto nelle aree interne, si dice soddisfatto della qualità di vita. Ecco, credo che questo sia il dato importante su cui dobbiamo partire, perché vuol dire che, come dicevamo prima, Presidente, in questi comuni c'è un'attenzione, le persone sono conosciute per il nome, per il cognome che portano, dove c'è un contatto, dove c'è un'umanità, dove c'è una conoscenza diretta, che secondo me è il valore da cui dobbiamo partire, perché dobbiamo mantenere sempre di più quel presidio territoriale in tutti i piccoli e le aree interne. Lo dico perché, come ho avuto modo di dire sia al Presidente Fontana che a Monsignor Paglia, Professor Palombi, c'è un dato che ci allarma. Oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che il 34% della popolazione italiana vive già nelle aree metropolitane e nel 2050 supereremo il 50%. Mentre a livello mondiale, ecco quindi l'invito che parte anche dalla Cina, oggi siamo già oltre il 50% e nel 2050 supereremo il 70% delle persone che vivono nelle megalopoli. E come ha detto molto bene il Presidente Fontana nel suo intervento, in questi comuni distanti da quelli che sono i principali servizi di trasporto, sanitari, educativi, che scontano quindi anche quei fenomeni di spopolamento e di carenza di opportunità, ecco, noi dobbiamo far sì che all'interno di quei presidi ci possa essere la mobilità, ci possa essere la scuola, ci possa essere la sanità, ci possa essere il medico di base, come i primi interventi. Ecco, noi se vogliamo veramente dare una risposta a questo piano che saggiamente Monsignor Paglia ha tracciato, che è partito nel 2014, su 72 aree interne noi abbiamo interessato ben 1077 comuni con 600 milioni di investimenti, anche se, come abbiamo detto, siamo leggermente in ritardo, e sono contento proprio che ieri nella cabina di regia, che ho avuto modo di partecipare come vicepresidente dell'ANCI insieme al ministro Foti, abbiamo dato finalmente il via libera a 23 delle 43 nuove aree che non solo interessano tanti cittadini ma soprattutto 1904 comuni. E anche qui abbiamo 172 milioni che con queste risorse viene finanziato per ognuna 4 milioni in quella che è un aspetto complessivamente di coesione che, come dico, tocchiamo niente meno che gli 800 milioni. Quindi di fatto le risorse ci sono, vanno investite, vanno programmate, vanno condivise in una programmazione interistituzionale, come il Presidente Fontana sempre si batte, tra i diversi livelli istituzionali di questo Paese, a partire da noi sindaci, per passare le province, per passare le regioni, per passare il Parlamento, il Governo, in quella che è una condivisione generale, anche perché il piano strategico per le aree interne è un passaggio positivo che ha consentito anche di entrare in quella programmazione europea oggi importante e fondamentale. E quindi noi salutiamo con favore anche l'attenzione che il Governo ha manifestato in questi anni di non solo trovare le risorse ma soprattutto di attuare quelle politiche tenuto conto delle richieste. Anche nell'ultimo decreto che abbiamo approvato e convertito in Parlamento, quello sul PNRR, molti emendamenti ANCI andavano in questa direzione. Presidente Fontana, ringrazio il Parlamento per averli accolti, proprio perché abbiamo adottato da quel modello la semplificazione per far sì che proprio anche nei piccoli centri possa essere messo al centro un altro ruolo. Ma mi rivolgo a lei, Presidente, perché sicuramente in quelle che sono le proposte che noi come ANCI abbiamo dato su quello che è il tema dell'agenda, anche in un incontro che abbiamo avuto con il Presidente Manfredi e l'allora Ministro, oggi Commissario Europeo, Raffaele Fitto, abbiamo posto che questo programma dell'assegnazione sia anche diretta a parte dell'Europa a quelli che sono i comuni, evitando quindi passaggi burocratici che molte volte non solo snelliscono il provvedimento ma attuano anche una politica più conforme a quelle che sono le esigenze dei singoli territori. E noi su questo abbiamo fatto una proposta operativa proprio su un piano e un programma nazionale per le città e i comuni, dove possano essere in qualche modo messe al centro, e lo dico lei avendo avuto un'ottima esperienza anche come parlamentare europeo, oltre che come ministro degli affari europei, in quella che è una programmazione, una condivisione anche di un ruolo centrale dei comuni in un contesto di politiche di coesione. Andando su quello che è il bando che oggi noi abbiamo presentato, questo avviso che ha riscosso grande successo con oltre 45 aree territoriali che hanno partecipato, e oggi ne posso dire con grande soddisfazione ne finanzieremo 14, che poi elencherò, Devo dire che questi 2,5 milioni che noi abbiamo tratto da quello che è il Fondo delle Politiche Giovanili, e per questo ringrazio anche di cuore il Ministro Andrea Bodi, Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, che attraverso questa condivisione, anche nell'accordo in ambito di conferenza unificata con Regioni, Province e Comuni sull'attuazione delle risorse, abbiamo messo una progettualità che sfruttasse quindi lo scambio intergenerazionale nelle aree fragili del Paese, per quella creazione di un'opportunità per i giovani, attivando anche quei servizi innovativi rivolti agli anziani. E devo dire che questi progetti hanno l'obiettivo non solo di valorizzare il ruolo attivo degli anziani nelle comunità locali, ma al tempo stesso anche creare quelle occasioni di reddito occupazionale e anche quella autoimprenditorialità giovanile, oggi importante e fondamentale, come diceva molto bene Monsignor Paglia, nel far sì che la popolazione anziana possa essere certa e sicura di continuare a vivere dove è nato, e quei ragazzi dove altrettanto sono nati, quelli possono essere i loro nonni, i vostri genitori, possono continuare a vivere e creare famiglia in quelle che sono le realtà degli 8.000 comuni italiani, in quella che è una politica che, come ha detto molto bene il Presidente Manfredi, è del controesodo. Questo avviso ha visto destinatari aggregazioni di piccoli comuni che sono stati costituiti ad hoc, e vi ringrazio perché siete stati bravissimi, non solo per la qualità dei progetti, che devo dire, Monsignor Paglia, sono di altissimo profilo, ma soprattutto per la capacità di aggregare, per la capacità di stare insieme, per la capacità di vivere quel senso di comunità, di appartenenza che molto bene il Presidente Fontana ci ha illustrato nel suo intervento, ricordando i nonni, perché i nonni hanno rappresentato per tutti noi un momento importante, e io stesso me li ricordo perché con loro ho vissuto i momenti più belli, perché come tutti abbiamo avuto i genitori che lavoravano, e quindi abbiamo passato tanto di quel tempo con i nonni che ci hanno poi trasmesso quei valori, quelle emozioni che ancora oggi noi portiamo. Ecco, e questo, caro Presidente Fontana, come ha detto bene Monsignor Paglia, credo che per i sindaci oggi qui presenti, per questi amministratori, avere la possibilità di essere qui nella sala della Lupa, alla tua presenza, alla presenza della massima autorità di questo Parlamento, è un grande onore, un grande privilegio, ma soprattutto è anche un riconoscimento a questi colleghi che con passione e con dedizione ogni giorno mettono frutto del loro ingegno, della loro passione, del loro amore, del proprio sacrificio anche nei confronti della propria famiglia, del proprio lavoro, per mandare avanti queste comunità. Ecco, ANCI ha apprezzato veramente questa qualità progettuale espressa da tutte queste proposte, che tutti questi progetti sono frutto anche di una visione strategica e di coesione tra tutti gli attori locali, e devo dire che per questo siamo veramente contenti e soddisfatti di aver potuto considerare due aspetti, e concludo. Il primo, quello di aver costruito un percorso, uno strumento dedicato ai piccoli, e su questo ancora una volta grazie a te Monsignor Paglia per ci averci indirizzato in questa visione di oggi ma del domani, ma soprattutto di aver visto anche la capacità di avere una graduatoria di meritevoli, e lo devo dire cari colleghi, è impegno del Presidente Manfredi, è impegno del sottoscritto, è impegno di Monsignor Paglia, sono certo che anche il Presidente Fontana ci aiuterà, quello di proseguire non solo in quello che è lo scorrimento di quella che è la graduatoria, ma anche in quelli che sono i presupposti che abbiamo stabilito negli stati generali che abbiamo tenuto alla Nuvola alla fine del mese di febbraio, dove abbiamo tratteggiato un percorso, un progetto da condividere con il governo, ma soprattutto di attuare su tutti i comuni italiani. E quindi sarà il nostro impegno a far sì che questa graduatoria possa scorrere, ma soprattutto è un nostro impegno a far sì che anche in futuro si possa istituire un nuovo bando, un nuovo avviso, per dare l'opportunità ai tanti comuni che oggi non hanno potuto partecipare di poter anche loro prendere spunto e continuare. Concludo volendoli nominare uno a uno, anche perché oggi sono qui rappresentati, l'invito oggi l'abbiamo rivolto a loro 14, e sono il comune di Pollica, il comune di Vicari, il comune di Aliano, il comune di Santa Fiora, il comune di Amandola, l'unione dei comuni Tifernum, il comune di Cascalenda, la comunità montana Terminio Cervialto, l'unione dei comuni della Carfagnana, l'unione dei comuni montani della Valsangone, il comune di Aquilonia, l'unione delle terre di Leuca, il comune di Dongo e il comune di Carpineto della Nora. Insomma, tante realtà che credo dobbiamo tutti insieme rivolgere il più sincero grazie, il più sincero riconoscimento per l'impegno, ma soprattutto per la qualità di questi progetti che veramente sono molto molto affascinanti e che sicuramente potranno dare spunto in quello che è un futuro di quel nostro impegno insieme a tutte le istituzioni. A questo punto lascerei a te, Monsignor Paglia, le conclusioni e ancora una volta Presidente Fontana, grazie a nome dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, oltre di quella della Fondazione Età Grande, per la tua determinazione, per la tua disponibilità e per essere stato qua tutto questo tempo ad ascoltarci e a prendere, diciamo, veramente spunto su quelli che sono oggi i nostri messaggi che abbiamo voluto lanciare. Grazie.
0: La conclusione è buon lavoro e andiamo avanti. Questo mi pare sia, come dire, un obbligo oggi, ma vorrei solo sottolineare un aspetto: l'importanza delle relazioni tra nonni e nipoti. Con la Commissione abbiamo fatto un calcolo di quanto varrebbe economicamente il tempo, quindi non le paghette, non gli appartamenti, il tempo che i nonni passano con i nipoti. Una finanziaria. Rivolgendomi al Ministro Giorgetti gli ho detto: mi raccomando, tenga in vita i nonni, perché non so se lei reggerebbe a presentare una seconda finanziaria. Per questo piccolo, senza contare peraltro quella complicità affettiva che li unisce, che in un mondo spesso anaffettivo salva i nostri ragazzi da una, come dire, da una solitudine che diventa molto molto pericolosa. Ecco perché penso che questo nostro incontro questa mattina, con l'avvio anche di questo progetto, in realtà è un seme che ha, come dire, che porta frutto in diverse direzioni. È davvero un'opportunità straordinaria. Grazie Presidente. Lei sa che qui noi a questo punto confidiamo, ovviamente è primavera, e quindi oltre al Rinascimento, quindi io mi auguro che i fiori verranno immediatamente per un progetto che sia davvero importante per i nostri anziani che hanno bisogno appunto di essere accompagnati in questo momento della loro vita per poter a loro volta aiutare i giovani a sperare il futuro. Grazie e buon lavoro.
4: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Il filo di Arianna.
6: Donne fuori dal labirinto.
7: Nessun diritto è mai stato concesso senza lotta. Questa lotta, sorelle mie, la combattiamo insieme. Buon pomeriggio da Arianna Voto. Il romanzo della straordinaria vita di Anna Kuliscioff è il libro che presenta qui oggi con noi. Tiziana Ferrario, benvenuta.
8: Buon pomeriggio.
7: Collega della RAI per tanti anni a Roma, a Saxa Rubra, oltre che all'estero, inviata del TG1, corrispondente anche da New York, ma milanese. E passeggiando per il centro di Milano, attraversando la celebre galleria, è impossibile non notare la targa dedicata ad Anna Kuliscioff. In quell'appartamento, sopra la galleria, viveva con Filippo Turati.
8: Sì, è una targa messa proprio dove c'è il motto Porta, no? Che è un luogo storico di Milano, all'angolo tra i porti c'è la galleria e c'è questa targa in cui c'è lei, Anna Kuliscioff, insieme a Filippo Turati. Loro abitavano lì sopra, ai piedi della Madonnina, proprio Anna vedeva la Madonnina sulla guglia più alta del Duomo e aveva una casa che era non solo la loro casa, ma era anche la redazione dei giornali che le facevano critica sociale, la difesa delle lavoratrici, quindi era il posto di lavoro e di vita dove loro sono stati per anni e nel cuore di Milano ed è un posto storico dove vale la pena di buttare un occhio, ecco, perché oggi è stato trasformato, c'è un supermercato accanto, eccetera, però di lì è passata la storia e quella targa sotto ha anche una frase, no, che sembra venire proprio da lontano ed è un posto, insomma, dove è vero, è giusto, noi milanesi buttiamo un occhio lì, non tutti lo sanno.
7: Una storia scritta dagli uomini ma fatta anche dalle donne, questo vuole dimostrare anche il tuo libro.
8: Beh sì, se Filippo Turati è considerato il padre del socialismo, sicuramente lei è la madre del socialismo.
7: Parliamo di donne che la storia ha tralasciato, quasi dimenticato, che stiamo riscoprendo solo oggi. Anna Kuliscioff nel centenario della morte, l'anno scorso, il 1925, Anna Kuliscioff, donna socialista, femminista, in un'epoca in cui le donne ancora non potevano votare, non avevano parola politica.
8: Ma lei intanto, ricordiamo che era russa ed era venuta in Italia per amore, una donna colta che parlava le lingue, che aveva scelto di lasciare la Russia quando era ancora adolescente proprio perché le ragazze non potevano studiare durante l'impero degli zar e lei, che veniva da una famiglia ebrea benestante, e aveva chiesto di andare a studiare in Svizzera ed è lì che incontra Andrea Costa, anarchico, perché inizialmente lei viene a contatto con questo mondo degli anarchici, la Svizzera era un posto molto libero in quegli anni e si innamora di Andrea Costa, che diventerà anche il primo parlamentare socialista nel nostro paese. Lei viene in Italia e passerà tutta la sua vita qui, laureandosi in medicina, specializzandosi in ginecologia, diventando una delle prime laureate in Italia e diventando la compagna di Filippo Turati. Lo incontra proprio mentre studia a Napoli e non si lasceranno più un'intesa politica, intellettuale, insieme fondano il Partito Socialista in quella Milano, che era una Milano piena di fermenti, dove nascevano fabbriche ogni giorno, perché eravamo nel pieno della rivoluzione industriale, e lei inizia queste battaglie per i diritti dei lavoratori e soprattutto delle donne, che erano nel gradino più basso di quella società che andava a una velocità incredibile perché era arrivato il progresso, le macchine.
7: E a questo proposito Anna Kuliscioff si laurea come medica, ginecologa medica dei poveri, è anche un po' questa la sua missione con cui viene ricordata, e accanto a lei anche altre figure che la affiancano in questo desiderio di aiutare il prossimo e soprattutto la classe operaia, che è il suo interesse principale.
8: Beh, intanto lei, c'è un aneddoto su questo, lei si laurea, lavora anche con Golgi a Pavia, che diventerà un premio Nobel, intuisce che le donne morivano dopo il parto spesso perché non c'era abbastanza igiene, i bambini venivano alla luce e i medici non si lavavano le mani perché magari arrivavano a far partorire la donna da un altro reparto dove, che ne so, avevano fatto un'autopsia. Ma la cosa incredibile è che lei si presenta all'ospedale maggiore di Milano dicendo: io mi sono laureata in medicina, sono ginecologa, posso venire a lavorare qui con voi? E si sente rispondere: noi le donne però non le prendiamo. Quindi lei si apre un suo ambulatorio e inizia a lavorare nei quartieri più poveri di Milano, dove c'era tanto bisogno di cure, dove non esistevano ancora gli antibiotici, c'erano ancora da fare molti passi avanti, no? Nella ricerca scientifica dilagava la sifilide, la prostituzione era ancora legalizzata, lo Stato guadagnava sulla prostituzione, ed era pieno di bordelli legalizzati. Quindi Anna si muove in quella Milano che oggi è irriconoscibile, no? Rispetto alla Milano che è oggi, dove appunto le donne venivano sfruttate, lavoravano, riempivano quelle fabbriche semplicemente perché venivano pagate meno degli uomini, e insieme a loro c'erano i bambini in fabbrica. E la prima legge di tutela del lavoro delle donne e dei bambini si deve proprio ad Anna Kulishov, che insiste con Turati, che era diventato parlamentare socialista, perché possa essere approvata una legge che tutelasse queste donne e questi bambini.
7: Un'altra legge di cui fu fautrice ma che non riuscì a passare nel 1912 nel Parlamento era quella per il diritto di voto alle donne. Furono 4 parlamentari uomini socialisti a portare la proposta di legge, che però fu bocciata in maniera clamorosa dal Parlamento e dallo stesso capo del governo, che allora era Giovanni Giolitti.
8: Sì, ma su questo diciamo che c'è stata una grande battaglia anche familiare, perché lo stesso Turati non era convinto che fosse arrivato il momento di dare anche il voto alle donne. Anna Kulishov si arrabbia tantissimo, per parecchio tempo lei non firma più insieme a Turati gli editoriali su Critica Sociale, che era il loro giornale socialista. Turati riteneva che non fosse ancora il momento giusto di dare il voto alle donne, temevano che le donne potessero essere troppo influenzabili per esempio dalla Chiesa, e passa il voto agli uomini, compresi gli analfabeti. E questa è una cosa che veramente fa impazzire di rabbia la nostra Kulishov, insieme a quelle altre donne che in quella Milano si battevano per ottenere il voto anche per loro.
7: Il voto degli uomini analfabeti vale più di quello delle donne laureate.
8: Questa era la realtà ed è andata così. Cioè, sappiamo perfettamente che le donne dovranno aspettare ben 2 guerre mondiali per riuscire ad ottenere il voto, e loro speravano di averlo dopo la prima guerra mondiale, quando avevano mandato avanti il paese. E quello che è anche quella volta, finita la guerra mondiale, gli viene risposto no, e in cambio però viene abolita l'autorità maritale nel 19, perché ancora le donne non avevano uno status giuridico, e per esempio per aprire un'associazione avevano bisogno dell'autorizzazione del marito. L'unione femminile nasce perché si iscrivono 2 uomini, pensa all'assurdità. Nasce a Milano con Ersilia Bronzini e tutta una serie di altre donne impegnate a favore delle donne, ma perché ci sono anche degli uomini nell'unione femminile.
7: Fa un po' sorridere, perché anche quando le donne conquistano il diritto di voto, e celebriamo gli 80 anni proprio quest'anno, il timore al referendum fra Repubblica e Monarchia era proprio che le donne ritenute più religiose, più conservatrici, avrebbero spostato i voti sulla Monarchia.
8: Ma invece le donne vanno a votare in massa, perché finalmente hanno ottenuto quel diritto. E scelgono da che parte stare, perché hanno visto gli orrori della guerra, hanno visto quello che è successo in Europa e nel loro paese. E devo dirti, Arianna, che a me fa impressione che siano solo 80 anni che a noi donne sia stata data la possibilità di partecipare alla vita del nostro paese. Solo 80 anni, per secoli non abbiamo potuto dire la nostra, non abbiamo potuto partecipare alle scelte del nostro paese.
7: Tu scegli proprio un periodo strategico della vita di Anna Kulishov fra il 1912, quel diritto di voto negato, e la sua morte. Sono anni in cui appunto si prepara la grande guerra, la prima guerra mondiale, ma anche diciamo ci sono i prodromi di quello che poi sarà il fascismo. Intravediamo sin dall'inizio anche la figura di Mussolini, che allora era un socialista.
8: E certo, non solo, lui arriva nel 12 proprio, arriva a Milano come direttore dell'Avanti, perché aveva vinto la sua corrente, aveva vinto il congresso socialista, e ovviamente va a presentarsi ad Anna Kulishov nel suo salotto in Piazza del Duomo, che era il salotto intellettuale del mondo socialista, dove tutti passavano, dove però entravano anche le operaie e i lavoratori, proprio per farsi dare un consiglio, capire che cosa era meglio fare nelle loro battaglie per i diritti. E Mussolini arriva in quella Milano ed inizia la sua ascesa verso quello che diventerà, poi sappiamo bene, anche il fascismo. Ma all'inizio lui è socialista, c'era quel clima pre-guerra, i socialisti si schierano per la neutralità e Mussolini all'inizio è neutrale rispetto alla guerra, infatti l'Italia non entra in guerra, ma poi cambierà idea e questo porterà all'espulsione di Mussolini dal Partito Socialista e lui inizierà un percorso completamente diverso, lascerà ovviamente l'Avanti e aprirà il suo giornale Il Popolo d'Italia, con il quale che userà anche per sostenere tutte le sue nuove idee e posizioni. E quindi io ho iniziato dal 12 perché è un momento di grande cambiamento per la storia del nostro paese e perché poi appunto inizierà quella tragica prima guerra mondiale che porterà distruzione, devastazione, tanti morti e mutilati in Italia.
7: E che preparerà il terreno per l'avvento di una dittatura, come conseguenza anche economica di una crisi vissuta da tutta l'Europa.
8: Ma certo, perché la guerra distrugge il sistema economico, i reduci tornano, sono arrabbiatissimi perché non hanno ottenuto neanche quello per cui erano andati a combattere. C'era un clima per certi aspetti molto simile anche a quello che noi abbiamo vissuto e stiamo vivendo, no? Queste divisioni, c'era chi esaltava la guerra come la possibilità di arrivare a un rapido cambiamento, la modernità, i futuristi per esempio erano quelli che vedevano nella guerra il modo più veloce per cambiare tutto.
7: Lo stesso Gabriele D'Annunzio.
8: Certo. E poi invece c'era tutto un mondo che era pacifista e che voleva le donne in modo particolare. Nel mio libro si parla anche di questa figura di
7: Rosa Genoni.
8: Meravigliosa donna,
7: sì.
8: Stilista ma socialista, è impegnata comunque, unica pacifista a quel tavolo delle pacifiste arrivate da tutto il mondo all'AIA nel 15, che cercano di convincere i paesi ancora neutrali a non entrare in guerra. Ci provano, vanno a incontrare tutti i capi di Stato, da Wilson negli Stati Uniti, e vengono anche a Roma, vanno dal Papa, tutti dicono che è bello quello che state facendo, avete ragione, nessuno è in grado di tirare quel freno a mano che possa evitare una guerra mondiale. Infatti nel maggio del 15 anche l'Italia entrerà in guerra ed è bello vedere quel banco di presidenza di tutte quelle donne che hanno rischiato la vita per arrivare all'AIA, perché si combatteva già in Europa, e vedere un'italiana come Rosa Genoni, l'unica che era presente lì, molto amica di Anna Kuliscioff.
7: Ricordiamo Rosa Genoni, tra l'altro proveniente da una famiglia poverissima che si era costruita da sola anche una cultura, aveva voluto imparare il francese per andare a Parigi a conoscere la moda dell'epoca e inventare poi la moda italiana.
8: Beh, lei è una pioniera in questo senso, perché arriva a Milano da questa Valtellina con 18 fratelli e sorelle, poverissima, viene mandata a fare la piscinina, cioè l'apprendista sarta in quelle tante sartorie che affollavano Milano, e lei lì capisce che è fondamentale parlare anche il francese, perché i francesi dettavano legge nella moda, e però incontra anche quel mondo socialista di cui la città era piena, era vivace, circoli operai. È una bellissima amicizia quella tra la Kuliscioff e Rosa Genoni, perché sono due donne molto diverse tra loro, di estrazioni sociali completamente diverse, ma legate da una profonda amicizia. Ci sono delle lettere che raccontano i loro continui scambi di idee politiche, ma anche di amicizia, sul fatto che Anna chiedeva consiglio su come vestirsi per andare a un matrimonio piuttosto che fare una camicetta per la figlia Andreina. Quindi è una bellissima storia anche di amicizia e di valori politici forti.
7: Questo mi dà lo spunto per chiederti, sfogliando il libro, è una biografia ma è anche un romanzo, ci sono fonti storiche ma ci sono anche tanti dettagli che sono frutto della tua sensibilità di scrittrice, posso dire.
8: Beh, io ho voluto fare un romanzo perché penso che possa arrivare a un pubblico più vasto, infatti sono andata anche nelle scuole, ci sono ragazzi e ragazze che, pensa, si sono inventati persino un rap. step per Anna Kulishoff. Tanto si sono appassionati alla figura di questa donna controcorrente, rivoluzionaria, coraggiosa. E quindi la chiave del romanzo è più facile, però essendo io giornalista ho bisogno di avere le fonti vere, per cui nel libro ci sono i documenti. Certo, mi sono concessa anche un po' di fantasia nei dialoghi, però anche i dialoghi spesso sono tratti da scritti, da quel famoso carteggio che c'è per esempio tra Anna Kulishoff e Filippo Turati, 40 anni in cui si sono scritti almeno una lettera al giorno, le poste funzionavano perfettamente ed era incredibile come Turati dipendesse da lei nel prendere qualunque tipo di decisione politica. Raccontava a lei tutti i dettagli della sua vita politica romana, chiedendo consiglio a lei su che cosa fare, e lei aveva sempre una chiave di lettura, anche perché la sua visione era internazionale. Era una donna che parlava 5 lingue, che leggeva i giornali internazionali, teneva i rapporti con gli altri movimenti politici e con quella rete di donne che si battevano, appunto, le suffragette per il voto alle donne.
7: E a proposito di Filippo Turati e anche di Andrea Costa, il suo primo compagno, proprio Anna Kulishoff è l'apertura del tuo libro al congresso dell'Internazionale Socialista, proclama: non sono la signora di nessuno, sono Anna Kulishoff. Quanto vale questo anche oggi per tante donne che faticano ad affermarsi all'ombra di un marito, di un padre, di un fratello?
8: Però devi pensare che quella frase lei la dice in una fase storica in cui appunto le donne non avevano alcun diritto, e quindi lei arriva a questo congresso, siccome è molto bella, pensa, Collodi si dice che si è ispirato a lei per il personaggio della fata turchina in Pinocchio.
7: Non lo sapevo,
8: e quindi Collodi era socialista, quindi si racconta appunto che lei arriva a questo congresso, c'è un signore che si gira, uno delegato di un'altra, e dice: ma chi è quella signora? E dicono: è la signora di Turati. Lei lo sente e ovviamente dice: no, attenzione, io sono Anna Kulishoff. Lei è molto consapevole del suo valore e dell'importanza di avere una propria autonomia e indipendenza.
7: Donne e uomini insieme sullo stesso piano. E come tradizione della nostra trasmissione abbiamo comunque invitato un uomo come interlocutore. Abbiamo con noi l'onorevole Claudio Martelli, adesso andiamo a chiamarlo. Onorevole Martelli, buon pomeriggio. Ministro, vicepresidente del Consiglio, è stato, lo ricordiamo tutti, il braccio destro di Bettino Craxi, esperto di politica estera. Onorevole Martelli, ma noi qui oggi raccontiamo un po' la storia ancora più antica del Partito Socialista, proprio gli esordi. Siamo negli anni 10 e 20 in Italia e stiamo ricordando la figura di Anna Kulishoff, una madre del Partito Socialista, dicevamo, con Tiziana Ferrario. Ecco, quanto il Partito Socialista è anche debitore a figure come quella di Anna Kulishoff?
9: Sicuramente molto di più di quanto sappia, nel senso che è certamente una figura nota, però non nella misura in cui meriterebbe di esserlo. Non è così popolare come meriterebbe, perché appartiene a un'epoca in cui le donne erano tenute un po' d'accanto e la loro voce un po' in sordina. E anche Anna Kulishoff, nonostante il suo temperamento straordinariamente volitivo, partì questa condizione di inferiorità delle donne nel tempo in cui visse. Del resto, una parte importante del suo lascito è proprio la rivendicazione di un ruolo per le donne, un ruolo anche nella politica, un ruolo dominante come quello degli uomini. Del resto, il suo più celebre discorso è proprio quello sul monopolio dell'uomo, la pretesa degli uomini di esercitare una sorta di monopolio sulla vita pubblica, professionale, culturale di un paese come l'Italia, che non era tra i più arretrati, perché ce n'erano anche altri più arretrati, perlomeno non in alcune città come Milano, come Roma, come la stessa Napoli, in cui agì e poté finalmente iscriversi all'università e conseguire la laurea in medicina, che era uno dei sogni della sua vita, insieme a quello dell'emancipazione femminile, insieme al grande sogno socialista, rivoluzionario nelle aspirazioni e riformista nei comportamenti.
7: Furono proprio i socialisti all'epoca a chiedere il voto, il diritto di voto anche per le donne, proposta parlamentare che poi fu bocciata dal Parlamento dell'epoca, ma poi 40 anni dopo il Partito Socialista ebbe anche due donne rappresentanti dell'Assemblea Costituente italiana, Bianca Bianchi e Lina Merlin, quindi una trasmissione anche di testimone dalle figure storiche del socialismo a quelle che poi sono state le nostre madri costituenti.
9: Sì, per onestà devo ricordare che anche nel Partito Socialista fu questione non da poco il riconoscimento di un ruolo delle donne, non dico paritario, ma quasi paritario. Il tema del voto alle donne fu motivo addirittura di un contrasto, non di principio, ma di opportunità, di convenienza, tra la stessa Anna Kulishoff, che era la propugnatrice, e Filippo Turati, il suo compagno.
7: E lo ricordava qui in studio poco fa Tiziana Ferrario, appunto.
9: Ora trascuro l'argomento, visto che è già noto agli ascoltatori. È vero che la tradizione femminile nel Partito Socialista è stata una costante, anche in tempi molto più recenti, è stato il dopoguerra. Io parlo dell'epoca che ho vissuto, e del ruolo che ho esercitato accanto a Craxi, in cui, con il quale anche direi sotto un impulso personale, ma anche per una convinzione profonda maturata nel contesto dell'internazionale socialista, fu sempre molto attento a valorizzare

0: nazionale, donne d'azione politica, amministratrici locali, poi anche parlamentari, e anche donne che venivano dalla società civile, dal mondo della cultura, del teatro, della musica.
1: Onorevole Martelli, io ricordo, proprio me l'ha mostrata addirittura un vecchio sostenitore socialista, una tessera che voi avete fatto con l'immagine, credo fossero gli anni Ottanta, proprio di Anna Kuliscioff, una tessera,
0: esatto.
1: Vero? E ricordo anche, non sono più riuscita a trovarlo, un libro dedicato a lei che aveva la prefazione di Craxi. Quindi,
0: c'è un libro bellissimo scritto da Paolo Pilliteri, sindaco di Milano, dedicato ad Anna Kuliscioff, e molti altri studi e saggi. E Craxi, anche lui, prima persona, si dedicò a valorizzarne l'immagine, la figura, il ricordo.
1: Che cosa gli piaceva soprattutto di queste battaglie che ha fatto Anna Kuliscioff, che rappresentava poi anche una corrente del riformismo, no? E che poi molte battaglie, sì, le perde anche.
0: Sì, credo che quello che gli piaceva innanzitutto era l'intensità della figura, della persona di Anna Kuliscioff, che era qualcosa che credo abbia conquistato un'intera generazione ai suoi tempi, sia di donne che di uomini. Un compagno d'armi, diciamo così, di armi culturali, di culturali come Claudio Treves, era visibilmente innamorato di Anna Kuliscioff perché aveva un grande fascino, un fascino oratorio, un fascino che bisogna dirlo, insomma, non si può accentuare il tratto della verità, bisogna riconoscere il tratto della femminilità, e naturalmente questo non deve fare ombra sugli aspetti più importanti, però certo conta nella costruzione di una personalità al suo peso, e Anna Kuliscioff era una donna molto affascinante, sapeva trovare il tono giusto, gli argomenti giusti, era appassionata, era ucraina di origini, ma aveva
2: quando l'Ucraina era sotto la Russia.
1: Nasce a Odessa, sì, in Crimea. Lei viene dalla Crimea.
0: Beh, Ucraina, a tutti gli effetti, non so.
1: Sì, sì.
0: Per fare una domanda su cosa sia la Crimea, sono pronto.
2: Lo facciamo in un'altra trasmissione,
1: certo.
2: Onorevole.
1: E poi c'era però ancora lo zar, oltretutto, stiamo parlando.
0: Lei era in lotta con lo zar,
1: certo.
0: Figuriamoci. Ma poi ha studiato a Zurigo, si è formata anche in parte in Francia, insomma è una donna internazionalista per temperamento, per cultura, per formazione, a tutti gli effetti era la sua grande passione la politica internazionale.
2: Ecco, onorevole Martelli, Anna Kuliscioff era anche una pacifista, ricordavamo il congresso delle donne dell'AIA nel 1915, da questo punto di vista qual è la sua eredità e qual è invece il suo pensiero, onorevole, visto che eredita anche la politica di Craxi, che è stata in politica estera una politica di indipendenza anche rispetto all'alleanza atlantica, all'egemonia degli Stati Uniti. Ecco, cosa pensa lei oggi di tutto quello che vediamo sotto gli occhi?
0: Dunque, sono tante domande in una. Io penso che il Partito Socialista non può che essere propugnatore della pace, non una pace in belle, non la pace dei vinti, degli schiavi, dei sottomessi, no, questo mai. Il Partito Socialista ha sempre rivendicato il diritto anche alla ribellione, e dunque non è la pace a tutti i costi, è un'ispirazione di rispetto reciproco tra i popoli, di tutela della libertà e dell'indipendenza di ciascun popolo e quindi anche della sua dignità. Se però siamo di fronte a un caso di oppressione, beh, Craxi e io con lui abbiamo combattuto per riconoscere la libertà e l'indipendenza dei popoli che stavano sotto il tallone dell'Unione Sovietica, ma anche sotto la prepotenza americana, come accadde con il Cile e con la sciagurata controrivoluzione di Pinochet sostenuta dagli americani, in primis da Kissinger, che poi in tarda età riconobbe l'errore compiuto. Quindi a est e a ovest, come dicono i francesi, abbiamo sempre difeso il principio fondamentale dell'indipendenza e della libertà dei popoli.
2: Oggi si ricorda come anche il caso di Sigonella, no?
0: Sì, per esempio quando Craxi si rifiuta di concedere le basi americani a Reagan, che voleva che partissero da Sigonella ancora una volta per bombardare la Libia di Gheddafi, non concesse le basi, e questo consentì a

0: cercate di salvare la pelle per il, per sua figlia adottiva e per i romanzi, i cittadini libici, di quell'attacco, ma non lui, perché avvertito da Craxi poter mettersi in salvo. La questione è ampia e non credo controversa, è rimasto un po' quasi un mito nella politica italiana quell'atto di indipendenza, di sovranità, quegli atti, quella politica di indipendenza, di sovranità, sia rispetto all'Unione Sovietica, un bellissimo libro che raccoglie gli scritti di Craxi, si chiama Da Santiago a Praga, o da Praga a Santiago, che fu un intenso la nostra battaglia a sostegno in difesa dei patrioti cecoslovacchi della primavera, che avevano dato vita contro la repressione russa. Noi abbiamo ospitato e eletto al Parlamento Europeo uno dei loro dirigenti, Pelikan, mentre altri si sono rifiutati persino di incontrarlo, nonostante che fosse comunista.
1: Un partito socialista che è entrato nella storia per questa politica estera e in qualche modo è entrata nel mito anche Anna Kuliscioff, che oggi siamo a celebrare qui con Tiziana Ferrario, a cui lascio la parola per una nota conclusiva. Questo rapporto fra storia e presente.
2: Ma io credo che ci siano tanti spunti simili oggi. Stiamo vivendo una situazione per certi aspetti abbastanza simile a quella che ha preceduto per esempio la Prima Guerra Mondiale. Solo che il mondo nel quale siamo cresciuti ci sta cambiando sotto gli occhi, quindi sono altre nuove sfide che abbiamo davanti e credo che gli errori del passato, cioè oggi, ci possano aiutare anche a fare le scelte migliori rispetto alle sfide che abbiamo davanti.
1: Io ringrazio il nostro ospite al telefono, l'onorevole Claudio Martelli, per essere stato con noi e ringrazio anche...
2: Grazie.
1: E ringrazio anche Tiziana Ferrario che ci ha portato qui in studio e reso viva e attuale la figura di Anna Kuliscioff. E da Arianna Vota al microfono, con Giovanni De Palma alla console, un saluto. L'appuntamento a domenica prossima. Vi lascio come di consueto al notiziario parlamentare delle 17:00.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati e buona domenica dalla redazione del GR Parlamento e da Max Gambino con noi in regia. I principali impegni delle aule nel servizio di Francesca Cecchini.
2: Si riparte alle 9.30 di domattina nell'aula di Montecitorio con la discussione generale della relazione della 14ª Commissione sul suo programma di lavoro e sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno in corso. Si proseguirà con l'esame di due mozioni per la revisione integrale del patto di stabilità e gli investimenti europei e nazionali in armamenti a firma 5 Stelle e sulla riduzione del costo dell'energia presentata da Italia Viva. Nel corso della settimana un altro provvedimento che attende i deputati sarà la conversione in legge del decreto fiscale. Scade il 26 e quindi prevista una nuova richiesta di fiducia. Mercoledì alle ore 12.30 si terrà la commemorazione di Marco Pannella a 10 anni dalla morte. Due mozioni attendono invece i senatori che rientreranno in emiciclo martedì. La prima, presentata dall'opposizione, sui riflessi economici connessi alla sicurezza energetica. La seconda, dei gruppi di maggioranza, sulla tutela del comparto agroalimentare. La settimana dal 25 al 29 maggio sarà poi riservata ai lavori delle commissioni. Commissioni che nel corso della prossima settimana si occuperanno, tra l'altro, del disegno di legge di conversione del decreto sui rimpatri volontari assistiti in affari costituzionali e del cosiddetto decreto carburanti ter all'esame della finanze.
1: Ora a Modena, dove ieri un'autovettura si è lanciata sui passanti nel centro città. Salim El Kudri, che era alla guida del veicolo, è apparso confuso e frastornato nel primo interrogatorio. Nell'indagine per strage e lesioni aggravate, il controllo sui dispositivi del 31enne bergamasco non ha evidenziato legami con alcun gruppo terroristico. Al termine del vertice con il ministro dell'Interno, il capo della polizia, il sindaco e il presidente della regione, Piantedosi ha dichiarato che il gesto è collocabile in situazione di disagio psichiatrico. Questa mattina la Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni hanno fatto visita ai feriti, 8 di cui 4 gravi, ringraziando i medici e alcuni dei cittadini modenesi che hanno fermato l'aggressore. Inizia la settimana Laudato Si fino a domenica prossima, dedicata alla cura del creato e ispirata all'enciclica di Papa Francesco. In quest'anno giubilare di San Francesco d'Assisi ricordiamo il suo messaggio di pace con Dio, con i fratelli e con tutte le creature, ha detto Papa Leone XIV a Regina Coeli. Purtroppo in questi ultimi anni, ha osservato il pontefice, a causa delle guerre i progressi sono stati molto rallentati. Sentiamo il Papa.
3: Incoraggio i membri del movimento Laudato Si e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno, la cura per la pace e cura per la vita.
1: Stati Uniti e Israele potrebbero riprendere gli attacchi contro l'Iran. Netanyahu ha infatti annunciato che avrà oggi un colloquio telefonico con Trump, ma interrotti invece i raid dell'invasione di Tel Aviv nel confinante Libano, nonostante il prolungamento della tregua di altri 45 giorni, quasi 3.000 i morti. Attacchi israeliani anche a Gaza, dove per sopperire all'emergenza sanitaria e alimentare della popolazione superstite stanno cercando di dirigere via mare e via terra attivisti e operatori umanitari. Nell'enclave palestinese, per il Ministero della Salute, il bilancio è di oltre 72.000 uccisi, un numero inferiore del 34,7% rispetto alle stime della rivista scientifica Lancet. È tutto per questa edizione e per oggi. Buona domenica a tutti.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: La musica del GR Parlamento è Rai Radio tutta italiana.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Quante volte hai visto andarsene la

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

0: Top Week,
1: la classifica i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week numero 3.

Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana. 2000, Tiro Mancino, Due Destini.

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Meteo Radio. Nel corso della serata permane tempo stabile sul paese. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Domani al nord e sulle regioni del centro si attende una residua instabilità dovuta al passaggio rapido di un fronte perturbato con addensamenti compatti associati a rovesci o temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata lungo l'arco alpino, prealpino e con locali sconfinamenti pomeridiani sulle pianure settentrionali. Al sud e sulle isole maggiori deciso miglioramento con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una residua variabilità sulle aree interne tirreniche al mattino e ampie schiarite soprattutto lungo i settori costieri. Ventilazione debole o localmente moderata a regime di brezza, con deboli rinforzi dai quadranti occidentali sui bacini di ponente e sull'Adriatico meridionale nel corso del pomeriggio. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Mare di Sardegna, il Tirreno centrale, con moto ondoso in progressiva attenuazione entro la sera. Temperature massime in generale a leggero aumento rispetto al fine settimana sul resto del paese, con valori diurni che si attesteranno su media intorno ai 21-22 gradi Celsius. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare. Dell'Aeronautica Militare.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: stasera che...
1: Ore 20, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente 20. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, oggi il 2010. 1 gennaio la Spagna assume la presidenza di turno dell'Unione Europea. Il 12 gennaio alle 16.53 locali un terremoto ad Haiti di magnitudo 7.0 causa oltre 200.000 vittime. 12 giugno Città del Messico. Bande di narcotrafficanti provocano scontri causando la morte di 77 persone. L'episodio viene considerato una mattanza dall'opinione pubblica. Il 22 ottobre la Sony cessa la produzione e la distribuzione del mitico Walkman. Ormai il digitale naturalmente manda in pensione un oggetto che è diventato culto in intere generazioni. Dopo 15 anni di detenzione, era il 13 novembre del 2010, viene liberata la dissidente birmana e Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. 28 novembre, il sito Wikileaks rilascia oltre 251.000 documenti diplomatici del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, inclusi oltre 100.000 documenti contrassegnati come segreti o confidenziali. Il 10 dicembre, dopo la scomparsa di Michael Jackson, esce il suo primo album postumo, intitolato semplicemente Michael. Usciva nel 2010 il film Harry Potter e i doni della morte. Usciva anche Alice in Wonderland, Benvenuti al Sud, Scontro tra Titani, Toy Story 3 e A-Team. Ci lasciava il 2010, in data 3 aprile, Maurizio Mosca, giornalista e opinionista sportivo italiano. Moriva invece il 15 aprile Raimondo Vianello, attore e comico italiano. E il presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, moriva il 17 agosto. Il 21 settembre ci lasciava anche Sandra Mondaini, attrice e comica, dopo la morte è venuta qualche mese prima proprio del marito e compagno di una vita Raimondo Vianello. L'11 novembre il produttore cinematografico Dino De Laurentiis. Il 29 novembre un altro celebre regista italiano, Mario Monicelli. Il 21 dicembre moriva Enzo Bearzot, amato CT della Nazionale. Nel 2010 Sanremo lo vinceva Per tutte le volte che di Valerio Scanu. Italia amore mio di un insolito trio, quello composto da Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici, arrivava secondo e al terzo posto Marco Mengoni, Credimi ancora. E adesso le canzoni del 2010.

impossibile. L'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume. Son tornate le lucciole a Roma, nei parchi del centro l'estate profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura, un magnete sul frigo, un quaderno di appunti.

0: avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

abita più qui. Laura se n'è andata via, Valerio non lo sento più. Ci siamo persi un po' per colpa mia. Ciao e uno se ne va per sempre, se ne va per sempre.

Sono le 4 del mattino, guardi la TV, abbracciato ad un cuscino, che cos'è che vuoi di più? Lei che dorme lì al tuo fianco, chissà cosa sta sognando, le accarezzi un po' i capelli, poi cerchi il telecomando.

La radio delle istituzioni è Rai Radio tutta italiana. La radio delle istituzioni è Rai Radio tutta italiana.

0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: Aspetto minuto e grinta da vendere. Questa è Giorgia, interprete e autrice tra le più amate in Italia degli anni 90, soprattutto a partire da Come saprei, scritta con Ramazzotti, che trionfò al Festival di Sanremo del 1995 e si aggiudicò anche il premio della critica, caso assai raro vista la tradizionale severità della sala stampa dell'Ariston. Certo che il successo non poteva mancare a una voce straordinaria come la sua, capace di estensioni di natura eccezionale. Gli incontri con artisti di grandissimo calibro come Pino Daniele, che nel 1997 le produsse Mangio troppa cioccolata, l'hanno aiutata a crescere artisticamente e a trovare il sound capace di valorizzare al massimo le sue incredibili doti canore. Un esempio per tutti è un'altra sua grande hit, Di sole d'azzurro, scritta da Zucchero, che arrivò seconda al Festival di Sanremo del 2000. E Giorgia poi, non dimentichiamolo, non è solo un'interprete eccezionale, ma anche una cantautrice instancabile che ha firmato gran parte dei suoi brani, come quel Gocce di memoria inserito nella colonna sonora del film La finestra di fronte di Ferzan Ospetek e che fu il singolo più venduto nel 2003 in Italia. Una canzone questa dedicata al grande amore di Giorgia, Alex Baroni, tragicamente scomparso un anno prima. E sono passati 14 anni da allora, ma la grinta di Giorgia non ha mai avuto un cedimento, come dimostra l'ultimo album, Oro Nero, che ha riempito di nuovi suoi successi le radio italiane.
2: E poi...
1: cedimento.

finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno 8:30, 12:30, 18:30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana. Rai Radio Tutta Italiana. Successi di oggi, di ieri, di sempre.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Meteo Radio.
1: Nel corso della notte avremo ancora tempo stabile sul paese. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Domani al nord e sulle regioni del centro si attende una residua instabilità dovuta al passaggio rapido di un fronte perturbato con addensamenti compatti associati a rovesci o temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata lungo l'arco alpino, prealpino e con locali sconfinamenti pomeridiani sulle pianure settentrionali. Al sud e sulle isole maggiori deciso miglioramento con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una residua variabilità sulle aree interne tirreniche al mattino e ampie schiarite soprattutto lungo i settori costieri. Ventilazione debole o localmente moderata a regime di brezza, con deboli rinforzi dai quadranti occidentali sui bacini di ponente e sull'Adriatico meridionale nel corso del pomeriggio. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Mare di Sardegna, il Tirreno centrale, con moto ondoso in progressiva attenuazione entro la sera. Temperature massime in generale a leggero aumento rispetto al fine settimana sul resto del paese, con valori diurni che si attesteranno su media intorno ai 21-22 gradi Celsius. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su Rai Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: Quando si vuole criticare, se non addirittura deridere, la musica italiana, si fa riferimento alle sue melodie appassionate, i testi sdolcinati e la rima cuore-amore. D'altronde il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al pubblico più maturo. Nella nostra tradizione esistono canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana vi proponiamo in 30 minuti una selezione delle più belle dagli anni 60 ad oggi, che potrete ascoltare tutti i giorni in due appuntamenti, alle 10 e alle 16.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo. Avrei fermato la guerra inutile con un sorriso. E allora sì, avrei

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso. Se

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: Dove, dove non sorge il sole, come, come sai non so come, quando, quando non sapevano il nome, perché, perché tu sei la ragione.

E poi cosa sarà? Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

0: Meteo. Tempo previsto sull'Italia oggi lunedì 18 maggio. Al nord e sulle regioni del centro si attende una residua instabilità dovuta al passaggio rapido di un fronte perturbato con addensamenti compatti associati a rovesci o temporali sparsi che saranno più frequenti nelle ore centrali della giornata lungo l'arco alpino, prealpino e con locali sconfinamenti pomeridiani sulle pianure settentrionali. Al sud e sulle isole maggiori un deciso miglioramento con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una residua variabilità sulle aree interne tirreniche al mattino e ampie schiarite soprattutto lungo i settori costieri. Ventilazione debole o localmente moderata a regime di brezza, con deboli rinforzi dai quadranti occidentali sui bacini di ponente e sull'Adriatico meridionale nel corso del pomeriggio. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e il Tirreno centrale, con moto ondoso in progressiva attenuazione entro la sera. Temperature massime in generale leggero aumento rispetto al fine settimana sul resto del paese, con valori diurni che si attesteranno su medie intorno ai 21-22 gradi Celsius. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, oggi il 2010. 1 gennaio la Spagna assume la presidenza di turno dell'Unione Europea. Il 12 gennaio alle 16.53 locali un terremoto ad Haiti di magnitudo 7.0 causa oltre 200.000 vittime. 12 giugno Città del Messico. Bande di narcotrafficanti provocano scontri causando la morte di 77 persone. L'episodio viene considerato una mattanza dall'opinione pubblica. Il 22 ottobre la Sony cessa la produzione e la distribuzione del mitico Walkman. Ormai il digitale naturalmente manda in pensione un oggetto che è diventato culto in intere generazioni. Dopo 15 anni di detenzione, era il 13 novembre del 2010, viene liberata la dissidente birmana e Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. 28 novembre, il sito Wikileaks rilascia oltre 251.000 documenti diplomatici del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, inclusi oltre 100.000 documenti contrassegnati come segreti o confidenziali. Il 10 dicembre, dopo la scomparsa di Michael Jackson, esce il suo primo album postumo, intitolato semplicemente Michael. Usciva nel 2010 il film Harry Potter e i doni della morte. Usciva anche Alice in Wonderland, Benvenuti al Sud, Scontro tra Titani, Toy Story 3 e A-Team. Ci lasciava il 2010, in data 3 aprile, Maurizio Mosca, giornalista e opinionista sportivo italiano. Moriva invece il 15 aprile Raimondo Vianello, attore e comico italiano. E il presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, moriva il 17 agosto. Il 21 settembre ci lasciava anche Sandra Mondaini, attrice comica, dopo la morte venuta qualche mese prima proprio del marito e compagno di una vita Raimondo Vianello. L'11 novembre il produttore cinematografico Dino De Laurentiis. Il 29 novembre un altro celebre regista italiano, Mario Monicelli. Il 21 dicembre moriva Enzo Bearzot, amato CT della Nazionale. Nel 2010 Sanremo lo vinceva Per tutte le volte che di Valerio Scanu. Italia amore mio di un insolito trio, quello composto da Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici, arrivava secondo e al terzo posto Marco Mengoni, Credimi ancora. E adesso le canzoni del 2010.

voce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire.